e che la priesse là a chi lo balcone. Suonata sti chitarre doce doce. E

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

led, noi annanzi e mamma da red. Io mamma detto, sembra presa così pazza, che sta bene pure viaggi nozze. Gli ammocini ma balla.

Goppa chisto mare, si tenera così, ca ce fai morire.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni bianda azzurra, quando passa, venauerne. Mi piaci col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre col camion, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in 3-4 ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mona avesse, amo te se mi risaddo.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, e dolce dolce abbracciami.
2: Chissà perché la donna da piacere.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo fundiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con la corretta di figlia dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così col doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso. A mia mano c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, a me stesso chissà dove.
1: Oh Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce un braccio a me.
2: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha a capo fa puto, mi dici tu il fatto come fu. E gira e va, qualcosa non li harà, tu li accavi, che qualcosa c'ha da sci. Vicina a te, i surgumbe che l'acqua dove sta, mi vogliono fisca. Ah, Maria Giulia.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, e che giornata, che schierata.

quando era giovanotto, gioco sempre a quaterna, non è uscito mai un numero, quando è certo pataterna. Sta semmana non ho avuto a moneta paio qua. Sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante, San Gennà. E che fortuna fortunata, e che sorte che tengo, che giornata che è schiarata. Mamma mi vota a fornì, è domenica, c'è il sole, e come ogni padre e figlie, porta a spassa a Margellino tutta quanta la famiglia. Mandra

Baci chiù. Grazie. Grazie.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: O saccio non vuol dire. T'ha già capito. Mo cata son marito. Te crede come manna. E vuoi caprimi tutto. A casa è mamma, ma non ha già ci accostato. Ma in come mi ha già sparto? Ma mamma poveri. E tu per farla chiagnere, mi vuoi sempre con te. No. Con tutto che ti voglio tanto bene. Con tutto che ti tengo in te e vena, te lascio, sì. Perché? Vinda sto cuore, mamma, ma sta scritto prima di te.
1: Già l'ho detto a mamma, va sbagliata, ma chi ve l'ha contata tutta st'infamità?

0: va cerca scusa mamma, e cerca scusa a te.
1: Quando di sera il

sempre di voi, di che mi facciate.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

l'indovica e scassacocce, fanno sempre cane e gatte, la famiglia mia Monticchi, la famiglia Cappelletti, io manco a farlo apposta, faccio amore di nascosto.

che sta storia se capisce si conclude a lieto fine, perché a Napoli fornisce tutta tara luce e vino, sì che a pace si facette tra Montichi e Cappelletti, tutte cose si aggiustate e ci siamo già sposate. Però i voti in tuo giardino, papazia la mia sposina, figlia spesso.

Get a porta stupora, gaspanta che mora, d'amora così. Poda donga nu bacetta, tu ma dai nu vas a me. Così di Giulietta e Romeo sfruttando.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E no piano e una scuorna di sargento, sono una scuorna sì per tutto quanto, che non erranno studi con arte in mano, che forse non s'arriano malamente, se la società lo resse non rimane.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

la donna, sei una camionetta, con i baci e con gli abbracci mi travolgi, mi schiacci, è ridotto uno straccio, ma senti morire, e mi va sempre troppo un asso. Un po' pallucci, un po' perricchio, sono ridotto a seppellecchio, non ce la faccio proprio più. Ecco, invece di sposare me ne vado al cimitero, sulla tomba di famiglia.

patria materna. Rosetta, Rosetta, Rosetta, non mi sbrusoliamo a straccia la giacchetta. Tanto fermo questo musso che mi sporco con russo. Se mi vale una mossa, fornisce ma sa. Se ti sposo faccio guai. Tu stai pronto ogni momento. Tu già facci sulla mente, qualche amico mi ha aiutato.

scansetta, che porta te va scaruta rosetta, per la tua materna. Santa Barbara, Mater Dei, proteggimum da questo flagellum, altrimentum questo momento dritto drittum ad poggia realam, e io mi vado a stendere nella mia prescam fossas, e tu Rosettas verrai sulla mia prescam fossas e dicerai, qui giace di corna cattente che punta le mani, la muta non tenta, e requia facenda. Ma che sono arrivato?

c'ha la sotta che fetta ma fa, nina ninetta, sto po' che marletta, che chi esce alla sotta che fetto mi fa. Ah ah ah, sente che elettricità, ah ah ah, sente che elettricità.

Nina ninetta, sto poche marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Nina ninetta, sto poche marletta, che riesce alla sotto, che effetto mi fa? Ah, ah, ah, sente che elettricità. Ah, ah, ah, sente che elettricità.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cerca in ciel la perdona, tu si assai fortuna, discordarla non può.

stessi cianni in riccia, come fa pace, cianni pur tu, di non lo facci più.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Sono leggero come un aquilone, e come vedi capita anche a me. Ma quanto corri su questo stradone, scampi a stasera bella.

0: Amaro cum amaro si tu Gesù tua magna E invece chiamano Carrusel E aspettate, mamma mamma chiama
1: Ma spaccato cuore, guardate
0: Qua veste sposa e chiudrim da chiesa E nanza a Dio, ma nata ritta si è

Sarebbe bellissimo potersi risvegliare tutte le mattine davanti al mare. Sarebbe bellissimo. Bellissimo.

0: Bravo, bellissima, emozione grandissima, complimenti veramente. Anch'io, caro Alfredo da Campobasso, vorrei ricambiare e ho scelto una delle, secondo me, una delle più belle dell'inizio della tua carriera, che è la splendida Doce Doce.
1: Grazie.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
4: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
3: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manina Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
5: Andiamo con le palette, signori.
6: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Grado.
7: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
8: Ambra!
9: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
10: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
4: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
10: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Gioini e poi tante tante altre che arriveranno.
3: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
4: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
11: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
12: ma forse può essere sentito.
13: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
14: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
13: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
12: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali. Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
12: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
15: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
16: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
17: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
18: Tutto ciò che accade per un ottimo fine.
1: non accade a me, accade per me.
12: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
3: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
8: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
4: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
15: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
4: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
3: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Sei tu che sei voluto venire qua. Andiamo.
19: Oh.
20: Benvenuti nella nostra stanza.
21: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
12: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
22: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
18: Me sa de no.
12: Ma perché?
23: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
12: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
23: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
24: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
12: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
25: Gli ho cacciato un urlo e basta!
18: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
12: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
18: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito. Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
12: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo,

0: Il mio collega.
1: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app RaiPlay Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima.
3: Rai Radio Live Napoli.

tenere il fiato.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima, far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
3: Buongiorno.
2: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
3: Ma che bella presentazione!
2: Come stai?
3: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
2: Sì, Radio Live Napoli.
3: Tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
2: Assolutamente.
3: Cioè
2: sì.
3: Mia mamma e mio padre.
2: Tu ami insieme, tuo padre, però già due meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
3: Ah, bene.
2: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent al suo programma radiofonico, ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
3: tra
2: Mariano.
3: Tra l'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto.
2: Da mezzogiorno di ieri, perché ora sono le 7 del mattino.
3: Brava.
2: Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12. Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
3: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle
2: tutto,
3: cose scritte.
2: Tutto. Ah, ok. Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
3: No.
2: No, non confermo, però lo diciamo perché
3: lo
2: è così.
3: Tu.
2: È così. Classe 79, Mariano.
3: Chi l'ha detto?
2: Non sei 79.
3: Vabbè, sì, capelli.
2: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al teatro Totò. Cioè, hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu avevi partecipato, Made in Sud.
3: Yes. Prima ancora di Made, però dobbiamo fare un appunto.
2: Vai.
3: Anzi, in contemporanea, diciamo.
2: Sì.
3: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
2: Ah, e com'è andata quella?
3: Stanno chiamando, Fabi?
2: No, non è il mio, non è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA Aereo.
3: Ah,
2: ecco.
3: USA Aereo, giusto?
2: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
3: Beh,
2: e
3: una
2: quindi
3: bella
2: Colorado
3: avventura.
2: È stato prima di Made in Sud.
3: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
2: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui
3: la vita
2: vedi anche
3: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
2: Fellini.
3: No, tuo padre.
2: Mio padre. E allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio raccontateci da dove come sono nati, cioè la mucca di Caserta, dove è nata?
3: Voi sapete
2: come
3: è nata la mucca,
2: cioè,
3: di
2: come
3: Caserta?
2: Come nasce un personaggio e poi
3: in
2: andiamo
3: generale, come
2: dettagli.
3: Nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre, il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada. E quindi diciamo ho sempre cercato di prendere dalla strada, così la mucca di Caserta, perché
2: frequentavi gli agriturismi?
3: No, ci fu un periodo,
2: famosi.
3: No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami maculati.
2: Ok, sì.
3: Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, cioè la moda delle pantofole, tutti gli store,
2: animalier, è vero, peluche contro peluche.
3: In quel
2: animalier.
3: Periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
2: No, vabbè.
3: Di primo mattino. Ah. E una delle due aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne. E quindi vedendola dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
2: Bellissimo.
3: Perché? Perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fuochi, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata, perché si pensava uno sfottò, che io diceva mucca di Caserta, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
2: Più richiesti e apprezzatissimi.
3: Le famose sporcature, che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
2: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi, perché oggi si chiama conferma questa. è proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere, e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Ma... perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: ma non mi sento artista.
3: No, non mi sento...
2: no, non mi sei. Che cosa fai?
3: Vorrei sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come
2: Biagio,
3: attore drammatico.
2: Lo conosco, bravissimo.
3: Diciamo una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma tu no, a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
2: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
3: Anche Ci Devo Pensare.
2: E anche Ci Devo Pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
3: Sì.
2: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro. No? Raccontami un po' di questa... nuova,
3: diciamo,
2: verve di Mariano, no?
3: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione, quindi qualche anno fa in uno dei miei ristoranti ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
2: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
3: Sì, è tutto proprio senza copione.
2: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè ti fai un'idea qualche
3: minuto
2: prima?
3: Diciamo che è una cosa che è nata per gioco.
2: Come sfida?
3: No, perché stavo alla ricerca di un copione. Però non mi veniva niente da poter... Perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono. E quindi non mi usciva niente. e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri, e poi da due teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia, e quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Vendesi appartamento Vista Mario.
2: Vista Mario?
3: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese, e poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece io e Francesco Storie da bere, che è il primo podcast comico itinerante.
2: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
3: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone, distribuiremo dei numeri, e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi, che ti posso dire, uscirà il numero 8, che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
2: in live durante questa serata ai microfoni.
3: Sì.
2: Bellissimo. Quando parte?
3: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Sant'Anastasia, Nocera.
2: Insomma, quindi avete più location,
3: sì,
2: non
3: itinerante.
2: È che in quella sera itinerante. È vero, l'hai detto, mi sono distratta.
3: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che sei stanca.
2: Allora, ma anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del
3: sei
2: giorno
3: in linea.
2: Prima. No, io mangio, togliamo sta cosa da mezzo, mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
3: bene.
2: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
3: Io mangio. Purtroppo.
2: Bene?
3: Io mangio male.
2: Non ti vedo.
3: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo. Dai.
2: Da 10 giorni?
3: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
2: C'è la prova consumo,
3: no,
2: dici la
3: verità. Compio 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
2: Dai capelli bianchi sei partito.
3: Sono partito dai capelli bianchi.
2: No, a parte questo, dici cose più serie.
3: Cose serie dei grandi.
2: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
3: Sì.
2: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
3: Beh, la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma è una casalinga paziente. E ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi io ho quest'idea di questi 3 mesi in vacanza.
2: Un tempo si potevano fare,
3: si potevano fare, sì, perché la casa costava tipo 1 milione al mese. Quindi il mio primo ricordo mi viene in mente mi vengono in mente quest'estate qua.
2: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
3: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto, e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento, e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso, e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato. Nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi, e poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori. E allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione, ma non per lavoro. Fortunatamente,
2: un ottimo consiglio ti diede.
3: Fortunatamente poi qualche cosina è successo, e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
2: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente volevi inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo? Ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
3: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
2: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 47.
3: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
2: Quando, che età avevi?
3: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
2: Ah, perché hai fatto prima il militare, tutto quello che si doveva fare in quegli anni, nel posto fisso, il militare.
3: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
2: Invece televisiva?
3: Televisiva mette in difficoltà.
2: Avevi
3: Non mi ricordo, nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
2: È una vita.
3: Parecchi anni.
2: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una sera, una serata, mi dicevi?
3: Ah, praticamente...
2: A Castel
3: Sant'Elmo avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo e invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, ho visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
2: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, indietro.
3: Indietro oggi mi vedo nel parcheggio della
2: mezzogiorno. Quanto ti chiederanno mai? Boh. Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito, sì, si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
3: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Sai, molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
2: E ti posso chiedere cosa?
3: Per esempio, a livello
2: oltre 50 euro il parcheggio che non vuoi pagare.
3: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei.
2: Ma tue stilistiche di personaggio?
3: Delle direzioni. A volte. Penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose e forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
2: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento.
3: Sì, perché
2: di boom,
3: sai, io ho fatto tanta
2: dopo.
3: Televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità. Ed è il motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente la gente si ricorda come Piccolo, una mucca caserta, certe cose.
2: E questo ti fa piacere?
3: Mi fa piacere perché è ancora impresso nella loro mente e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà se sono rimaste qualcosa di divertente.
2: Però è anche bello staccarti un po'.
3: Però anche bello staccarti, esatto. Perché poi vedi, fai capirla bianca, non può fare ancora Piccolo.
2: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello, sì, che caratterizza i personaggi. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna e noi torniamo qua a Napoli Senza Confini.
3: Vai.
2: Dopo questo brano meraviglioso, a tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, come è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora, adesso ci spostiamo.
1: Soprattutto poi come prima canzone Clementino mi ha fatto arrecriare.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappice vicino a noi, ce l'hanno tempo che ci portosa.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti
0: la tua
1: i giorni
0: essenza.
1: Ma a me lo dico,
0: certo.
1: Cioè io proprio pappiccia la noce so io, perché sono proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tondo non va a morire quattro, questa è anche un'altra, non so se è napoletana, però
0: sì,
1: è un'altra che
0: sì,
1: mi viene
0: sì.
1: in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che
1: sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La mammarella. Hai visto? Ci sentisci
0: volta? La raccontiamo perché non tutti la conoscono, ci ascoltano i giovani.
1: La mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Ma quante bocci metti la cosettina di parmigiano
1: nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida.
1: È più morbida, la bagni nell'olio extravergine d'oliva paesano possibilmente, non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai anche una...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non lo metti a fo' chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scema, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio
1: mi
0: il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda, io me lo dico, a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo,
1: come?
0: Dai, è una bella...
1: La vita è una sola, te la godi bella rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei
1: inseguire
0: dato anche, datti,
1: il
0: come
1: danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo, che tempo ti hai dato a questa cosa? 60
1: io,
0: anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato proprio fortunato perché...
0: Il Covid?
1: No, sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: Vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ah, sicuramente lo spaghetto al vongolo veloce. Anche lo zito con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto, aglio olio con la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè, col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti, stai parlando con uno che...
1: Ma tu pensi che a poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, Fabiola, cosa fa? Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie. Tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto, però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una domanda,
0: vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Ma anche una carbonara.
1: Ma voi
0: a Napoli?
1: Fandine che domande.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare,
1: ma
0: poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che è difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono bravo. La pasta al forno al sugo.
1: Fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. che ci vuole? Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa se la so fa, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una difficile. Bella pasta e patana fatta sì, doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare.
0: Il mare?
1: Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza
0: è
1: del
0: vero,
1: mare.
0: È vero.
1: Cioè, il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'epoca, pure se vivi a Caserta, tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare... Io ho lavorato a Venezia, per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi
0: attenzione,
1: anche quei posti sono belli, però il mare ha un'importanza fondamentale, cioè tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo e ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa, abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare... è il compagno della mente, cioè tu basta che vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare.
1: Sì.
0: Per ritrovarti.
1: Sì, sì, sì, sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal
1: io,
0: mare. Ma ci vuole,
1: cioè,
0: siamo.
1: Io pure io sono molto rintanato nei miei poi. Periodi no, mi piace molto la sedentarietà della casa, però tu vuoi mettere la bascia ci suppone bella, va piano che ti segua il mare, è una bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo, noi sogniamo questa immagine. Sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami male, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana, e noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: Americana, Pino Daniele, Omaru Sola, Lucio, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sì. sei chi sei, se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in questo
1: che oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia!
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi. Tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri. È nato il ghosting oggi. Che l'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona, sta persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba. Allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire com'è possibile che tu scrivi a una persona e sta persona ti costi, non ti risponda.
0: Cioè, alla mancanza, è vero,
1: cioè,
0: roba...
1: oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda. Che poi capita che magari lo incontri dopo una settimana. Scusa, io non ho visto.
0: Cioè, come fai?
1: A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia, in questo senso. Però è vero, è un po',
1: faticoso
0: a livello umano, no? Sì. Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè,
0: cosa sta succedendo?
1: Non lo so, quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia, e questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso al cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove, quindi io ho una strada...
0: Ma poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa... Hai conquistato, no? Tanta consapevolezza, soprattutto
1: io dico
0: di chi
1: sempre
0: sei,
1: questo.
0: Di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre,
0: cioè,
1: questo.
0: Non la penseresti a dire...
1: Guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto, loro... Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro, ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo. Però pensare sempre che non siamo eterni, e quindi vivere... Per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà, quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. E spesso mi sento dire, vabbè, padrone, tu ne fa così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa? Cioè, capito?
0: Certo, certo, no, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che
1: limiti,
0: lo dico, non
1: problemi.
0: Sono nessuno, però penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: ho un sacco di limiti, ho un sacco di problemi, un sacco di paranoie, sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì.
0: Così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente ha sempre un prezzo, no?
1: Mm-hmm.
0: C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente,
0: nelle case,
1: nelle
0: mente, poi,
1: e anche nei cuori delle persone, quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco. Cioè, a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque
0: un essere umano.
1: Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' il jukebox, hai capito?
0: Esatto, esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi, ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. E io dissi a lui, mu fa una parte, mu fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non è può vivere sembra a far parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Poi
1: d'altra parte... è anche conveniente e bello, perché poi sai, essendo riconosciuto aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi muo capi mi capisce, e infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di
0: dover piacere a tutti,
1: di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi e quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, talvolta anche un po' aggressivo, altre volte senza piedi sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario, tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà
1: no,
0: il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è
1: ma la maturità
0: c'è un
1: artistica,
0: momento.
1: Esatto. Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose...
0: In tarda età.
1: No,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però... Poi anche esteticamente in età avanzata puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono, ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come lo vedi?
1: Beh, bello Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan...
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pienso. E noi torniamo qui...
1: Te l'ho detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza idee. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: I tuoi passi non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mo pienza bella, di Nino D'Angelo, e non vi dico le dediche che mi ha fatto a microfoni spenti Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, ti devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo... Il mio genere è sempre stato soul, hip hop, R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tuo figlio inizia a crescere.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale, quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele, dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre così. Allora entriamo nel vero o falso dedicato a te, Mariano. Mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo. Hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai, ti è mai venuto l'afflusciamento pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso, perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere, andava a fare il muratore. Perché lui diceva: io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di vista.
1: Bello, bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono comici.

0: Vi ste kada bjaš neki policija, raba da nađeš ti policija, ogni tanto te leva miec, Fabi.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un filo, un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché allora io vengo dalla danza classica. Quindi immaginati tu, quindi tutti tu i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente la, il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
0: Allora Fabio, ascoltami, non diciamo dove abiti, io lo so. Prima di tornare
1: no,
0: a casa...
1: No, però già ti devo far capire la mia visione...
0: Passo proprio psicologo, quell'amico nostro.
1: Ma che stai dicendo?
0: Vaga scopo, vaga scopo.
1: Ma io faccio sia... spirapolvere che bagno. Dipende, senti, io sono, sono pulita.
0: Tu prima di scendere hai pulito?
1: Stamattina prestissimo. Sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
0: Mo che torni la ripassi.
1: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
0: Mo che torni lo rifai?
1: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo avendo un bimbo piccolo.
0: Ma sta solo in sta casa?
1: No.
0: Quindi si presume che la casa è pulita.
1: Sì.
0: Se ripassi l'aspirapolvere.
1: Ma dipende se si mangia un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
0: Ma lo volo creatura.
1: Ho capito, si sporca a terra, che dobbiamo fare?
0: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
1: Lui ieri ha mangiato al cofano della macchina, va bene, uguale.
0: Va benissimo.
1: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa sotto le patatine a terra nel cofano.
0: È come un cane. Io c'ho i cani, capiti, tenere gli anticorpi.
1: Allora, dopo questa parentesi
0: Massima.
1: Bellissima.
0: Troppo vattati i bambini di oggi, diciamo.
1: Senti Maria,
0: noi scendavamo, ci mettevamo in mano, mo che bello.
1: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po' e un po'. Se si deve sporcare, sta nella terra.
0: Senti, ma cagno colore o pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
1: No, no, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi e andiamo sempre nel vero o falso.
0: Sì.
1: E ti chiedo: sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
0: Vero.
1: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
0: l'altro
1: Mariano?
0: Ieri.
1: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
0: No, sono andato un attimo in paranoia, ho detto, ma come arrepiglia? Poi ti calmi e dici, vabbè, in un modo lo troviamo, infatti in un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Med, perché Med lo sai bene, andavamo in diretta.
1: Poi c'era un tempo.
0: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo, in testa mi dicevo, madonna mia. Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico. E molte persone, ieri è stata straordinaria, non me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
1: e poi
0: è inutile
1: magari
0: andare
1: pure sotto pressione, ecco, perché quella è là la
0: sotto pressione
1: esce
0: ti
1: il meglio
0: esce,
1: di te, esatto. Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
0: Falso.
1: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
0: Un amico, una stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
1: È volata dal finestrino.
0: Io compro
1: parrucche,
0: io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
1: E ce l'hai una bionda platino?
0: Sì.
1: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
0: E si può fare nei cavilli in terra? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
1: Ma sì, ma sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono appuntata.
0: Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
1: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
0: Vero.
1: E tu cosa fai, Mariano?
0: E cosa faccio? Io
1: lo
0: ho avuto
1: fai.
0: La fortuna e la sfortuna di fare... Io sono il più anziano di me, insomma. Io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro... posso sicuramente dirlo, più personaggi ne ho fatti 18, quindi uno
1: cavolo.
0: Mi chiede a mucche casette una certa cetta, una da assassina, una da muri mamma, una da panicona, non si capisce niente.
1: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
0: Dipende
1: un po'...
0: dal posto
1: o
0: e
1: dal
0: dipende
1: conte...
0: da come me lo chiedi. Dipende da...
1: non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento limited edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
0: Mi sentessi prima la canzone, no?
1: No. Siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase e tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi là, quello che devi fare dopo.
0: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
1: allora,
0: ho fatto la tosse.
1: Ti dico una frase. tu devi rispondere.
0: È più vero un film?
1: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
0: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
1: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
0: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
1: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
0: No, sembra un film.
1: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
0: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
1: Sì.
0: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
1: Ok.
0: Che poi uno pensa che è scostumato, stanno solo a Napoli.
1: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
0: Solo a Napoli.
1: Il vicino che
0: fortunatamente
1: ti mamma mia, troppe, taglia. Il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
0: Solo a Napoli. A nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto chiama
1: poi. Quella domanda, cioè, che li fatto, fai finta che non lo vedo. Quel ciao, buonasera.
0: Io nel mio quartiere c'è una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi
1: alzi
0: non lo
1: testa,
0: sa sbaglia, alza la testa. Io ormai vado dritto. Alzi la testa e dici: sì, dici, no, tu le ricinavo. Se inizia a raccontarti delle cose dal primo piano, no, perché primo frattaio l'ha fatta.
1: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso. Ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
0: Okay.
1: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
0: Signora Maria, signora, su qua in ama, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
1: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
0: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente, perché non sei l'ultimo, ma è il primo che è successo.
1: È successo, succede, ma come mai?
0: Come mai? Perché pensi una di cose.
1: Oppure gli arriva tu.
0: È un quoziente intellettivo diverso.
1: Ah, dici?
0: Ossigeno.
1: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
0: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ha trattato sempre buono, mandali come vizi.
1: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
0: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere due follower. La comicità è un'altra cosa, leva mano.
1: Round 3, senza scampo ed è l'ultimo, la cosa più assurda sentita da un fan.
0: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella fatta?
1: La peggiore fatta? Fatta.
0: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la penna, ma nel vero senso della parola, sono dovuto correre all'ospedale.
1: Mariano, ma stai scherzando?
0: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila, fare una corsa. Te ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, ta ta ta ta ta ta, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice tu vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
1: Questo è Mariano Bruno, è della
0: C'è un'intervista
1: delicata.
0: Mia sui social, che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigroman in un ristorante e arriva, vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi. Pensavo stessero succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente a restare sposo. E quindi ho sposo e facevo brigate, facendo una cortesia, facendo quando a Piccolomen ci piace a mio figlio. E io su da Piccolomen facevo, e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice, ti piace superpotere, la gente gli andiva, ma va scandonito, voglio bene, ma
1: c'è cos'era una sceneggiatura di un film?
0: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è finito, sì, ok, mettete sotto muro, vanno a più ma ho sposo, restano. E io lì dietro a inseguirla, scusa, ma a me mo chi mo parla? Questa è un'intervista, è andata molto vitale, perché è veramente successa questa roba qua. Ma
1: non so se piangere o se ridere.
0: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
1: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
0: e sono tutte e due.
1: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
0: Ah, battuta che non fa ridere.
1: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
0: Posto nei quartieri spagnoli.
1: Invece un artista napoletano che rispetti?
0: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
1: Un tuo difetto?
0: Il mio difetto che spesso che dico troppo le cose in faccia.
1: Pregio invece?
0: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
1: Tra 5 anni ti vedi dove?
0: Tra 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna, in Dano Rutolo, come ti ho detto prima.
1: E io te lo auguro, che bellissimo.
0: Però mi auguro anche di...
1: E di fare anche show live lì.
0: Di vivere
1: magari
0: ancora di questo lavoro. È la cosa
1: bello,
0: più importante.
1: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver discusso tutto. E volevi sentire
0: la canzone.
1: Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana senza tradurla, che porteresti in giro per il mondo. Perché
0: Mallane mi chiede...
1: Dai!
0: Allora, serve sempre nel bene e nel male.
1: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
0: Grazie,
1: mi
0: a
1: ha
0: te.
1: Fatto piacere rivederti.
0: Te,
1: ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
1: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima, far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
0: Ehi,
1: chiudo,
0: buongiorno.
1: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
0: Ma che bella presentazione!
1: Come stai?
0: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
1: Sì.
0: Tutti
1: di Rai
0: coloro,
1: Radio Live Napoli.
0: Radio Live Napoli, tutti coloro che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
1: Assolutamente,
0: cioè,
1: sì.
0: Cioè mia mamma e mio padre.
1: Tu ami
0: insieme,
1: tuo padre, però già due meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella è che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
0: Ah, bene.
1: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent ha al suo programma radiofonico. Ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
0: tra
1: Mariano.
0: L'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto.
1: Da mezzogiorno di ieri, perché mo sono le 7 del mattino.
0: Bravo.
1: Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12.
0: Azzo.
1: Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
0: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle
1: tutto,
0: cose scritte.
1: Tutto.
0: Ah, ok.
1: Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
0: No.
1: No, non confermo, però lo diciamo, perché
0: lo dici
1: è così,
0: tu.
1: È così. Classe 79, Mariano.
0: Ma chi l'hai?
1: Non sei 79.
0: Vabbè, sì, capelli.
1: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al Teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu hai partecipato, Made in Sud.
0: Yes. Prima ancora di Made, però dobbiamo fare un appunto.
1: Vai.
0: Anzi, in contemporanea, diciamo.
1: Sì.
0: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
1: Ah, E com'è andata quella?
0: Stanno chiamando, Fabi.
1: No, non è il mio, no, non no. è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA aereo.
0: Ecco. Ah, USA aereo, giusto?
1: Dai, dai, dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
0: Beh,
1: e
0: una
1: quindi
0: bella
1: Colorado
0: avventura.
1: È stato prima di Made in Sud.
0: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
1: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto sì. un po', è un grande palcoscenico il nostro
0: sì.
1: mondo, per cui
0: la
1: vedi
0: vita
1: anche
0: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
1: Fellini.
0: No, tuo padre.
1: Mio padre. Allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio il... Dice, da dove, come sono nati? Cioè, la mucca di Caserta, dove è nata?
0: Voi sapete
1: come
0: è nata la mucca
1: cioè,
0: di Caserta?
1: Cioè, come nasce un personaggio e poi
0: in
1: andiamo
0: generale, come
1: dettagli.
0: Nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre... il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada, e quindi diciamo ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché
1: ci frequentavi gli agriturismi?
0: No, ci fu un periodo, famosi. No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
1: Okay, sì.
0: Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, c'è cioè, la moda delle pantofole, tutti gli store,
1: animalier, è vero, peluche contro peluche.
0: In quel periodo vendivano questi tre modelli di pigiama, mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne di primo mattino e una delle due aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne, e quindi vedendola dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
1: Bellissimo.
0: perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fuochi, in alcuni posti diciamo così inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata, perché si pensava uno sfottò, che io dicevo mucca di Caserta, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
1: Più richiesti e apprezzatissimi.
0: Le famose sporcature, che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
1: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi, perché oggi si chiama conferma questa. è proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere, e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: no, non mi sento artista. Altri
0: no, non
1: dicono,
0: sento...
1: no, non mi
0: sento.
1: Che cosa fai?
0: Vorrei sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come
1: Biagio,
0: attore drammatico.
1: Lo conosco, bravissimo.
0: Diciamo una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma tu no, a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
1: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un pugno di amici.
0: Anche Ci devo pensare. E anche Ci devo pensare.
1: Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live. Sì. E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro, no? Raccontami un po' di questa. Di Mariano, no?
0: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione, quindi qualche anno fa in uno dei miei ristoranti ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
1: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
0: Sì, è tutto proprio senza copione.
1: Cioè ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè ti fai un'idea qualche
0: minuto
1: prima?
0: Diciamo che è una cosa che è nata per gioco.
1: Come sfida?
0: No, perché stavo alla ricerca di un copione. Però non mi veniva niente da poter, perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono, e quindi non mi usciva niente, e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri. E poi da 2 teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia. E quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Vendesi Appartamento Vista Mario.
1: Vista Mario?
0: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese. E poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece, io e Francesco, Storie da Bere, che è il primo podcast comico itinerante.
1: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
0: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone, distribuiremo dei numeri e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi che ti posso dire, uscirà il numero 8 che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
1: in live durante questa serata ai microfoni.
0: Sì.
1: Bellissimo, quando parte?
0: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Santa Anastasia, Nocera.
1: Insomma, quindi avete più location,
0: sì,
1: non
0: itinerante.
1: È che in quella sera itinerante. È vero, l'hai detto, mi sono distratta.
0: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che stai stanca.
1: Allora, ma anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del
0: giorno
1: prima. No, io mangio, togliamo sta cosa da mezzo, mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
0: bene.
1: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
0: Io mangio. Purtroppo.
1: Bene?
0: Io mangio male.
1: Non ti vedo.
0: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo. Dai.
1: Da 10 giorni?
0: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
1: C'è la prova consumo,
0: no,
1: dici la
0: compio
1: verità.
0: 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
1: Dai capelli bianchi sei partito.
0: Sono partito dai capelli bianchi.
1: No, a parte questo, dici cose più serie.
0: Cose serie dei grandi.
1: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
0: Sì.
1: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
0: Beh, la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma è una casalinga paziente. E ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno, ci veniva a prendere a settembre, quindi io ho questa idea di questi 3 mesi in vacanza.
1: Si potevano fare,
0: sì, perché a casa costava tipo 1 milione al mese. Quindi il mio primo ricordo mi viene in mente mi vengono in mente queste estate qua.
1: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
0: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio e quindi cercavo di trovare un orientamento e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato, nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi e poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori e allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione ma non per lavoro. Fortunatamente,
1: un ottimo consiglio ti diede.
0: Fortunatamente poi qualche cosina è successo e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
1: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo, ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
0: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
1: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 47.
0: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
1: Quando, che età avevi?
0: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
1: Ah, perché hai fatto prima il militare,
0: fatto
1: proprio
0: il militare.
1: Tutto quello che si doveva fare in quegli anni, nel posto fisso, il militare.
0: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
1: Invece televisiva?
0: Televisiva mette in difficoltà.
1: Avevi
0: perché non mi ricordo, non mi
1: la
0: ricordo,
1: trentina.
0: Nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
1: È una vita.
0: Parecchi anni.
1: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una sera, una serata, mi dicevi?
0: Ah, praticamente...
1: A Castel
0: Sant'Elmo avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi perché non credeva che io potessi fare questo e invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
1: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, indietro.
0: Indietro oggi. Mi vedo nel parcheggio della
1: mezzogiorno. quanto ti chiederanno mai?
0: Boh.
1: Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito, sì, si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
0: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
1: E ti posso chiedere cosa?
0: Per esempio, a livello
1: oltre 50 euro del parcheggio che non vuoi pagare.
0: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei.
1: Ma tue stilistiche di personaggi?
0: Delle direzioni. A volte. Penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose e forse a volte è meglio fermarsi perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
1: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento,
0: sì,
1: di
0: perché
1: boom,
0: sai,
1: per
0: io ho fatto tanta
1: dopo.
0: Televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo, Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità. Ed è il motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente la gente si ricorda come Piccolomen, Mucchi Caserta, certe
1: cose. E questo ti fa piacere?
0: Mi fa piacere perché è ancora impresso nella loro mente e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà, se sono rimaste qualcosa di divertente.
1: Però anche bello staccarti un
0: però
1: po'.
0: Però anche bello staccarti, esatto. Perché poi vedi, fai capillo bianco, non può fare ancora Piccolomen.
1: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello sì. che caratterizza i personaggi. Sì. Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna e noi torniamo qua a Napoli Senza Confini. Vai. Dopo questo brano meraviglioso, a tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, com'è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora adesso ci spostiamo.
1: Soprattutto poi come prima canzone Clementino mi fa allegria.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappice vicino a noi, l'ammo tempo che ha disputato.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti, siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti
0: la tua
1: i giorni.
0: Essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: Certo.
1: Cioè, io proprio pappice la noce so io. Perché è proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tondo non può morire quadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però
0: sì,
1: è un'altra che
0: sì,
1: mi viene
0: sì.
1: in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: A mammarella. Hai visto? Ci sentì scioccata.
0: La raccontiamo perché non tutti la conoscono, ci ascoltano i giovani.
1: A mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Ma quante bocci metti la cosettina di parmigiano?
1: Nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande. Che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida.
1: È più morbida. La bagni nell'olio, extravergine d'oliva paesano possibilmente, non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai anche un...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non lo metti a fu chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scemo, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio
1: mi
0: il concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda, io
0: zona.
1: Me lo dico, a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo,
1: come?
0: Dai, è una bella...
1: La vita è una sola, te la godi, bella rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche, datti,
1: Dio
0: come
1: Danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo, che tempo ti hai dato a questa cosa? 60
1: io,
0: anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato proprio fortunato perché...
0: Il Covid?
1: No, sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: E vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ah, sicuramente lo spaghetto al vongolo veloce. Anche lo zitto con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto.
1: Aglio olio.
0: Con la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti stai parlando con uno che...
1: Ma tu
0: non,
1: pensi
0: non
1: che a poco
0: capace.
1: Sai cucinare?
0: No, non so capace. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace
0: cioè,
1: mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, Fabio, cosa fa? Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie, tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto, però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte
1: allora,
0: persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una domanda,
0: Vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Manca una carbonara.
1: Ma voi
0: ci dobbiamo tenere a Napoli.
1: Dire che domanda.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare,
1: ma
0: che poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono bravo. La pasta al forno al sugo.
1: Fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. Che ci vuole? Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa se la so fare, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una bella pasta e patana fatta
0: sì,
1: doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scucci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare.
0: Il mare?
1: Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza del mare.
0: È vero.
1: Cioè, il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'epoca, voglio dire, pure se vivi a Caserta, tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare... Io ho lavorato a Venezia, per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi
0: attenzione,
1: anche quei posti sono belli, però il mare ha un'importanza fondamentale. Cioè, tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo e ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa. Abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare è il compagno della mente, cioè tu basta che vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare?
1: Sì.
0: Per ritrovarti?
1: Sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è, cioè, chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal
1: io
0: mare. Ma ci vuole,
1: cioè,
0: siamo
1: io pure io sono molto rintanato nei miei poi periodi, no, mi piace molto la sedentarietà della casa, però tu vuoi mettere la bascia ci suppone bella, va bene che ti seguo il mare, bella, bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo, noi sogniamo.
1: Ma
0: ancora questa immagine, sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami male, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana, e noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: Americana, Pino Daniele, Omaru Sola, Lucio, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Dai Radio Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sei chi sei. Se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma chi tu sei, lo sai in questo momento della tua... Ma tu lo sai che oggi è difficile sapere chi sei?
0: Mamma mia.
1: No, perché
0: credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi. Tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri. È nato il ghosting oggi. L'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona, questa persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba. Allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire com'è possibile che tu scrivi a una persona e questa persona ti ghosti, non ti risponda. Oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda, che poi capita che magari lo rincontri dopo una settimana. Oh, scusa, io non ho visto.
0: Cioè,
1: a meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia,
1: cioè,
0: in questo senso, però è vero, è un po',
1: io farei
0: un po' faticoso
1: oggi
0: a livello umano, no?
1: Sì.
0: Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè.
0: Cosa sta succedendo?
1: Non lo so. Quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia. E questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso al cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove. Quindi io ho una strada.
0: Poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa. Hai conquistato, no? Tanta consapevolezza. Soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre.
0: Cioè, non la penseresti a dire.
1: Guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto. Loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro, ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo. Però pensare sempre che non siamo eterni e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà, quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. E spesso mi sento dire, vabbè, ma tu non ne fai così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa, cioè, capito?
0: Certo, no, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che
1: limiti,
0: lo dico, non sono nessuno, però penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: ho un sacco di limiti, ho un sacco di problemi, un sacco di paranoie, e sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande,
1: sì,
0: così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente ha sempre un prezzo, no? C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente,
0: nelle case,
1: nelle
0: mente,
1: e anche nei cuori delle persone, quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre sulla quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io diciamo non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco, cioè a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque un essere umano. Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' jukebox, hai capito?
0: Esatto, com'è? Esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi. Ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. E io dissi a lui, mu fa una parte, mu fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non è può vivere sembra a far parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Poi una...
1: D'altra parte è anche conveniente, è bello, perché poi, sai, essendo riconosciuto... aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi muo capi mi capisce. E infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di
0: dover piacere a tutti,
1: di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi e quindi ho iniziato a intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, talvolta anche un po' aggressivo, altre volte senza piedi sulla lingua. E a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire non ti preoccupare, arriverà
1: no,
0: il momento.
1: No, no,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è.
1: Ma la maturità artistica.
0: Esatto.
1: Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose.
0: In tarda età.
1: Da sempre fanno grandi cose, però poi anche esteticamente in età avanzata puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come la vedi?
1: Beh, è bella Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan.
1: Sono pure un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo pienso.
1: Noi torniamo qui. Te l'ho detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila, e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un giorno senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

0: i tuoi passi e non ci sei, e ma dormo in braccio notte senza te.
1: Chissà se mi pensa di Nino D'Angelo, e non vi dico le dediche che mi ha fatto a microfono Mariano Bruno.
2: No, non dire così, caro, creiamo false allusioni. No, Nino D'Angelo si presta, Nino D'Angelo è un poeta.
1: È straordinario, guarda, io l'ho apprezzato e l'ho conosciuto da più grandina, ti devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo... Il mio genere è sempre stato soul, pop, certo. R&B, pop, no? Quindi
2: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tuo figlio inizia a crescere.
1: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale, quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele, dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima, è sempre così. Allora, entriamo nel vero o falso dedicato a te, Mariano. Mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo. Hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
2: Falso.
1: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello spettacolo? Mai?
2: No.
1: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai... ti è mai venuto l'afflusciamento pensiero?
2: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso, perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
1: Sì.
2: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva: io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di vista.
1: Bello, bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono comici.
2: Visto che ti piacciono i polizia, rapidano di polizia, ogni tanto te le va a mezzo, Fabio.
1: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un filo, un puntino. Ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché... allora, io vengo dalla danza classica, quindi immaginati tu, quindi tutti tu i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
2: Allora Fabio, ascoltami, non diciamo dove abiti, io lo so, prima di tornare a casa...
1: No, però già ti devo far capire la mia visione...
2: Passo proprio psicologo, quell'amico nostro...
1: Ma che stai dicendo?
2: Vaga a scopo.
1: Ma io faccio sia...

0: Aspirapolvere che bagno. Dipende, senti, io sono pulita.
1: Tu prima di scendere hai pulito?
0: Stamattina prestissimo. Sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
1: Mo che torni la ripassi.
0: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
1: Mo che torni lo rifai?
0: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo piccolo.
1: Ma non c'è una casa.
0: Avendo un bimbo piccolo.
1: Ma sta solo in sta casa?
0: No.
1: Quindi si presume che la casa è pulita.
0: Sì.
1: Se ripassi l'aspirapolvere.
0: Ma dipende se si mangia un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
1: Ma lo volo creatura.
0: Ho capito, si sporca a terra, che dobbiamo fare?
1: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
0: Lui ieri ha mangiato dal cofano della macchina, va bene, uguale.
1: Va benissimo.
0: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa sotto le patatine a terra nel cofano.
1: È come un cane. Io non ci ho i cani nei capiti, tenere gli anticorpi.
0: Allora, dopo questa parentesi
1: Massima.
0: Bellissima.
1: Troppo vattati i bambini di oggi, diciamo.
0: Senti Maria,
1: noi scendavamo, ci mettevamo in mano un mucco bello.
0: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po' e un po'. Se si deve sporcare, sta nella terra.
1: Senti, ma cagno colore pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
0: No, no, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi.
1: Sì.
0: E andiamo sempre nel vero o falso.
1: Sì.
0: E ti chiedo: sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
1: Vero.
0: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
1: l'altro
0: Mariano?
1: Ieri.
0: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
1: No, sono andato un attimo in paranoia, come arrepiglia. Poi ti calmi e dici vabbè, in un modo lo troviamo. Infatti un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta.
0: Poi c'era un tempo.
1: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo, in testa mi dice: Madonna mia. Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico. E molte persone: ma ieri è stata straordinaria. Tra me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. Quindi
0: e poi
1: è inutile
0: magari
1: andare
0: pure
1: in
0: sotto
1: paranoia.
0: Pressione, ecco, perché
1: sì,
0: quella è là la
1: sotto pressione,
0: esce il meglio
1: esce
0: di te, esatto. Invece, da piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
1: Falso.
0: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
1: Un amicuna, una stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
0: È volata dal finestrino.
1: Io compro parrucche, io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
0: E ce l'hai una bionda platino?
1: Sì.
0: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
1: Si può fare nei cavi Langender? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
0: Ma sì, ma sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono
1: appunto. Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso?
0: No, vabbè. Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
1: Vero.
0: E tu cosa fai, Mariano?
1: E cosa faccio? Io
0: lo
1: ho avuto
0: fai.
1: La fortuna e la sfortuna di fare. Io sono il più anziano di me, insomma. Io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno
0: cavolo
1: mi chiede a mucche casette, una certa certa, una da assassina, una da muri mamma, una da panicona, non si capisce niente.
0: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
1: Dipende
0: un po'
1: dal posto.
0: O
1: e
0: dal
1: dipende
0: conte
1: da come me lo chiedi. Dipende da.
0: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento limited edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
1: Mi sentessi prima la canzone, no?
0: No, siamo dentro, siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase, tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi là, quello che devi fare dopo.
1: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
0: allora,
1: ho fatto la tosse.
0: Ti dico una frase. Tu devi rispondere.
1: È più vero un film?
0: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
1: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
0: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
1: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
0: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
1: No, sembra un film.
0: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
1: No, è successo anche da altre parti, no? E questa è la risposta giusta?
0: Sì.
1: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
0: Ok.
1: Che poi uno pensa che è scostumato e stanno solo a Napoli.
0: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
1: Solo a Napoli.
0: Il vicino che
1: fortunatamente
0: ti mamma mia, troppo, e taglia. Il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
1: Solo a Napoli. A nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto chiamavo
0: quella sì. Domanda, cioè, che gli fatto, fai finta che non lo vedo. Quel ciao, buonasera.
1: Io nel mio quartiere c'è una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi alzi non lo testa, sa sbaglia, alza la testa. Io ormai vado dritto. Alzi la testa e dici: senti, Gino, tu le ricinavo se inizia a raccontarti delle cose dal primo piano. No, perché primo frattaio l'ha fatta.
0: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso. Ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno. Okay. Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
1: Signora Maria, signora, su qua in ama, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
0: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
1: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente, perché non sei l'ultimo, ma è il primo che è successo.
0: È successo, succede, ma come mai?
1: Come mai? Perché pensano di cose.
0: Oppure gli arriva tu.
1: È quoziente intellettivo diverso.
0: Ah, dici?
1: Ossigeno.
0: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
1: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti ha trattato sempre buono, mandali come vizi.
0: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
1: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere 2 follower. La comicità è un'altra cosa, viva mano.
0: Round 3, senza scampo ed è l'ultimo, la cosa più assurda sentita da un fan.
1: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella fatta? La peggiore fatta. Una volta un bambino mi ha accoltellato con la pinna, ma nel vero senza parole, sono dovuto correre all'ospedale.
0: Ma te non stai scherzando?
1: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila, fare una corsa. Te ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, ta, ta, ta, ta, ta, ta, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice tu vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
0: Questo è Mariano Bruno della
1: C'è un'intervista
0: delicata.
1: Mia sui social, che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo pigroman in un ristorante e arriva, vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi. Pensavo stesse succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente a restare sposo. E quindi ho sposo, facevo brigate, facevo una cortesia, facevo quando a Piccolomene ci piace a mio figlio. E io su da Piccolomene facevo, e questo ci si sa, assassino, no, assassino non dice. Ti piace il superpotere? La gente che andiamo, ma va scandonito, voglio bene, ma
0: cos'era una sceneggiatura di un film?
1: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è finito, sì, ok, mettete sotto muro. Vanno a più ho sposo, restano. E io lì dietro a inseguirla, dice, scusa, ma a me mo chi mi parla? Questa è un'intervista, sai, è andata molto vitale, perché è veramente successa questa roba qua. Ma
0: questo, non so se piangere o se ridere.
1: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
0: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
1: Nessuno, tutte e due.
0: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
1: La battuta che non fa ridere.
0: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
1: Un posto nei quartieri spagnoli.
0: Invece un artista napoletano che rispetti?
1: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
0: Un tuo difetto?
1: Il mio difetto è che spesso che dico troppo le cose in faccia.
0: Pregio invece?
1: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Da 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna in Danu Rutolo, come ti ho detto prima.
0: E io te lo auguro, che è bellissimo.
1: Però mi auguro anche di...
0: E di fare anche il show live lì.
1: Di vivere
0: magari
1: ancora di questo lavoro. La
0: bello,
1: cosa più importante.
0: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver discusso tutto. Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo. Perché
1: Mallane mi chiede...
0: Dai!
1: Allora, serve sempre nel bene e nel male.
0: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
1: Grazie,
0: mi
1: a
0: ha
1: te.
0: Fatto piacere rivederti.
1: Te,
0: ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
1: ma
0: televisivi.
1: Ma forse anche un negozio di elettrodomestici che si accucciano a
0: aspirare. Visto che aspiriamo. Allora, visto che richiedi una canzone, ti lascio con Enzo Avitabile a Quiz e noi salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
1: Ciao amici, ascoltateci, scaricate l'app, se non la scaricate voi fatela scaricare ai vostri vicini, insomma sentite l'intervista, va bene? E soprattutto Radio Live Napoli.
0: Grazie, ciao a tutti, ciao,
1: ciao a tutti,
0: Ayu,
1: grazie, ciao, forza Napoli.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

allucate, non allucate, che niente se vence, niente se perde. Non allucate, non allucate, che solo l'amore ci può salvare. Non allucate, che tempo ci sta, non allucate, che tempo ci sta. Non va picciate, non va picciate, che niente se coglie, niente.

ma fa fuia tutto quanto, ma una caccia a tutto quanto. Suona una musica antica, suona una musica nuova, e chi si è perso

cammina, cammina da gente. Odiava la piglia e non s'accontenta, odiava lontanamente. Cammina, cammina da gente, cammina, cammina da gente, sciascia e non dice niente.

0: Allora, io mo' sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: gente ha messo a spegnere il telefono. Sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto. Sto aspettando a 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Monte San, m'hanno sputato in testa.

conosci davvero. Cerca di non sparire da me, solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.

0: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio e importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Timeo Benover, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante, è un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche sì. Se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Infatti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e sì. Poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, sì. Al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì. Che ha appena vinto Sanremo, insomma una carriera ricchissima, sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela. Invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, è la sigla di Un Posto al Sole. Io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata. La canzone è scritta
0: 30 anni
1: da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare. E come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto, perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché io quando canto racconto le canzoni, le vedo, le faccio immaginare, faccio toccare le storie con le mani, insomma, voglio dire, per cui è motivo veramente di grande orgoglio.
0: Monica, dicevi che questo disco rappresenta un po' le tue diverse anime, in che senso?
1: Appunto, come ti dicevo, quest'album ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
0: Tra cominciare cui, Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
1: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un Posto al Sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente Cuore, ma non solo, tante altre.
0: E poi questa canzone che era di Luke.
1: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si Muovo Bene Over, una canzone, secondo me, straordinaria, molto cantautorale.
0: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
1: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni, perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto, alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album,
0: in cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio
1: certamente
0: la dedica a chi non c'è più.
1: L'album è dedicato proprio a chi non c'è più, in quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io insomma ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Gem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
0: Russo. È stato un anno durissimo,
1: un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo per me c'è stata una crescita, oltre che naturale perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori, tu dici come l'abbiamo scelto. Io quest'album l'ho inciso su Etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole. E quindi voglio dire, abbiamo scelto insieme le canzoni, le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monaché, un grande artista emergente che però già si sta definendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monaché perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni, e tra l'altro voglio dire non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa, e quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole, è un modo di parlare d'amore però molto molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza, e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato? Qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definiscono, ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire, insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più,
0: forse sì. Sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita. Quindi
1: sì, devo dire.
0: In un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati i soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono suonati.
0: Assolutamente.
1: Cioè Mariano Barba la batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre, Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono,
0: bravissimo.
1: Ancora Sasappie De Palumbo con la fisarmonica, e quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore, questo invece era Turminto, sempre esatto da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno, sì.
0: Pippo
1: sì,
0: Seno.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Nino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco. Sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte perché meritano. Tra l'altro, Turmiento, un brano molto funky che insomma mi ricorda un po' i miei albori di quando ero ragazza, che tra l'altro, voglio dire, con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque, voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky. Quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma, quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà tutte le sfaccettature, un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene, Chanteuse, Mala Femmine, Storie di altre donne veraci. Certo. C'è tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, hai queste potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Gian Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma, voglio dire, tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: Eh beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Sì, della sigla un po' solo, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce, sì, proprio come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi
0: la dimostrazione è proprio questo disco, che sì, ci sono dai giovanissimi, sì, a Bruno Lanza,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, è vero, ma questo diciamo che è una cosa che mi lusinga molto, perché insomma entrare nel cuore di diverse generazioni penso che non si possa desiderare di meglio. Io certo, voglio dire, anche con la mia voce amo, sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni, non è il caso di questo album, però in passato ho avuto, quindi sono pronta a mettermi in gioco, sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo Sirene, Sciantosa, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pacalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzata
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei, se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa. E quindi insomma io amo soprattutto non urlare, mentre voglio dire il disco precedente che ho fatto sempre con su etichetta Zeus era un disco di tonalità molto più alte, Nata Manera, sì. Invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse, perché amo molto la musica.
0: È più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma, questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi.
0: E poi se parliamo d'amore, è qualcosa di intimo. Insomma, non hai bisogno di alzare la voce per lasciare il segno. Su questo non c'è assolutamente nessun dubbio. E questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza, oggi sono arrivata a 60 anni che comunque, voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altre, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo, se
1: sì,
0: tra l'altro
1: vero,
0: la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie,
0: cioè,
1: grazie.
0: Hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende,
1: sì,
0: questa.
1: Lì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco.
1: Insieme ad Antonio Brugnano ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché è la canzone più ritmata dell'album, Tu me la sa dentro cuore.

0: questa è Tu me la stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Com'è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra blues. Per cui, insomma, voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze.
0: La fa da
1: ognuno...
0: padrone.
1: Sì, sì, sì, sì, la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi, o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti, tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni a novembre,
0: esatto,
1: compirà, e quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: ti ha segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soppopera che va sempre meglio.
0: Sempre, cioè, meglio. E poi non hanno mai cambiato la sigla in 30
1: sigla,
0: anni. Non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa, che poi sappiamo che è una soppa che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario, sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma
0: Sono importanti, anzi,
1: sono
0: perché è un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo sicuramente. Bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti, tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora, ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia, proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque, voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque, voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: Però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto, sì, che entrambi seguano la tua strada, in qualche modo siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu, sì, voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un, sì, musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, cioè, è qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché io, in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, sì, che comunque si sente piena, sì, di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano, però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Sarei bellissimo anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, perché noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita e in ogni cosa che fai. E tra l'altro adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la passione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio al 100%, per esempio questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. E invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani, devi sapere, che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos, che se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: la melodia, no? Sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però non la nota non era quella, è un'altra, però c'è che ci ho messo
0: te stessa e l'anima. Esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, che è potente.
2: Ti alzi e ti rivesti

0: E questo invece stai come a me? L'autore e il leader dei calzini apocrifi. Un amore sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ci coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose, quanto più sono difficili, poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia,
0: quell'intrigo, il tormento. Beh, appunto, abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro. Da una parte ci fa soffrire, ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno. Però anche questa capacità di sentire l'altro. Tu sei molto empatica. Io sì. Penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione, non solo con le persone con cui lavori, ma con gli amici, un po' con
1: tutti.
0: È vero.
1: Io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro, voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico, di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora vediamo che energia c'è stasera. Dico, stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio, perché quando voi mi date quell'energia positiva io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100, io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, cioè tra pubblico
1: e
0: interprete.
1: Perché quando non avverto, sai che c'è l'energia positiva, e succede a volte. Dice, vabbè, mo faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Ah, sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008. E dedicato appunto a Pino Daniele, un concerto che porto nel mio cuore perché la location è straordinaria, ovviamente
0: è bellissimo,
1: tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì
0: è stata una sorpresa anche per te.
1: È stata una sorpresa perché non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè voglio dire, per cui qualcosa è cambiato dopo anni. E quindi voglio dire, se oggi rivedo quel concerto, dico, quel concerto era perfetto in tutto. Anche io ero solare, ero, per carità, lo sono anche oggi, però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: Sì, a volte è quello che manca, sì. La consapevolezza non è neanche un fatto di insicurezza, e a volte lì si scambia l'insicurezza per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai, quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri. Però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, sì, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, è come adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì, non è una cosa
0: facile. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. C'è, cioè, un artista e comunque l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato
0: il tempo
1: a chi non c'è più,
0: che passa, le assenze, il dolore anche, che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io, per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico: tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire no, mo esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto e sono voluta proprio stare con me stessa.

0: e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo: ma forse ho sognato, non è possibile. E invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via. Poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
1: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. E in questo disco c'è tutto.
0: C'è tutto.
1: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesce a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
0: E beh, direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
1: Assolutamente sì.
0: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato.
1: Che ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
0: Sì, sì. La canzone si intitola Che te non porte me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
1: Sì, certo, grazie.
0: E grazie a te: Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
1: Fuliggine,
0: della quale sentirete parlare.
1: Io so che c'è un bel progetto.
0: C'è un bel progetto,
1: fieri, quindi
0: sì.
1: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
0: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura, di poter poi entrare nelle case, nel cuore di tante persone.
1: Grazie. Grazie a te, che in occasione del tuo compleanno e di tutti questi festeggiamenti hai fatto un regalo a noi.
0: Grazie Francesca.
1: E chiudiamo con Che te ne importe me.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su RaiPlay Sound.

stava così. Stasera te penso ancora. E l'acqua è mare salata, salata, sì.

terra. Cammina fino a che non già fai più picirella. Cammina senza dolore.

pura vinda, non fa differenza là, tutte patte con una santa pacienza, parlamo sempre villaggio globale, per arrivare a mezza faccia rinale, ma ecco terreno come fosse un cane, chi sta inda, chi sta fuori, ma tanto vinda, non fa differenza, giù, sha inda, fuori e mi esagenda.

te passo sotto il porto senza passaporto. Paruto. Passo per tutte le parti, passo sotto il porto senza passaporto. Paruto.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli è una città che ha imparato a salvarsi con l'ironia. Qui la risata non è leggerezza, è forza, è dignità, è un modo antico per restare umani, anche quando la vita si fa complicata. Tra vicoli che sembrano palcoscenici e balconi pieni di storie, nascono artisti capaci di trasformare la quotidianità nelle emozioni, il dolore, sorriso, il popolo in racconto. E ci sono voci, facce, anime che portano a Napoli addosso senza mai smettere di appartenerle davvero. Artisti che entrano nelle case con semplicità, ma restano nella memoria, perché parlano la lingua più difficile, quella dell'autenticità. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, qui presente, e oggi preparatevi perché il nostro ospite è uno di quelli che riesce in un'impresa rarissima, far ridere senza mai essere banali. Dimmi un po' se ti ho presentato bene. Allora, non vedo l'ora di farvelo conoscere, presentarlo, anzi, e noi ci conosciamo da un bel po', abbiamo condiviso anche programmi televisivi insieme, spettacoli, eventi e quant'altro. Mariano Bruno!
3: Ehi,
2: chiudo,
3: buongiorno.
2: Perché mi cerca in qualsiasi modo di farmi ridere.
3: Ma che bella presentazione!
2: Come stai?
3: Bene. A chi dobbiamo salutare? I radioascoltatori?
2: Sì. Tutti coloro
3: che scaricheranno l'app e sentiranno questa intervista.
2: Assolutamente.
3: Cioè,
2: sì.
3: Mia mamma e mio padre.
2: Tu amo
3: insieme,
2: tuo padre, però già due
3: una.
2: Meglio di nessuno. Devo dire la verità. Poi la cosa bella che resta anche lì la tua puntata, perché abbiamo la sezione podcast.
3: Ah, bene.
2: Quindi vai in podcast Napoli Senza Confini. Poi ovviamente ci sono altri programmi, perché ognuno di noi, ogni talent al suo programma radiofonico, ti vai a scegliere quello tuo, quello che vuoi, che preferisci, e te lo selezioni. Allora, conosciamo meglio
3: tra
2: Mariano.
3: Tra l'altro io sto qui da mezzogiorno, quindi ho sentito anche altre interviste che hai fatto.
2: Da mezzogiorno di ieri, perché mo sono le 7 del mattino.
3: Brava.
2: Perché noi andiamo in onda alle 7 e alle 12. Vedi? Allora, conosciamo meglio Mariano.
3: Sì, ti sei proprio preparato, cioè c'è delle cose scritte.
2: Tutto. Ok. Allora, Mariano Bruno è uno dei volti più amati della comicità, confermi?
3: No.
2: No, non confermo, però lo diciamo, perché
3: è così.
2: Classe 79, Mariano.
3: Chi l'hai?
2: Non sei 79.
3: Vabbè, sì, capelli.
2: Confermo. Hai iniziato, Mariano, il tuo percorso al Teatro Totò, cioè hai studiato, non lo sapevo, per conquistare il grande pubblico, grazie poi al programma televisivo, insomma, amatissimo, di cui anche io ho partecipato, di cui anche tu hai partecipato, Made in Sud.
3: Yes. Prima ancora di Made, però dobbiamo fare un appunto.
2: Vai.
3: Anzi, in contemporanea, diciamo.
2: Sì.
3: Mi approcciavo a Made con i laboratori, con l'inizio della trasmissione, quindi le prime sezioni regionali. E nel 2009 ho fatto Colorado.
2: Ah, e com'è andata quella?
3: Ti stanno chiamando, Fabi?
2: No, non è il mio, è il mio, forse il tuo, perché tu sei un maleducato e non metti USA Aereo.
3: Ah,
2: ecco.
3: USA Aereo, giusto?
2: Dai, scherzo. È stata un'avventura comunque quella televisiva, durata un po' di anni.
3: Beh,
2: e
3: una
2: quindi
3: bella
2: Colorado
3: avventura.
2: È stato prima di Made in Sud.
3: 2009, diciamo, ci approcciavamo all'inizio di Made, tant'è che poi l'allora autore di Colorado mi vide in un laboratorio di Made.
2: Vedi, anche questo è il bello, siamo sotto un po', è un grande palcoscenico il nostro mondo, per cui
3: la vita
2: vedi anche
3: è un palcoscenico. Chi lo diceva?
2: Fellini.
3: No, tuo padre.
2: Mio padre. E allora, dopodiché hai dato vita a molti personaggi diventati praticamente protagonisti di Made in Sud, perché c'era Pigromen, Lupin, la mucca di Caserta. Io mi ricordo sta mucca di Caserta e tanti altri. Ma dove li prendevi queste idee? Cioè, come ti venivano più che altro? Ora, visto che abbiamo sta confidenza, sono anche più grandina che magari prima non avevo il coraggio di chiederti, perché poi un comico, un artista, un attore, devo dire che mette su e dà vita a questi personaggi che sono davvero proprio il dici, da dove come sono nati? Cioè, la mucca di Caserta, dove è nata?
3: Voi sapete
2: come
3: è nata la mucca,
2: cioè,
3: di Caserta?
2: Cioè, come nasce un personaggio? E poi
3: in
2: andiamo
3: generale, come
2: dettaglio.
3: Nasce un personaggio è soggettivo. I miei personaggi sono nati sempre... il mio riferimento è sempre stato Carlo Verdone, il quale prendeva la comicità che portava in televisione o sul palco dalla strada. E quindi, diciamo, ho sempre cercato di prendere dalla strada. Così la mucca di Caserta, perché...
2: Frequentavi gli agriturismi?
3: No, ci fu un periodo, famosi. No, ci fu un periodo che i cinesi vendevano questi pigiami immacolati.
2: Ok, sì.
3: Tu sai bene che i cinesi, quando c'è una moda, tutti gli store, cioè la moda delle pantofole, tutti gli store,
2: animalier, è vero, peluche contro peluche.
3: In quel periodo vendivano questi tre modelli di pigiama: mucca, ghepardo e a zebra. Però quella che andava per la maggiore era la mucca. E nel mio quartiere, diciamo così, ho assistito a un litigio tra due donne.
2: No, vabbè.
3: Di primo mattino. Ah. E una delle due c'aveva questa tutina mucca ed era pure bella in carne. E quindi, vedendola, dissi: perché non diamo voce a una mucca? E la chiamai mucca di Caserta.
2: Bellissimo.
3: Perché? Perché la mucca di Caserta nasce all'inizio come denuncia per tutte queste bestiame che vive praticamente nella terra dei fu, in alcuni posti, diciamo così, inquinati. All'inizio non fu tanto ben accettata, perché si pensava uno sfottò, che io dicevo mucca di Caserta, però in realtà poi dopo è risultato uno dei personaggi più richiesti e apprezzati.
2: Più richiesti e apprezzatissimi.
3: Le famose sporcature, che molti ritengono banali, ma in un contesto comico servono molto.
2: E infatti quello che si dice di te è proprio che la tua comicità, tu sempre confermi, perché oggi si chiama conferma questa. è proprio, no, nasce proprio da quello che accade, no, nella vita quotidiana, da quello che vedi, di che rubi dal tuo quartiere, e dall'osservare appunto la realtà di tutti i giorni, no? E nel corso della tua carriera hai lavorato anche da attore. Ti senti attore, posso utilizzare? Ma... perché alcuni mi dicono artista e mi rispondono: no, non mi sento artista. Altri
3: no,
2: dicono:
3: che
2: cosa fai?
3: Vorrei sentirmi ancora di più attore. Mi piacerebbe molto di più anche interpretare qualche ruolo drammatico, che ho avuto la possibilità di farlo in piccoli momenti, non ultimo in un cortometraggio del grandissimo Biagio Manna, che mi ha scelto come...
2: Ciao Biagio, lo conosco, bravissimo.
3: Diciamo una parte non drammatica, ma una parte di un papà di uno spacciatore, quindi che va oltre la comicità. Quindi mi piacerebbe sentirmi molto più attore, anche perché spesso fanno la domanda, ma tu no, a me in generale, tra televisione, teatro e cinema, cosa ti piacerebbe fare? Io dico sempre il cinema, perché è il mio habitat preferito, anche seppur l'ho frequentato di meno rispetto a tutte e tre categorie.
2: Esattamente. E come attore, ecco, hai partecipato al Principe Abusivo, Colpi di Fortuna, Gomorroide e Un Pugno di Amici.
3: Anche Ci Devo Pensare.
2: E anche Ci Devo Pensare. Ciao Francesco Albanese. Insomma, siamo una tribù. Siamo una tribù di amici che ogni tanto si rincontrano, si raccontano. E oggi invece continui tra teatro e spettacoli live.
3: Sì.
2: E mi parlavi proprio poco fa, anche a microfoni spenti, del tuo teatro, no? Raccontami un po' di questa nuova,
3: diciamo,
2: verve di Mariano, no?
3: La mia seconda passione è sempre stata la ristorazione, quindi qualche anno fa in uno dei miei ristoranti ho incontrato questa famiglia che è proprietaria di questo cinema a Nocera, una monosala che abbiamo trasformato anche in teatro, e quindi da lì facciamo delle rassegne teatrali. Per quanto riguarda invece il mio percorso, è da qualche anno che porto in scena questo spettacolo che si chiama Senza Copione, che è uno spettacolo di 2 ore di improvvisazione totale, appunto per questo si chiama Senza Copione. E poi dall'anno scorso ho messo...
2: E dimmi la verità, c'è veramente il non copione?
3: Sì, è tutto proprio senza copione.
2: Cioè, ti fai un'idea, è una cosa che ti sei imposto, cioè ti fai un'idea qualche
3: minuto
2: prima?
3: Diciamo che è una cosa che è nata per gioco.
2: Come sfida?
3: No, perché stavo alla ricerca di un copione, però non mi veniva niente da poter... Perché sai, poi a un certo punto i monologhisti hanno iniziato a dire tutti quanti bene o male la stessa cosa, ma non per copia, perché gli argomenti quelli sono, e quindi non mi usciva niente, e feci questo manifesto così, senza copione, lo pubblicai, e da quella pubblicazione poi iniziarono a chiamarmi alcuni teatri, e poi da due teatri sono passati a 18. Poi ho abbandonato per un po' questo tipo di spettacolo, mettendo su una compagnia, e quindi dall'anno scorso stiamo girando anche con questa commedia che si chiama Vendesi appartamento Vista Mario.
2: Vista Mario?
3: Sì, Vista Mario, che l'idea nasce da una truffa, praticamente è uno spettacolo scritto da me e da Francesco Albanese, e poi quest'anno tra una settimana porteremo nei locali invece, io e Francesco, Storie da bere, che è il primo podcast comico itinerante.
2: Carinissimo, ho visto qualcosa sui social.
3: È un podcast comico itinerante, però renderemo partecipi anche le persone, distribuiremo dei numeri e durante la serata saranno estratti appunto dei numeri, e quindi, che ti posso dire, uscirà il numero 8 che sarà, che ne so, Fabiola Ciminella, e ovviamente avrà una storia da raccontare sicuramente
2: in live durante questa serata ai microfoni.
3: Sì.
2: Bellissimo, quando parte?
3: Parte il 14 a Level Up a Portici, poi faremo Santa Anastasia, Nocera.
2: Insomma, quindi avete più location,
3: sì,
2: non
3: itinerante.
2: È che in quella sera itinerante. È vero, l'hai detto, mi sono distratta.
3: Vabbè, siamo qua da mezzogiorno, chissà che stai stanca.
2: Allora, anche senza fare colazione, perché sono sempre le 12 del giorno prima. No, io mangio, togliamo sta cosa da mezzo, mangio, mi nutro anche più volte al giorno, spuntini contro spuntini, carboidrati,
3: bene.
2: Tutto quanto, perché siamo una macchina. Tu mangi?
3: Io mangio purtroppo.
2: Bene?
3: Io mangio male.
2: Non ti vedo.
3: Diciamo che sono 10 giorni, sto cercando di fare il bravo, dai.
2: Da 10 giorni?
3: Sì, da 10 giorni, perché tra qualche giorno...
2: C'è la prova con su,
3: no,
2: dici la verità.
3: Compio 47 anni, Fabi. Quindi mi devo mantenere, perché già sto chi ne patologie, capito?
2: Dai capelli bianchi sei partito.
3: Sono partito dai capelli bianchi.
2: No, però... a parte questo, dici cose più serie.
3: Cose serie dei grandi.
2: Dei 46 anni. Allora, facciamo un tuffo indietro e torniamo alle tue radici e alla tua partenza.
3: Sì.
2: Che bambino era Mariano e che mondo avevi intorno?
3: Beh, la protezione sicuramente di una famiglia che non mi ha fatto mancare niente. Mio padre è impiegato nelle Ferrovie dello Stato, mia mamma è una casalinga paziente. E ho un bel ricordo della mia infanzia, perché quando io ero piccolo si portava la villeggiatura di 3 mesi, questo è il mio ricordo primo, che mio padre ci accompagnava, che ne so, a giugno ci veniva a prendere a settembre, quindi ho questa idea di questi 3 mesi in vacanza.
2: Si potevano fare,
3: Si potevano fare, sì, perché la casa costava tipo 1 milione al mese. Quindi il mio primo ricordo mi vengono in mente queste estate qua.
2: Questa è la tua immagine, insomma, da bambina. Invece, se ci spostassimo sull'immagine, quella di Mariano che si avvicina a questo mondo, alla recitazione, al teatro e a quello che sei diventato poi oggi, qual è questo primo incontro che hai avuto?
3: Diciamo che nasce per un caso. Il corso di teatro nasce perché ero un bambino abbastanza irrequieto, e quindi mi approcciavo a diverse discipline che andavano dal basket al calcio, e quindi cercavo di trovare un orientamento, e mi iscrissi a questo corso di teatro. Poi successivamente mio padre voleva che io avessi un posto fisso, e io ho rinunciato a 3 posti fissi, nell'Enel, nei Vigili Urbani e nelle Ferrovie dello Stato. Nonostante fossi stato assunto, tra l'altro, per inseguire questo sogno di libertà, più che altro. Tant'è che iniziai ad andare a girare nei villaggi, e poi da lì nacque questa opportunità di questi laboratori, e allora uno dei maestri, i grandi maestri, Aldo Giuffré, in uno di questi corsi di teatro fece una lezione e disse: datevi un tempo, se succede qualcosa continuate, altrimenti vi consiglio, cioè non inseguitelo poi per passione, ma non per lavoro. Fortunatamente,
2: un ottimo consiglio ti diede.
3: Fortunatamente poi qualche cosina è successo, e ad oggi riesco a vivere ancora di questo.
2: E invece il momento chiave, no? Quando hai deciso che realmente volevi inseguire questo mestiere, questa passione e questo amore per lo spettacolo? Ti ricordi qualcosa che ti ha fatto dire sì, ci provo davvero?
3: È successo una sera a Castel Sant'Elmo, che noi già giravamo con le kermesse di Made in Sud, no? Tanti comici, no? Kermesse appunto per...
2: Tu quando hai iniziato, Mariano? Scusa, oggi è 46.
3: Guarda, questa è una domanda che io non riesco mai a rispondere.
2: Quando, perché che età avevi?
3: Diciamo, il mio primo approccio è stato nel 98, subito dopo il militare.
2: Ah, perché hai fatto prima il militare?
3: Fatto
2: proprio
3: il militare.
2: Tutto quello che si doveva fare in quegli anni, nel posto fisso, il militare.
3: No, ho fatto il militare, mi sono congedato nel 98, nel 99 ho fatto il primo anno di villaggio, diciamo. Quindi sono parecchi anni. Perché sì, nel 99 la prima cosa.
2: Invece televisiva?
3: Televisiva mette in difficoltà, perché
2: avevi
3: nel 2009, nel 2008, 2009. Oggi siamo 2026, sono parecchi anni.
2: È una vita.
3: Parecchi anni.
2: E dicevamo, quindi cos'è che è stato? Una serata, mi dicevi?
3: Ah, praticamente...
2: A Castel
3: Sant'Elmo. Avevamo questa kermesse e io invitai mio padre a vedermi, perché non credeva che io potessi fare questo. E invece l'esibizione andò benissimo, tanto che lui dopo l'esibizione disse: vabbè, non ti rompo più l'anima, insegui questo sogno, perché qualcuno ti ha applaudito, visto che sei andato bene. Quindi il fatto che lui si rassegnò mi diede poi il via totale a dedicarmi anima e corpo.
2: Che bello, bellissimo. E se ti guardi oggi, indietro.
3: Indietro oggi mi vedo nel parcheggio della
2: mezzogiorno. quanto ti chiederanno mai?
3: Boh.
2: Se oggi ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito, sì, si riconoscerebbe nell'uomo che sei adesso?
3: Ah, sì, penso di sì, tranquillamente. Molto spesso si dice: no, io non rinnego niente, rifarei tutto quello che ho fatto. Io qualcosa la eviterei per poter fare altro.
2: E ti posso chiedere cosa?
3: Per esempio, a livello
2: oltre 50 euro del parcheggio che non vuoi pagare.
3: Praticamente a livello artistico cambierei delle scelte. Farei.
2: Ma tue stilistiche di personaggi?
3: Delle direzioni. A volte. Penso sia necessario fermarsi a volte. Noi eravamo ingabbiati da questo successo clamoroso e quindi non abbiamo dato peso ad altre cose, e forse a volte è meglio fermarsi, perché poi se ti fermi te lo ritrovi dopo.
2: Magari coltivare qualcosa anche durante questo momento,
3: sì,
2: di
3: perché
2: boom,
3: sai,
2: per
3: io ho fatto tanta
2: dopo.
3: Televisione che non rinnego, ho fatto tanti personaggi che non rinnego, perché mi hanno dato anche una possibilità economica di stare bene e di vivere di questo. Però sai, poi tu quando cavalchi tanti personaggi fai fatica dopo a uscire con la tua identità, ed è il motivo per il quale io da 4-5 anni a questa parte porto in giro solo monologhi. Però ovviamente la gente si ricorda come Piccolo, come Namucchi Caserta, certe cose.
2: E questo ti fa piacere?
3: Mi fa piacere, perché è ancora impresso nella loro mente, e quindi molte persone all'epoca dicevano: ma tu fai solo stronzate. In realtà, se sono rimaste qualcosa di divertente.
2: Però è anche bello staccarti un po'.
3: Però anche bello staccarti, perché esatto, poi vedi, fai capilla bianca, non può fare ancora più.
2: E quindi oggi Mariano Bruno, ecco, ha scelto sicuramente di raccontare più se stesso che quello,
3: sì,
2: che caratterizza i personaggi.
3: Sì.
2: Noi ci fermiamo un attimo, Mariano, torniamo tra pochissimo. Vi lascio ascoltare Clementino guardando la luna, e noi torniamo qua a Napoli Senza Confini.
3: Vai.
2: Dopo questo brano meraviglioso, a tra poco.

0: E siamo qui con Mariano Bruno a Napoli Senza Confini. Allora Mariano, come è andata la prima parte? Perché lui mi ha detto: Fabiola, se fai domande che non mi piacciono io mi fermo e non rispondo.
1: No, bene.
0: Diamo un giudizio.
1: Bene.
0: È andata bene. Allora adesso ci spostiamo.
1: Soprattutto poi come prima canzone Clementino mi fa allegria.
0: Ah, meno male. Allora, Napoli Express, poche fermate ma tutte le radici. Ti chiedo di scegliere un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Ricetta o pappi cicinano non ce l'hanno tempo che ci portosa.
0: No, la conosco a memoria perché non so quante volte l'ho sentita.
1: Diciamo che è la più facile da dire.
0: Altrimenti siamo un po' più originali, Mariano.
1: No, io ti ho detto questo perché me lo ripeto
0: è
1: tutti i giorni.
0: È la tua essenza.
1: Ma a me lo dico.
0: Cioè,
1: io proprio pappi c'ha la noce so io. Perché sono proprio l'obiettivo che mi do giorno dopo giorno.
0: Va bene questa, lasciamo questa. Invece è una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Chi nasce tondo non va a morire quadro, questa è anche un'altra. Non so se è napoletana, però è un'altra che mi viene in mente.
0: Però quella è quella che ti rappresenta e che.
1: Sì,
0: che
1: perché come obiettivo mi do il fatto di raggiungere quello che mi sono imposto, diciamo.
0: Una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: La mammarella. Hai visto? Ci sentisci
0: volta? La raccontiamo perché non tutti la conoscono, ci ascoltano i giovani.
1: La mammarella è il carciofo grande che si mangia a Pasqua con l'olio e sale.
0: Ma quante bocci metti la cosettina di parmigiano
1: nell'olio. No, parmigiano, quella è quella arrostita.
0: E questo com'è?
1: La mammarella è quella là che si fa bollita, è la più grande che si fa nel periodo pasquale.
0: Quindi è bella morbida.
1: È più morbida. La bagni nell'olio extravergine d'oliva paesano possibilmente, non molto.
0: Ah, perché tu te ne intendi, è vero, tu hai anche una...
1: Ho avuto diversi ristoranti, la cucina è la mia passione.
0: Ma perché non lo metti a fo' chef, Maria?
1: Infatti è cambiato solo il finale, io sono passato da chef a scema, hai capito?
0: No, ascolta, a proposito, no, senza scherzare, cucina è il tuo amore perché cucini, cioè ti metti ai fornelli o ti piace proprio concept?
1: Allora, nel domestico io non lo faccio, però... Quando ero piccolo, diciamo, cucinavo, cioè sono stato vicino a una persona che mi ha fatto innamorare di questo. Cioè,
0: bello.
1: Andavo a scuola e quindi poi dopo andavo a lavorare e lavoravo in una cucina. Lì c'era uno chef, un signore, che mi ha fatto innamorare di questa della cucina in generale, del mondo ristorazione. Ed è per questo che poi negli anni ho avuto diverse attività di ristorazione.
0: Quindi ti troviamo sia in cucina che magari a fare public relation lì.
1: Ma guarda, io me lo dico, a me sai che cosa mi piacerebbe? Mi piacerebbe un bel rudere in campagna, 10 tavolini massimo, ma pure 6, e io che cucino e i miei amici che mi vengono a trovare, capito?
0: Bellissimo,
1: come?
0: Dai, è una bella...
1: La vita è una sola, te la godi, bella rilassata.
0: Questo
1: senza
0: ti sei dato anche, datti,
1: il
0: come
1: danaro.
0: Ti diceva il tuo coach, datti un tempo, che tempo ti hai dato a questa cosa? 60
1: io,
0: anni?
1: Diciamo che l'ho messa anche in pratica, però sono stato proprio fortunato perché...
0: Il Covid?
1: No, sarei dovuto essere da solo, non avere due figli, insomma è complicato.
0: Vabbè, aspettiamo un po', allora c'è tempo. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: Ah, sicuramente lo spaghetto al vongolo veloce. Anche lo zitto con il ragù, con la genovese, ce ne sono tanti.
0: Però lo spaghetto.
1: Aglio olio.
0: Con la vongolina, che buonissimo.
1: Diciamo che in primis io prediligo la genovese. E ci resto male quando è bionda, a me piace scura.
0: Cioè, col sughetto?
1: No, sai, la genovese è un'arte, bisogna saperla fare.
0: Infatti, stai parlando con uno che...
1: Ma tu pensi che a poco sai cucinare?
0: No, non so capire. No, io non mi piace cucinare.
1: Ti piace mangiare?
0: No, mi piace fare in casa. Tu dici in casa, Fabiola, cosa fa? Bene, pulizie.
1: Ah, pulizie, tu sei una maniaca delle pulizie.
0: Sì.
1: E quindi poi chiami il delivery.
0: No, cucino, so cucinare, sono anche brava, l'ho fatto. Però se mi dovessi mettere lì a cucinare perché mi rilassa, perché molte persone lo fanno per terapia.
1: Ti faccio una domanda.
0: Vai.
1: Il piatto migliore che sai fare?
0: Ma anche una carbonara.
1: Ma voi a
0: fare? Ci dobbiamo tenere a Napoli.
1: Fandine che domanda.
0: Pare che la carbonara è difficile.
1: Sarà
0: perché l'uovo
1: difficile.
0: Va fatto in un modo, la pancetta con un olio particolare.
1: Ma
0: poi si toglie.
1: Una cosa più particolare.
0: Guarda che difficile quella. Informati.
1: La proveremo.
0: Se no, che ne so, anche pasta al forno, sono brava. La pasta al forno al sugo.
1: Fa pasta al forno adesso, bravo forno. No, tu. che ci vuole? Che ci vuole?
0: Mariano, dimmi una cosa, se la so fa, vediamo.
1: Ma non lo so, ma che ne sai, per esempio, una difficile. Bella pasta e patana fatta
0: sì,
1: doc.
0: Sì, ma per me non è difficile cucinare, perché...
1: Ti scocci, diciamo, prediligi la pulizia.
0: Sì, non mi appassiona, perché è statico. Invece la pulizia mi permette di girovagare per casa, tra un balletto e un altro, mi muovo. Se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, in un grande zaino per partire lontano da questa nostra città, cosa ti porteresti?
1: Il mare.
0: Il mare?
1: Bene tu. Io ho lavorato in città senza mare. Chi non nasce in una città senza con il mare non può capire l'importanza del mare.
0: È vero.
1: Cioè, il mare è una cosa importantissima, perché tu pure se vivi, che ti posso dire, in un quartiere lontano dal mare, ma Napoli che è l'epoca, pure se vivi a Caserta, tu ci metti 20 minuti per arrivare al mare, un quarto d'ora, e quando tu arrivi e vedi il mare, io ho lavorato a Venezia per esempio, no? Vabbè, lì c'è la laguna, ma Udine, Trento, cioè, non che si vive male, perché poi
0: attenzione,
1: anche quei posti sono belli, però il mare ha un'importanza fondamentale. Cioè, tu arrivi a Via Partenope oppure a Posillipo e ti affacci sul mare e ti cambia l'umore.
0: C'è proprio un'altra cosa. Abbiamo una cartolina e una fotografia meravigliosa.
1: Ma il mare è il compagno della mente, cioè tu basta che vedi il mare e inizi a viaggiare con la mente.
0: Quindi se ti chiedessi quando sei giù di morale o quando devi ricercarti, vai al mare.
1: Sì.
0: Per ritrovarti.
1: Sì, sì, sì, sì. Io lo faccio molto spesso.
0: No, io mi chiudo a casa invece. No, dipende, c'è chi sta chiuso, chi va, chi cerca, che ne so, risposte dal
1: io,
0: mare. Ma ci vuole,
1: cioè,
0: siamo.
1: Io pure io sono molto rintanato nei miei poi periodi, no, mi piace molto la sedentarietà della casa, però tu vuoi mettere la bascia ci suppone bella, va piano che ti segua il mare, bella, bella cosa.
0: E allora fermiamoci un attimo, noi sogniamo.
1: Ma
0: ancora questa immagine, sì, ho scelto Pino Daniele.
1: Parlami mare, Pino Daniele.
0: Siamo proprio in linea con Omericana, e noi torniamo qui tra pochissimo, non scappare.

0: Americana, Pino Daniele, Omaru Sola, Lucio, l'amore per la nostra città e Mariano Bruno qui ai microfoni di Radio Live Napoli. Allora Mariano, adesso ci proiettiamo nel tuo presente e parliamo della tua identità oggi, se sei chi sei. Se non sei chi sei, tranquillamente va bene lo stesso. Oggi, senza pensarci troppo,
1: ma
0: chi
1: tu
0: sei
1: lo sai
0: in
1: che
0: questo
1: oggi
0: momento
1: è difficile
0: della tua...
1: sapere chi sei?
0: Mamma mia.
1: No, perché
0: no,
1: ci
0: no,
1: sono
0: ti credo.
1: Perché siamo influenzati da tante cose che stanno succedendo. Che tu perdi l'orientamento, cioè tu te lo saresti mai aspettato di vivere il Covid, per esempio. Io prima del Covid ero una persona, dopo il Covid, come tutti quanti, sono diventato un'altra persona. Per esempio, a livello generale, io penso che il Covid abbia portato troppo individualismo, perché ci ha abituati a stare in casa da soli e quindi guardare troppo a noi stessi. Tant'è vero che i più piccoli anche, no? Non fanno più comunione, non si gioca più nei quartieri. È nato il ghosting oggi. Che l'ho scoperto mo, che tu scrivi a una persona, sta persona non ti risponde, oppure esci con una persona il giorno dopo scompare, cioè questa roba. Allora tu puoi essere, puoi pensare anche chi sei, puoi anche saperlo, però ad oggi fai fatica poi a metterlo in pratica, perché a me succede, io sono uno preciso, io non riesco a capire com'è possibile che tu scrivi a una persona e sta persona ti costi, non ti risponda. Oltre alla mancanza di educazione, ma è proprio per me una roba assurda. Che poi capita che magari lo incontri dopo una settimana. Scusa, io non ho visto.
0: Cioè, come fai?
1: A meno che non c'hai una rubrica di WhatsApp con 400 contatti non letti.
0: Ma a parte se te lo sta dicendo, l'ha visto,
1: esatto,
0: uno, quindi
1: bravo.
0: Fai doppia figuraccia, in questo senso. Però è vero, è un po',
1: faticoso
0: a livello umano, no? Sì. Sicuramente. Se invece ti...
1: Ma anche nei rapporti lavorativi. Cioè a me è capitato di chiudere cioè proprio a tavolino, ok, tutto chiaro, tutto abbiamo parlato, tutto a posto, dobbiamo solo partire, scomparono. Cioè.
0: Cosa sta succedendo?
1: Non lo so, quindi si fa fatica, almeno io faccio fatica a essere me stesso, che già di mio sono una persona che non ha peli sulla lingua, preferisco chiudere i rapporti ma parlarti in faccia, e questo soprattutto nell'ambiente artistico non va benissimo, perché è un ambiente fatto molto di buon viso al cattivo gioco, però io dico sempre per arrivare dove, quindi io ho una strada...
0: Ma poi anche con gli anni, no? Penso che hai avuto questa... conquistato, no, tanta consapevolezza, soprattutto di chi sei, di quanto vali, no? Altrimenti non penseresti in questo modo.
1: Sì, io dico sempre,
0: cioè, non la penseresti a dire
1: guarda,
0: lo dico,
1: io dico sempre questo, io ho due figli, no? Il più grande c'ha 12 anni. Se io non gli avessi fatto conoscere Massimo Troisi, Totò, Pino Daniele, mio figlio non avrebbe mai saputo chi fossero.
0: Certo.
1: Perché chi fossero stati, soprattutto nel passato, perché oggi è cambiato tutto, loro. Allora io dico, tu puoi essere pure Napoleone Bonaparte, resti sul libro ma poi passi, voglio dire. Quindi l'obiettivo è inseguire il proprio obiettivo, però pensare sempre che non siamo eterni, e quindi vivere, per me vivere con avere l'obiettivo che tutto poi un giorno passerà. Quindi non accanirsi sui soldi, sul successo, sul buon viso a cattivo gioco per ottenere. Spesso mi sento dire, vabbè, padrone, tu ne fa così, che io ti posso servire, ma servire a che cosa? Cioè, capito?
0: Certo, certo. No, questo ti fa anche onore, soprattutto ti riconosci in quanto persona sana.
1: Sì,
0: non è che sono io che
1: limiti,
0: lo dico, non
1: problemi.
0: Sono nessuno, però... Penso questo sia un ragionamento di una persona sana, no? Rispetto a
1: ho un sacco di limiti, ho un sacco di problemi, un sacco di paranoia, e sicuramente non sono un santo, per qualcuno sarò un animale, un presuntuoso, però io cerco di prediligere la schiettezza.
0: E invece, a proposito di successo, no? Su questa parola così grande, così strana, così forse particolare anche da definire, e fondamentalmente è ha sempre un prezzo, no? C'è stato un prezzo, e il tuo qual è stato, se c'è stato?
1: Per me il prezzo del successo è mantenerlo, perché mantenere il successo è una roba molto difficile. Noi abbiamo fatto tanti anni, quindi siamo rimasti impressi nelle mente,
0: nelle case,
1: nelle
0: mente, poi,
1: e anche nei cuori delle persone, quindi ce lo portiamo ancora appresso, e da quella scia io campo ancora. Però è difficile poi rimanere sempre su quella frequenza lì. Ci sono dei pro e dei contro, perché poi quando sei molto riconoscibile, molto famoso, certe cose... io, diciamo, non mi piace tanto quando mi viene detto tu sei sì famoso grazie a noi, capito? Perché da questa cosa poi si parte dal concetto di pretendere. E spesso mi capita, magari facciamoci una fotografia, magari ridono poco. Cioè, a volte non si capisce che dietro il personaggio c'è comunque
0: un essere umano.
1: Ma magari stai scendendo e ti è appiccicato con tua moglie, di problemi, sei scassata la macchina, insomma.
0: No, si dà un po' per scontato.
1: Spesso
0: infatti...
1: ti prendi un po' il jukebox, hai capito?
0: Esatto, esatto. No, è la stessa cosa di un cantante che canta una canzone, di un attore recita una parte. Cioè, siamo esseri umani, poi ci impersonifichiamo.
1: Ma stesso
0: nel
1: io ho avuto modo di incontrare personaggi per me miti, come, che ne so, Tony Servillo. Tanto tempo fa incontrai Salemme, che ero piccolino, e gli dissi, ma cosa gli dicono tutti? Ah, lo sai, io faccio Fuori Nevica, faccio parte Cico, giustamente. E io dissi a lui, mu fa una parte, mu fa una parte. Cioè, capite? Cioè, uno non è può vivere sembra a far parte.
0: Quindi, è anche scomodo, no? Poi
1: d'altra parte... è anche conveniente e bello, perché poi sai, essendo riconosciuto, aderisci a tanti servizi.
0: Invece, parlando di riconoscimento, no? Ti senti capito fino in fondo per quello che fai oggi o ancora no?
1: Io oggi sono arrivato al punto di dire chi muo capi mi capisce. E infatti lo spettacolo che sto portando in giro è uno spettacolo improvvisato con un linguaggio un po' più spinto. Ovviamente questo divide, perché mi sono scocciato di...
0: dover piacere a tutti.
1: Di dover piacere a tutti e di mantenere questo rigore linguistico ipocrita, tra l'altro, perché poi... E quindi ho iniziato ad intraprendere questo percorso di anche linguaggio diverso, a volte anche un po' aggressivo, altre volte senza piedi sulla lingua, e a molti, primis mio padre per esempio, mi critica che non gli piace.
0: Ah, pensavo che gli piaceva.
1: No, questo qua non me lo critica. Invece a me mi diverte, perché appunto perché divide. Quando si apre il sipario, tu sei consapevole del fatto che chi c'è ti ha scelto.
0: Esatto, quindi. Esatto. No, mi piace questa cosa. E oggi ti senti quindi nel posto giusto della tua vita.
1: Per adesso
0: in questo
1: sì,
0: momento.
1: Mi piacerebbe, ti ripeto, fare un po' più di cinema, mi piacerebbe, anche se il cinema non vive un buon momento.
0: Però, non c'è mai un'età, Mariano.
1: No.
0: Ci sono tanti attori che sono qua a dire, non ti preoccupare, arriverà
1: no,
0: il momento.
1: No,
0: però per ogni cosa, secondo me, c'è
1: ma la maturità
0: c'è un
1: artistica,
0: momento.
1: Esatto. Sì. Non c'è età per la maturità artistica. Grandi artisti, vedi Mariano Riggillo, per esempio, lo stesso Carpentieri, hanno fatto cose...
0: In tarda età.
1: No,
0: in tarda
1: da
0: età.
1: Sempre fanno grandi cose, però... Poi anche esteticamente in età avanzata puoi interpretare dei ruoli che magari ti rendono, ti coronano una carriera.
0: Esatto,
1: no?
0: Esatto. Ci fermiamo un attimo, Mariano, e ti lascio ascoltare Nino D'Angelo. Come lo vedi?
1: Beh, bello Nino D'Angelo.
0: Sei fan di Nino D'Angelo? Perché o si è fan...
1: Sono un compaesano.
0: E sei un compaesano. E ti ho dedicato Chissà se mo piensa.
1: E noi torniamo qui... detto mille volte.
0: Per un quiz. E Mariano, smettila e torniamo qui.
2: La tua voce dentro me, i tuoi passi non ci sei, e a convencere ad un urlo senza te. La tua foto sul comò, la riguardo ancora un po',

De nevoș, o macchia decise che la gadda fa, e se è andata via così, come il vento se ne va.

0: E l'ho conosciuto da più grandina, ti devo dire la verità, perché con il fatto della musica, che ballavo, il mio genere è sempre stato soul, pop, R&B, pop, no? Quindi
1: poi sei diventata mamma adulta e quindi sei entrata più nel passionale, perché tuo figlio inizia a crescere.
0: E poi ti dico, gli faccio una buona scuola musicale. Quindi partendo da Nino D'Angelo, da Pino Daniele, dalle nuove generazioni, devo dire la verità, da Carosone, quando era piccolino, a 2 anni, devo dire che insieme a lui sto imparando molte più cose di prima. È sempre così. Allora, entriamo nel vero o falso dedicato a te, Mariano. Mi devi rispondere solo con vero o falso. Iniziamo. Hai iniziato a fare comicità imitando i professori a scuola?
1: Falso.
0: Prima di diventare famoso hai pensato davvero di lasciare il mondo dello spettacolo? Hai pensato qualche volta di lasciare il mondo dello spettacolo? Mai?
1: No.
0: Bravo, vedi, coerente. E non ti sei mai... ti è mai venuto l'afflusciamento pensiero?
1: No, l'ho solo affievolito con la ristorazione. Mi sono distratto in questo senso perché poi da lì andavo a prendere spunto, mi distraevo. E questa è una cosa che mi ha insegnato un comico quando facevo Colorado.
0: Sì.
1: Perché lui, dopo che finiva la trasmissione televisiva, cambiava totalmente mestiere. Andava a fare il muratore. Perché lui diceva: io così mi allontano e sono più libero dai pensieri e da prendere idee. E io ho fatto mia questa dichiarazione, questo insegnamento, e quindi ho sempre approcciato alla ristorazione sotto vari punti di
0: vista. Bello, bello, bravo. Può essere un ottimo consiglio anche a chi ci sta ascoltando, anche se non sono comici.
1: Visto che ti piacciono i polizia, rapida una di polizia, ogni tanto te le va a mezzo, Fabio.
0: Ma io ti dico, guarda, non lo nego. Io quando torno a casa o quando mi sveglio, cioè io devo passare aspirapolvere fissa 5-6 volte al giorno, perché con un capello, un filo, un puntino, ma mi danno fastidio il pavimento bianco, si vedono i punti. No, perché allora io vengo dalla danza classica, quindi immaginati tu, quindi tutti i giorni a lavorare davanti allo specchio che ti guardi fissa perennemente, il collo piede, la linea, la calza, il body, il filo di...
1: Allora Fabio, ascoltami, non diciamo dove abiti, io lo so, prima di tornare a casa...
0: No, però già ti devo far capire la mia visione...
1: Passiamo un psicologo, quell'amico nostro...
0: Ma che stai dicendo?
1: Vaga scopo.
0: Ma io faccio sia... spirapolvere che bagno, dipende, senti, io sono pulita.
1: Tu prima di scendere hai pulito?
0: Stamattina prestissimo. Sì, l'aspirapolvere, stavo pensando.
1: Mo che torni la ripassi.
0: Ieri sera invece ho fatto un po' il bagno.
1: Mo che torni lo rifai?
0: Dipende se a terra com'è. Poi avendo un bimbo
1: piccolo.
0: Avendo un bimbo piccolo.
1: Ma sta solo in sta casa?
0: No.
1: Quindi si presume che la casa è pulita.
0: Sì.
1: Se ripassi l'aspirapolvere.
0: Ma dipende se si mangia convulsiva. Un panino, una galletta, un biscottino, si va sul divano.
1: Ma lo volo creatura.
0: Ho capito. Si sporca a terra, che dobbiamo fare?
1: Lo sai che gli anticorpi si fanno proprio mangiando da terra?
0: Lui ieri ha mangiato al cofano della macchina, va bene, uguale.
1: Va benissimo.
0: Nada, che stai facendo? L'incastrato a testa sotto le patatine a terra nel cofano.
1: È come un cane. Io c'ho i cani nei capiti e tenere gli anticorpi.
0: Allora, dopo questa parentesi
1: massima.
0: Bellissima.
1: Troppo alta di bambini di oggi, diciamo.
0: Senti Maria,
1: noi scendavamo, ci mettevamo in mano un mucco bello.
0: Senti, mio padre me lo dice sempre che devo fare, però io sono un po' se si deve sporcare, sta nella terra.
1: Senti, ma cagno colore pavimento, no? Così ti rilassi un po'.
0: No, bianco, è bianco. Allora, torniamo a noi e andiamo sempre nel vero o falso.
1: Sì.
0: E ti chiedo, sul palco improvvisi più di quanto la gente immagini?
1: Vero.
0: Infatti hai fatto uno spettacolo a proposito di questo. Ti è mai capitato di dimenticare completamente una battuta durante uno spettacolo invece con copione,
1: l'altro
0: Mariano?
1: Ieri.
0: E che hai fatto? Ti sei divertito di più?
1: No, sono andato un attimo in paranoia, sento come arrepiglia. Poi ti calmi e dici, vabbè, in un modo lo troviamo. Infatti un modo lo trovi sempre, perché riparti sempre dal presupposto che il pubblico non conosce il copione, quindi non si rende conto che tu hai sbagliato. E questo mi è successo una volta a Made, perché Made lo sai bene, andavamo in diretta.
0: Poi c'era un tempo.
1: C'era un tempo e andavamo in diretta. Io sbagliai completamente l'esibizione. Mentre la sbagliavo, in testa mi dice: Madonna mia. Poi quando uscì, siccome era in diretta, il giorno dopo avevamo la reazione efficace del pubblico. E molte persone: ma ieri è stata straordinaria. Stavo me, oggi sbagliato. Perché poi ti fa capire questo, che la gente non sa quello che tu stai proponendo. quindi è inutile
0: magari
1: andare in
0: sotto
1: paranoia.
0: Pressione, ecco, perché sì, quella è là la sotto pressione, che esce il meglio di te, esatto. Invece da

0: piccolo volevi fare il calciatore più che il comico?
1: Falso.
0: Hai almeno una parrucca, un costume nascosto in macchina per emergenze artistiche?
1: Qua amicuna, qua stocchina. Anzi, ma ne ho persa una, chissà chi sta godendo.
0: È volata dal finestrino.
1: Io compro parrucche, io appena io trovo delle parrucche propositive e ben fatte le compro.
0: E ce l'hai una bionda platino?
1: Sì.
0: Ma voglio mettere, voglio provare. Mi fa un personaggio diverso.
1: Si può fare nei cavi Langander? Sono biondi, si vedono. Passa la scopa.
0: Ma sì, ma vai. Sì, tanto ce l'abbiamo, se la dai, sono
1: appuntata. Ami più tuo figlio o la scopa, vero o falso? No, vabbè.
0: Quando la gente ti ferma per strada, spesso ti chiede di rifare un personaggio famoso.
1: Vero.
0: E tu cosa fai, Mariano?
1: E cosa faccio? Io ho avuto la fortuna e la sfortuna di fare... Io sono il più anziano di me, insomma. Io sono quello che ha fatto più puntate e tra l'altro... Posso sicuramente dirlo, più personaggi. Ne ho fatti 18. Quindi uno
0: cavolo.
1: Mi chiede a mucche casette, una certa cetta, una da assassina, una da muri mamma, una da panicona, non si capisce niente.
0: Però ti dà fastidio o ti mette a disagio questa cosa? Come vuoi fare?
1: Dipende
0: un po'...
1: dal posto.
0: O
1: e
0: dal
1: dipende
0: conte...
1: da come me lo chiedi. Dipende da...
0: Non è semplice, insomma. Adesso entriamo nel momento limited edition, tre round veloci e ti metto un po' alla prova.
1: Mi sentessi prima la canzone, no?
0: No, siamo dentro. Non ti distrarre. Napoli o film? Ti dico una frase, tu devi rispondere subito. Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Non ti scocciare, Mariano, la vedi la quello che devi fare dopo?
1: No, non mi sto scocciando, te lo giuro. No,
0: allora,
1: ho fatto la tosse.
0: Ti dico una frase. Tu devi rispondere.
1: È più vero un film?
0: Succede davvero a Napoli oppure sembra un film? Uno che parcheggia in terza fila e lascia.
1: Aspetta, posso dire una cosa? Sul fatto che spesso si dice queste cose si vedono solo a Napoli, ma meno male.
0: Sfatiamo questo mito, capiamolo. Uno che parcheggia in terza fila e lascia il numero, ma il telefono è spento.
1: Aspetta, qual è? Si vede solo a Napoli oppure?
0: Succede davvero a Napoli oppure un film? Sembra un film.
1: No, sembra un film.
0: Cioè, l'hai trovato che squillava il telefono?
1: No, è successo anche da altre parti, o no? E questa è la risposta giusta?
0: Sì.
1: Se no, solo a Napoli, o no? L'ho visto fare anche in altre città.
0: Ok.
1: Che poi uno pensa che è scostumato e stanno solo a Napoli.
0: Bravo, quindi sembra un film. Una discussione al bar che dura più di una relazione.
1: Solo a Napoli.
0: Il vicino che
1: fortunatamente
0: ti mamma mia, troppo, e taglia il vicino che ti racconta tutta la sua vita mentre sta buttando la spazzatura.
1: Solo a Napoli. Al nord non funziona così. Ho lavorato al nord il vicino piuttosto chiamavo
0: quella domanda, cioè che li fatto, fai finta che non ho vero. Quel ciao buonasera,
1: io nel mio quartiere c'ho una signora, non posso dire il cognome, che è la mamma di un amico mio, che sta perennemente affacciato al balcone e fa questo rumore. Tu ti alzi, chi
0: alzi
1: non lo
0: testa,
1: sa sbaglia, alza la testa, io ormai vado dritto, alzi la testa e dici, sì, dici no, tu le ricinavo, se inizia a raccontarti delle cose dal primo piano, no perché primo, frattaio, la fattai.
0: Niente, è così. Round 2, personaggio improvviso, ti do una situazione e tu devi reagire come farebbe un tuo personaggio o semplicemente Mariano Bruno.
1: Okay.
0: Il GPS ti porta ai quartieri spagnoli e perde il segnale.
1: Signora Maria, signora, su qua in ama, gentilmente si esce a destra o a sinistra perché se ne aiuta la linea.
0: Uno spettatore in prima fila ride 4 secondi dopo tutti gli altri.
1: Vabbè, questa la capita dopo, mi rendo conto perfettamente perché non sei l'ultimo.
0: Ma
1: è il primo che è successo.
0: È successo,
1: sì.
0: Succede, ma come mai?
1: Come mai? Perché pensano di cose.
0: Oppure gli arriva
1: tu. È quoziente intellettivo diverso.
0: Ah, dici?
1: Ossigeno.
0: Allora, invece ti chiedono lo sconto pure dopo lo spettacolo.
1: Wow, fai sempre che stai dando, mamma mia, ti trattate sempre buono, mandali come vizi.
0: Un influencer invece vuole spiegarti come funziona la comicità oggi, un influencer.
1: Senti, perché non mi spiego come funzionano i follower, a prendere due follower. La comicità è un'altra cosa, leva mano.
0: Round 3,
1: sì.
0: Senza scampo ed è l'ultimo, la cosa più assurda sentita da un fan.
1: Ma qua si apre un mondo. Posso dire quella, quella fatta? La peggiore fatta?
0: Fatta, sentita, fatta.
1: Una volta un bambino mi ha accoltellato con la pinna, ma nel vero senso della parola, sono dovuto correre all'ospedale.
0: Ma te non stai scherzando?
1: No, non sto scherzando. Praticamente dalla folla usciva sto bambino che si dimenava e voleva fare la foto e urlava. Dopo mi resi conto che aveva qualche problemino. Allora la fila era lunga, lui a un certo punto ha pensato bene di uscire dalla fila a fare una corsa. Te no. ricordi quelle penne nere gialle lunghe con la punta lunga? E mi ha detto proprio vicino a me, ta ta ta ta ta ta, e mi accoltellò, la maglia bianca, chi ne sangue? E la mamma dice, tu vicino a me, vabbè, perdonalo, mamma, è un attimo ispirato. E succede, ma tante altre.
0: Questo è Mariano Bruno ed è la
1: c'è un'intervista mia sui social,
0: sì,
1: che è andata molto virale in un podcast, che io sto facendo Pigroman in un ristorante e arriva vedevo che la gente iniziava a piangere, a dimenarsi, pensavo stesso succedendo le mazzate, no? Invece mi giro e c'erano 10 carabinieri, erano venuti praticamente al resto scuso. E quindi ho sposo, facevo brigate, facevo una cortesia, facevo quando a Pigroman ci piace a mio figlio. E io sono da Pigroman che facevo, e questo ci si sa, assassino, no no, assassino non dice, ti piace il superpotere, la gente che andiamo, ma va scandonito, voglio bene, ma
0: c'è surre. Cos'era una sceneggiatura di un film?
1: No, veramente è successo, non posso dire il nome del ristorante, dopodiché l'ispettore mi guarda e fa, è finito, sì, ok, e sotto muro, vanno a più ho sposo. Restano e io lì dietro a inseguirla, scusa, ma a me mo chi mo parla? Questa è un'intervista, sai, è andata molto vitale, perché è veramente successa questa roba qua. Ma su
0: guarda,
1: questo,
0: non so se piangere o se ridere.
1: Su questo potremmo fare veramente una trasmissione intera. Cioè, sono successe tante di quelle cose.
0: Mamma mia, chi ti fa più paura, una critica online o una zia napoletana delusa?
1: Nessuno, tutte e due.
0: Peggio microfono spento o battuta che non fa ridere?
1: Ah, battuta che non fa ridere.
0: Un posto di Napoli che ti rappresenta?
1: Un posto nei quartieri spagnoli.
0: Invece un artista napoletano che rispetti?
1: Un po' tutti, non ce n'è uno in particolare.
0: Un tuo difetto?
1: Il mio difetto è che spesso che dico troppo le cose in faccia.
0: Pregio invece?
1: Il mio pregio è che sono molto disponibile.
0: Tra 5 anni ti vedi dove?
1: Tra 5 anni io mi auguro di vedermi in campagna in Dano Rutolo, come ti ho detto prima.
0: E io te lo auguro, che è bellissimo.
1: Però mi auguro anche di...
0: E di fare anche il show live lì.
1: Di vivere
0: magari
1: ancora di questo lavoro. La
0: bello,
1: cosa più importante.
0: Mi piace tantissimo. Mariano, grazie per essere stato qui, per aver discusso tutto. Ora la mandiamo, però ti chiedo, il momento più identitario di Napoli Senza Confini, sì, di scegliere una parola napoletana senza tradurla che porteresti in giro per il mondo. Perché
1: mallane mi chiede.
0: Dai!
1: Allora, serve sempre nel bene e nel male.
0: Grazie mille Mariano Bruno per essere stato qui.
1: Grazie,
0: mi
1: a
0: ha
1: te
0: fatto piacere rivederti.
1: Te,
0: ci rivedremo sicuramente in giro tra palchi, eventi e programmi
1: ma
0: televisivi.
1: Ma forse anche un negozio di elettrodomestici che si accucciano a aspirare.
0: Visto che aspira. Allora, visto che richiedi una canzone,
1: sì,
0: ti lascio con Enzo Avitabile e noi salutiamo i nostri amici di Rai Radio Live Napoli.
1: Ciao amici, ascoltateci, scaricate l'app, se non la scaricate voi fatela scaricare ai vostri vicini, insomma sentite l'intervista, va bene, e soprattutto Radio Live Napoli.
0: Grazie, ciao a tutti, ciao
1: a tutti,
0: Ayu,
1: grazie, ciao, forza Napoli.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quanta luce attorno a me, quanto sole c'è sta, tanto sole non fa vedere.

Sono sicuro che avrai trovato un modo per poi salvarci tutti, puttane giocatori, poeti e farabutti. Avrai trovato un metodo per farcele piacere, le tue cose da mangiare e bere che non fanno male. Io poi ci sono riuscito a rovinare tutto, che quando mi ci metto sono bravo forte, a perdere le cose che ho distrutto, e alcuni dicono il migliore, al gioco delle carte. Avrai trovato un metodo per stare senza me, senza mettere più maionese e ketchup dappertutto, senza vivere l'amore come puro antagonismo, senza mettere nei baci punte di cannibalismo, senza ridere e lasciarsi consumare labbra e fianchi, e dimenticarsi in un momento tutti quanti gli altri, e chiamarli tutti con lo stesso nome, ma non dirlo interamente, e non scusarsi io.

E stai ascoltando il disco, sai che ti amo ancora, ma non tanto per dire ti amo ancora forte. E se a volte non migliora, certamente non peggiora. Quel che puoi mettere da parte e insegnamelo un metodo per stare senza te, che non è educato aver lasciato odori dappertutto, nelle tasche, nei cassetti, nei quaderni, i miei quadretti, dove un giorno hai scritto torno alle 9 se mi aspetti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Complimenti.
1: Ma che scocchie vanno a chiagnere.
0: È fatta tu questa.
1: Non so per te, non si per me.
0: Guarda che io starei attento, secondo me ti hanno fregato l'idea. Questa qua l'hanno fatta anche in inglese.
2: Ma non mi hanno chiesto neanche permesso.
0: Io guarda indaga perché fa più o meno così, così, ma si ricorda, fa.

rinda sta vita risperata, già da quando ero guagliona che era sempre innamorata, senza sordere in da sacca, ma co cuore in de scarpa.

strigneva una novella, una pardella tutta bianca, una pardella troppa bella in coppa, con un filo sangue già c'è stava scritta franca.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

cielo è scuro maledetto, e per dispetto non si è mai detto che mi manca il coraggio. Da qua devi passare a testa china, che spina dentro al cuore questa spina, niente di meno. Stanotte si t'acchiappa, ti molto e ti avveleno.

quelli che sudano quando fanno l'amore e che poi si nascondono perché hanno un dolore. Siamo ora in miseria, siamo il vero bugiardo, i filosofi dei social, siamo senza bandiera, questa è l'epoca veloce.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Rieccoci tornati sulle note della sigla, che è un po' il nostro incipit. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati. Un saluto a chi ci ascolta dalla Radio DAB, un saluto a chi invece ci segue attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound. In quel caso potreste anche ascoltarci tramite il podcast, perché vi ricordo che ogni puntata di questo programma viene caricata anche nella apposita pagina dedicata al podcast di Around Naples, che potete riascoltare e recuperare quando volete, sempre attraverso Rai Play Sound. Prima settimana della nuova stagione di questo programma, infatti stiamo inaugurando rubriche su rubriche, stiamo spiegando e scoprendo un po' le novità di quest'anno, e oggi giovedì 17 settembre 2026 che facciamo? C'è naturalmente la rubrica più longeva di Around Naples, cioè la Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche dei brani più ascoltati e più virali a Napoli e dintorni e confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Poi parliamo di certificazioni, iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di domani venerdì, e poi parliamo di qualche altro brano uscito dalla scena musicale napoletana negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Partiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo proprio da uno degli ultimi singoli droppati, un brano che abbiamo scoperto un paio di giorni fa, l'ultimo singolo di Gioiero in collaborazione con Achille Lauro, Per noi.

Comunque devo dire che sembra quasi napoletano Achille Lauro dalla pronuncia in questa canzone, e devo fargli complimenti perché riconosco che non sia molto facile interpretare il dialetto e la lingua napoletana, soprattutto nel cantato. Abbiamo ascoltato la poesia di Joelier e Achille Lauro con Per noi, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 17 settembre, di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Questo è un singolo rilasciato la settimana scorsa e che speriamo possa avvicinarci a una deluxe edition dell'ultimo album di Emanuele, Tutto è possibile, un disco che sembra essere già quasi il disco dei record del 2026, ma per le classifiche di fine anno dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, poi insomma ne parleremo on air. Partiamo anche con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e in queste prime puntate della nuova stagione di Round the Naples stiamo recuperando un po' di brani che sono stati rilasciati nelle settimane in cui non ci siamo sentiti, e dopo aver commentato il singolo di Joelier, il singolo di Gwen Marra, i brani di Nicola Siciliano, i singoli di Leo Pesci, passiamo a un altro grande ritorno nella scena musicale italiana e napoletana, quello di Gigi Nazionale. Parlo di Gigi D'Alessio, che è tornato con un nuovo singolo in collaborazione con Alfa che si chiama Genova e Napoli. Sicuramente avrete visto qualche clip sui social, oppure avrete visto la loro performance prima di Genova Napoli, insomma ne parliamo tra poco. Prima l'ascoltiamo, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Un amore.

0: ci dividerà.
1: Ci sono canzoni che raccontano della società, di quello che viviamo, altre che raccontano di un amore, e poi ci sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande, ed è quello che hanno fatto Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, che abbiamo appena ascoltato, un brano che celebra l'unione tra due città, due identità che, nonostante siano divise da centinaia di chilometri, parlano comunque la stessa lingua di passione, una lingua di appartenenza, e hanno radici comuni. E anche il calcio ha scritto un capitolo molto importante di questa storia, perché per oltre 30 anni le tifoserie di Genoa e Napoli sono state unite da uno dei gemellaggi più longevi e sentiti nel calcio italiano. Per questo motivo il brano è stato presentato per la prima volta durante la prima giornata di campionato, il 22 agosto 2026, a Genova, nello stadio Luigi Ferraris, dove Alfa e Gigi appunto hanno cantato per la prima volta Genova e Napoli, hanno trasformato questo legame in musica, diciamo, come solo loro sanno fare. E ha detto Gigi in tante interviste che ha fatto che questa non è soltanto una canzone d'amore, ma racconta proprio di due città che, pur essendo lontane, condividono proprio la stessa anima, la stessa passione e lo stesso modo di vivere i sentimenti. Complimenti ad Alfa e Gigi, entrambi saranno impegnati con tante date, tante tappe per quanto riguarda Napoli e dintorni. Gigi si prepara al Gigi Palasport 2026-2027 e poi ci sono le due grandi date nella sua Napoli, 5 e 6 giugno 2027 allo stadio Diego Armando Maradona. Ricordiamo che la grande G nazionale è reduce da 10 date alla Reggia di Caserta, cioè praticamente Gigi ha spostato direttamente la residenza a Caserta, ovviamente tutti i concerti sold out e con una fortissima partecipazione dal suo pubblico molto fidelizzato. Tanti altri ritorni ci sono stati nella scena musicale napoletana in queste settimane in cui non ci siamo sentiti, e un'altra leggenda, icona del rap e dell'hip hop napoletano è tornato con un nuovo singolo che speriamo possa anticipare il suo prossimo album, di cui ci ha già un po' parlato. Parlo di Ntò, che ha droppato Agosto con Guè.

L'ultimo singolo di Intò, Agosto, featuring Gue, Wayuma che parla ma fa, è tornato il generale del rap napoletano, è tornato Intò, aspettiamo solo il nuovo album, ci ha detto Antonio sui social che ci sta lavorando tanto, speriamo possa uscire quanto prima, ovviamente vi tengo sempre aggiornati in Around Naples e quando uscirà lo ascolteremo e commenteremo insieme come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. E a proposito di nuove uscite, tra poco facciamo una panoramica generale delle tante release di domani e poi parliamo di certificazioni. Prima un altro po' di rap, prima Tedua, Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: L'outro di questa canzone ci sembra già quasi vecchia, perché alla fine Tedua ha droppato Ryan Ted Mixtape, ha fatto il suo primo grande concerto a San Siro in questa estate, ma non è ancora uscito il suo nuovo album. Il suo modus operandi è sempre lo stesso: droppa un mixtape aspettando un nuovo album. Ecco, in questo caso è uscito Ryan Ted Mixtape, ma ancora non ha droppato il nuovo album, e penso che insomma bisognerà aspettare ancora un po' prima di questa importante release da uno degli artisti che sta macinando più numeri nel rap italiano negli ultimi anni. Comunque parliamo di un po' di uscite musicali di domani da Napoli e dintorni. La scena napoletana è molto attiva, escono molti singoli molto interessanti, ad esempio Dario Sansone droppa nuova musica, Devila droppa un singolo che si chiama Bitch I'm Sorry, che ha spoilerato un po' nel corso di queste settimane, esce anche un nuovo singolo di Stessi. Spostandoci un po' nei dintorni di Napoli invece escono degli album molto grandi, esce il nuovo album di Ben Jeffetto, il nuovo disco di Chiara Galeazzo, il nuovo disco di Lil Jolie, ma soprattutto esce il nuovo album tanto atteso di 22 Simba che si chiama Miria, un disco che contiene 18 tracce e delle collaborazioni molto interessanti. C'è Promessa, c'è Gue, Tedua, Saif, Paki, 18K, insomma approfondiremo poi questo disco domani e nella puntata di lunedì prossimo. Insomma direi che parte bene questa stagione di London Naples per quanto riguarda le release, e credo insomma che ci aspetti un autunno pieno di musica.
2: Stasi che scende DM senza ride, mi esce lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. Le luci in un tramonto che per toccare suona ci vuole. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco resa. Se a voce a toi mi chiamano da impresa sconsolata, ma ricordo te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo, forse mi aspettava a casa.

0: Eppure sei da sendere in una notte che ogni sole e che niente di un sole.
1: Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

Un singolo estratto dall'ultimo album di Vesuviano, un disco in cui ogni canzone è collegata e rappresenta un tarocco. Il singolo che abbiamo appena ascoltato si chiama

0: preghiera ed è La Luna. Comunque complimenti ancora a Vesuviano anche per il grande successo dei live di questa estate, che sicuramente è stata molto intensa per lui. Parliamo di certificazioni, un momento fisso della settimana di questo programma. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Partiamo come sempre dagli album: tanti dischi d'oro, ma soprattutto tantissimi dischi di platino per questa settimana. Oro per Golden Hour, disco d'oro per Voice Notes di Charlie Puth, oro per You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love di Olivia Rodrigo. Complimenti a Olivia per questo nome, sembra quasi il nome di un disco di Tropico. Soli e disperati nel mare meraviglioso, capito? Quei nomi proprio lunghissimi. Oro per Latte in Polvere, il joint album di Papà V, interamente prodotto da Night Skinny, un disco uscito nel 2025, praticamente quasi un anno fa, novembre dell'anno scorso. Platino per No Regular Music 2, il producer album di Sadurst e Kid. Platino per Futuri Possibili, l'ultimo disco di Franco 126. Platino anche per Lettera Q, il grande album di Night. Doppio platino per Scorpion di Drake in Italia. Quarto platino per Santana Money Gang, il joint album di Sfera e Shiva, che ha praticamente spaccato il mercato musicale italiano quando è uscito. Quarto platino anche per Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari. E sesto disco di platino questa settimana per Icon di Tony F, il suo album risalente al marzo 2024. Insomma, una certificazione molto alta per Tony per questo album, che, numeri a parte, è stato un disco molto importante della sua discografia. Ne ascoltiamo un estratto: Tony featuring Lanza e Capoplanza. Hey,
1: dimmi che devo abbassare la cresta o finiranno per farmi la festa. Una vita migliore l'ho sempre sognata.

Sono un tipo geloso, a lei piace quando soffro. Mentre riguardo le foto, fumo avvolto nell'odio. Hai lasciato un vuoto dentro di me, non so che fare. Così profondo e incolmabile, che mi ci ha fatto annegare. Mi piace sentire il dolore, e giochiamo a chi si fa più male. Così per una volta avrei vinto, ma poi dimmi cosa ti rimane.

Tony F, Lazza e Capoplazza, Honey, un singolo estratto da Icon, l'album di Tony che questa settimana è stato certificato sesto disco di platino, una certificazione molto alta. Parlavamo proprio dei premi, dei traguardi raggiunti da molti progetti in Italia in questa settimana. Passiamo dagli album ai singoli e posso dire che è una settimana particolarmente fortunata anche per quanto riguarda i singoli. Oro per Veldà di Bad Bunny, Omar Kurz e Dv, oro per Dirty Cash, Money Talks, una canzone che sicuramente avrete sentito in qualche serata house, oro per Vittima di Marra, un singolo estratto da È finita la pace, il suo ultimo album, oro per Tristano Isotta di Kid Yugi, oro per Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, oro per Buon Vento, il singolo estivo di Giovanotti Alfa, disco di platino per Berlino di Ernia, platino per EO di Bad Bunny e disco di platino per Bianca di Rari dal Tacco e Kid Yugi, uno di quei brani che

0: è stato un po' trasportato dall'hype e dalla viralità dei social, canzoni che riescono a crescere e salire in classifica anche grazie appunto ai trend sui social. Ne parliamo spesso in questo programma. Ascoltiamo uno dei tanti brani certificati e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Marrakesh, Vittima.
1: Marrakesh.

E con Amore Pena Sera di Tropico continua l'ora di oggi, giovedì 17 settembre di Around Naples. Insieme a me Silvio Martino staremo insieme per un'altra mezz'oretta più o meno fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Che vada persa fino a questo momento, cosa è successo? Beh, insomma, innanzitutto sappiate che potete recuperare o riascoltare le puntate di Around Naples in formato podcast su Rayplay Sound. Ma comunque in questa prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato diversi nuovi singoli, Gido, Alessio e Alfa, un to', abbiamo parlato delle tante uscite musicali di domani e poi di certificazioni della settimana. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Around Naples, soprattutto dai fan veterani, dai fan che ascoltano questo programma da più tempo, e cioè il momento della rubrica della Top 20 Naples, la rubrica più longeva di questo programma. Questo momento non è cambiato in questa nuova stagione, rimane tale. In questa rubrica scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto più virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste due classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima delle due, quella generale, in cui possiamo trovare ogni tipo di canzone, e partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da Fotografie di Emanuele, poi Swag Music di Artifive al 19°, al 18° Bugie di Shiva, poi Mai per Sempre di Jouelair, al 16° troviamo DDM Wizzy, al 15° Bandito di Dipinto, un altro brano che è andato molto virale, poi Un'ora di Emanuele, al 13° Sotto Maradona di DDM Wizzy e Young Snap, al 12° Napoli Non Piove di Jouelair, all'11° Raffaella Figo, l'ultimo singolo di Le One, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è un brano italiano, anzi italo-internazionale, Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct.

un'altra grande hit da club di quest'estate, Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct, e un altro importante link internazionale nella discografia di Sfera, che ormai appunto è piena di connessioni, di featuring con grandi artisti un po' da tutto quanto il mondo, dall'Europa, l'Africa, l'Asia, l'America, ovviamente gli Stati Uniti, il Sud America. Sfera sta completando un po' la sua personale mappa del mondo per quanto riguarda i featuring e le collaborazioni. Questo singolo era al 10° posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Continuiamo, al 9° posto c'è ancora Emanuele Juelier con Stelle, all'8° Autorità, al 7° Arcobaleno, Juelier featuringano, e al 6° Un ricco e un povero. Al 5° c'è ancora Juelier ma come featuring di Shiva nel brano Bad Bad Bad, estratto dall'ultimo album di Shiva Vangelo. Al 4° posto c'è Dale, Young Snap featuring Frezza, Jimmy Nero e Reversal, un'altra hit estiva. Al 3° posto Due giorni di fila, Juelier, Sfera Ebbasta e Anna. Al 2° Boss, l'ultimo singolo di Dipinto. E al 1° posto, in cima a questa prima classifica di questo giovedì, c'è Canzone d'amore di Emanuele. Prima di passare alla seconda classifica, ascoltiamo un brano che abbiamo incontrato in questa parte più alta di classifica. Bad Bad Bad, Shiva, Juelier.

L'ultimo singolo di Vale Lambo, Forever, su Rai Radio Live Napoli. Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì, tiriamo un po' le somme e confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Innanzitutto bisogna dire che nella prima classifica c'è 11 volte Joelier presente nelle prime 20 posizioni, con brani suoi estratti da Dio lo sa, da Tutto è possibile, oppure brani in cui è featuring. Ad esempio c'è Bad Bad Bad che abbiamo ascoltato prima. E confrontando queste classifiche con quelle italiane troviamo veramente tanti punti in comune, tante canzoni in comune. Forse quelle che cambiano sono giusto quelle due o tre in più in Italia di Artifive, e andando un po' più in giù in classifica in Italia troviamo anche diversi brani internazionali come La Graziosa, come Wonderwall degli Oasis, che continua a macinare dei numeri altissimi anche in Italia, sta intorno al 21esimo posto. E poi in Italia ci sono anche diverse canzoni house come Talk to You, come Jamaican Bam Bam, come Moving to the Sun, canzoni che appunto sono andate molto virali e molto bene durante quest'estate. Quindi possiamo dire che il trend napoletano si è quasi allineato in queste ultime settimane con quello italiano. E con questo chiudiamo questa rubrica, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Eagles.

0: da sempre insieme con te, con te.
1: Signore e signori, sono quasi le 16. Lo so, Aiu, già ci dobbiamo salutare. Come si dice, il tempo vola quando ci si diverte. Anche oggi puntata bella piena, intensa. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ascoltato e commentato un paio di nuovi singoli della scena musicale napoletana, il nuovo brano di Gigi D'Alessio e Alfa, Genova e Napoli, un link tra due città, due tifoserie, due mondi e modi di vivere molto simili tra loro. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Ntoe Gue, Agosto. Abbiamo scoperto un bel po' di uscite musicale di domani, venerdì 18, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle prossime puntate. Poi abbiamo parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite in Italia. E poi c'è stata la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento Nair, ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound, nell'apposita pagina dedicata a questo programma, comodissima, quando volete noi siamo là anche per un riascolto o per recuperare tutte le precedenti puntate. Seguiteci anche sui social, mi raccomando, perché saremo presenti a tantissimi eventi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Si parte da sabato 19, noi siamo media partner degli October Days a Napoli, vi racconteremo un po' tutto ciò che accadrà in questo grande evento, e poi sono in arrivo tante belle sorprese. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Around the Naples con Silvio Martino. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, a domani, ciao, adiù. We'll be right back.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tre russe e Giosommino fuori balcone madardeia. Uomo, una femmina vecchia, guagliuno che sapevano la storia malamente e guagliuno che non sapevano niente, sapettero stessa quella che avevano fatto.

ma qua chitarra e mandolino, o 28 settembre oro 43, po vomere e po sillaca, per Fontanelli o Ponta Sanità, l'accompagnamento faceva mitraglia, e o scugnizze cantava via da ven, fatiente carognuni via da ven, strillava, correva, sparava e moreva.

senza sapeva libertà. Libertà senza discorso, comizi e bandiere. Bisogna libertare la pecora e do lupo. Bisogna libertare l'uomo che non si era avvelenato ancora con una montagna di parole. Semplicemente libertà. Napoli non ti scordò. O 28 settembre 43, o popolo napolitano combatteva per cancellare 100 anni Lazzaruna e Lazzarunata, Franceschiella e Francescallata.

prima pagina tutto con stessa nom, dignità. Napoli non ti scordà, Napoli non ti scordà.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono date che sul calendario non sono semplici passaggi di tempo, ma veri e propri punti di emozioni. Oggi a Diretta Live celebriamo un'artista amatissima che lo scorso 9 maggio ha spento 60 candeline festeggiando contemporaneamente 45 anni di brillante carriera. Lei è il simbolo della continuità emotiva, una voce familiare che da oltre 30 anni entra nelle nostre case in punta di piedi, grazie alla sigla di Un Posto al Sole. Una donna e un interprete sensibile, che non ha mai avuto il bisogno di gridare per lasciare il segno. Ha scelto di celebrare questo doppio e importantissimo traguardo nell'unico modo in cui un'artista vera sa fare, con la musica. È uscito infatti il suo nuovo album di inediti, intitolato proprio 2026, prodotto e distribuito dalla storica Zeus Record della famiglia Barrucci. Un disco coraggioso, totalmente controcorrente rispetto agli algoritmi di oggi, composto da 10 tracce fatte con il tempo, con il cuore e soprattutto con l'anima. Restate con noi perché fra poco festeggeremo insieme Monica Sarnelli.

0: Timeo Benover, Monica Sarnelli, tratto dall'album 2026, e abbiamo Monica con noi in studio. Ciao Monica, benvenuta.
1: Ciao Francesca, come stai?
0: Io benissimo, e poi sono felicissima di averti qui con noi perché è un momento importante, è un disco che ha un significato importante perché è un festeggiamento dei tuoi 45 anni di carriera, dei 30 di Un Posto al Sole, sì. E quest'anno cade anche un compleanno importante, anche sì. Se tu sei sempre bellissima e giovanissima, e quindi veramente sei un esempio per tutte le donne, per il tuo stile, per la tua classe, ma soprattutto artisticamente per la tua identità. Sei un'artista che è stata sempre fedele a se stessa, con una grande coerenza in tutto ciò che fai, e questo ti fa veramente tantissimo onore.
1: Francesca, grazie per le parole bellissime che hai appena detto. Io sì, vivo un momento molto bello perché ovviamente ho un'età e ho da poco festeggiato i miei 60 anni, posso dirlo, e chiaramente quindi quest'album, il titolo dell'album è 2026, e ho voluto fortemente farlo uscire proprio il 9 maggio,
0: che è il giorno del tuo compleanno.
1: Il giorno del mio compleanno. Ovviamente 60 anni si raggiunge una consapevolezza, per cui è un disco che mi rappresenta molto.
0: 2026 è un disco trasversale che colpisce tutti perché parla di amore, di emozioni profonde, vere, quelle che ognuno ha provato e prova nella propria vita. Ma è anche un disco che attraversa più generazioni perché ha scelto diversi autori con età molto differenti tra loro.
1: Gli autori di questo disco sono di diverse generazioni. Chiaramente rappresentano le mie anime, perché io ho più anime. Quella più vicina a Peppino Di Capri, a Sergio Bruni, e quella più vicina al Napolitan Power, quindi a Pino Daniele, a John Senese, a Mario Musella, agli Schomer, Franco Del Prete, insomma.
0: Infatti ricordiamo, tu hai iniziato giovanissima, 15 anni soltanto, e sì, poi appunto hai cantato insieme ad artisti grandiosi, li citavi prima, da Peppino De Capri a Fred Bongusto, a Wes, sì, al Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, sì, che ha appena vinto Sanremo. Insomma, una carriera ricchissima, sì. E quello che mi piace tantissimo è che tu hai mantenuto sempre una semplicità. Cioè, nel senso che con un curriculum del genere potresti veramente, come si può dire, vantartela. Invece hai veramente sempre un approccio molto naturale in tutto ciò che fai.
1: Assolutamente sì, perché comunque voglio dire, io ringrazio veramente chi mi ha dato la possibilità, il pubblico, soprattutto la mia Napoli, che mi ha da sempre sostenuta, voglio dire, sia come appunto come voce in sigla di Un Posto al Sole, perché mi riconoscono per strada, poi comunque voglio dire, è la sigla di Un Posto al Sole. Io sono la cantante insieme a Carlo Famularo dalla prima puntata. La canzone è scritta
0: 30 anni
1: da Antonio Annona, da Bruno Lanza, e quindi insomma ne vado veramente orgogliosa. Tra l'altro io sempre nella mia vita ho sempre voluto imparare, mi sono sempre sentita, come diceva Edoardo, no? Gli esami non finiscono mai, quindi per me c'è ancora tanto da fare, tanto da imparare. E come ti dicevo, questo è un album che mi rappresenta molto, perché io sono soprattutto un interprete, tu sai, io non scrivo canzoni. Essere un interprete per me è una grandissima soddisfazione, essere, come dire, riconosciuta come interprete, perché l'interprete è insomma una cosa grossa, perché io quando canto racconto le canzoni, le vedo, le faccio immaginare, faccio toccare le storie con le mani, insomma, voglio dire, per cui è motivo veramente di grande orgoglio.
0: Monica, dicevi che questo disco rappresenta un po' le tue diverse anime, in che senso?
1: Appunto, come ti dicevo, quest'album ha diverse anime, diversi autori di diverse generazioni.
0: Tra cominciare Bruno Lanza, poi, che hai appena citato.
1: Bruno Lanza, che ho appena citato, appunto, che ha scritto non solo Un Posto al Sole, ma ha scritto tante hit, tra cui Mente Cuore, ma non solo, tante altre.
0: E poi questa canzone che era di Luke.
1: Sì, e a parte questa canzone, sì, di un giovane, giovanissimo artista che sono andata a scovare, ma veramente bravo, sentirete parlare di Enzo Colursi, in arte Luke, che ha scritto Si Muovo Bene Over, una canzone secondo me straordinaria, molto cantautorale.
0: Come hai scelto gli artisti e gli scrittori che dovevano appunto comporre i testi dei tuoi brani?
1: Diciamo che come prima cosa voglio nominare Vincenzo D'Agostino, il grande Vincenzo D'Agostino, che ha scritto due brani per me in quest'album e che purtroppo, insomma, non sono riuscita a fargli sentire le mie interpretazioni, perché purtroppo, come sapete tutti, ci ha lasciati proprio qualche mese fa. E quindi, oltre, voglio dire, appunto, alla scrittura di Vincenzo D'Agostino, che ha scritto anche nell'altro mio album,
0: in cui un po' gli dedichi un po' questo album, perché diciamo c'è proprio la dedica a chi non c'è più.
1: Infatti l'album è dedicato proprio a chi non c'è più, in quanto, voglio dire, tu sai, Francesca, noi ci conosciamo al di là del nostro lavoro, che io insomma ho perso i miei cari, ho perso mia mamma, ho perso mio fratello, ma ho perso tanti amici musicisti quest'anno, da Gem Senese, Gianfranco Caliendo del Giardino dei Semplici, tanti musicisti, Gaetano
0: Russo. È stato un anno durissimo,
1: un anno veramente terribile, per cui questo disco io l'ho voluto fortemente dedicare appunto a chi non c'è più, perché c'è la vita ha un altro senso quando perdi le persone a te molto care, perché tu ti accorgi e capisci cos'è veramente importante, a cosa devi dare importanza. Quindi anche in questo per me c'è stata una crescita, oltre che naturale perché compio 60 anni, ma proprio una crescita dell'anima, della mia sensibilità, che insomma è diventata ancora più spiccata proprio perché ho perso tante persone care. Quindi questo disco è dedicato appunto a chi non c'è più, ma ti ripeto, tra gli autori, tu dici come l'abbiamo scelti. Io quest'album l'ho inciso su Etichetta Zeus, arrangiamenti di Nino Danisi, che tra l'altro anche autore, ha scritto anche lui in questo, tra l'altro ha scritto proprio insieme a Vincenzo D'Agostino, lui ha scritto la musica e D'Agostino ha scritto le parole. E quindi voglio dire, abbiamo scelto insieme le canzoni, le ho scelte perché mi hanno colpito perché sono molto intense, hanno un filo che le accomuna tutte, che è quello, un filo rosso, quello dell'amore. C'è anche un brano di Gigi Finizio che ho voluto riprendere, che lui già ha fatto incidere 8 anni fa da un'altra cantante e che io ho voluto fortemente riportare. Quindi un disco di inediti, tranne appunto quella di Gigi Finizio.

0: E questo invece era Tenga Te di Giuseppe Russo, in arte Monachet, un grande artista emergente che però già si sta difendendo con una propria personalità ben spiccata. E questa canzone tu la interpreti appunto con questa tua verità, con questa sensibilità interpretativa che hai sempre, con la tua voce stupenda a cui dai veramente uno spessore importante.
1: Grazie.
0: Come
1: grazie.
0: Vi siete incontrati? Come è avvenuto questo incontro? Perché hai scelto un artista del genere?
1: Ho scelto Monachet perché insomma si sente Napoli nelle sue canzoni. E tra l'altro voglio dire, non è stato semplice cantare questa melodia, perché è una melodia insomma che va su, va giù ed è complicata, però è fascinosa. E quindi l'ho scelta proprio per questo. Poi oltretutto anche le parole. È un modo di parlare d'amore, però molto, molto particolare, devo dire.
0: D'altronde l'amore ha tante sfaccettature, no? E quindi ognuno ha il suo punto di vista, e questa rosa di artisti che tu hai chiamato per realizzare questo disco insieme a te ne dà tutte le sfumature. È come un fiore questo disco, un fiore in cui ogni petalo ha una sua essenza e insieme fanno questa composizione che è stupenda. Adesso se guardi i tuoi 60 anni e i tuoi 45 di carriera, come ti definiresti? Ti senti soddisfatta di quello che hai realizzato? C'è qualcosa che avresti cambiato? Qualcosa che vuoi ancora raggiungere?
1: Allora, sicuramente io mi sento e mi definisco, no? Ed è una definizione che devo dire sento molto mia, portatrice d'amore, perché io attraverso, voglio dire, le mie canzoni, attraverso le mie interpretazioni, diciamo il mio obiettivo era proprio quello di arrivare al cuore delle persone, e devo dire, insomma, voglio dire, questo pare che io ci riesca, perché mi scrivono in tanti e mi dicono appunto che le mie interpretazioni arrivano proprio con grande impatto emotivo.
0: È vero, verissimo.
1: E quindi insomma questo devo dire è un motivo di grande soddisfazione. Diciamo che io non ho grossi rimpianti, perché nella vita ho fatto i passi giusti, devo dire che tutti i passi molto ponderati, non ho mai fatto niente di, anzi sono stata anche troppo attenta a non lanciarmi oltre, perché volevo essere certa di arrivare preparata per il mio pubblico. Forse ecco, mi sarei dovuta lanciare un po' di più,
0: forse sì. Sì.
1: E forse magari questa cosa sarebbe anche arrivata prima, no? Però insomma c'è sempre tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché il tuo pubblico è sempre costante, anzi è in continua crescita. Quindi
1: sì, devo dire.
0: In un mondo in cui va tutto di fretta e anche la musica sembra fatta più che altro di algoritmi, no? Di numeri, di follower, questo disco è un disco vero sotto tutti i profili. Abbiamo detto che è stato registrato alla Zeus, famosa casa fondata dalla famiglia Barrucci, e veramente suonato, cioè gli strumenti, è una musica vera realizzata con artisti veri, dei musicisti grandiosi, di grande spessore.
1: Tutti musicisti bravissimi, tra l'altro voglio dire così, mi viene da dire che questo disco è un po' vintage come me, nel senso che comunque è molto suonato, e poi ci sono anche i soli, sono tornati i soli finalmente, cioè il solo di chitarra, il solo di sassofono, tra l'altro sono dei soli suonati straordinariamente, perché se mi permetti vorrei fare i nomi di tutti quelli,
0: certo,
1: che sono suonati.
0: Assolutamente.
1: Cioè Mariano Barba la batteria, che pensa, io ho conosciuto che era un bambino, perché figlio d'arte, figlio di Gennaro Barba. Tra l'altro voglio dire, Mariano ha suonato con Pino Daniele, ha suonato con dei grandissimi artisti. Gaetano Diodato al basso, alle chitarre, Claudio Romano, Maurizio Fiordiliso, ti sto parlando di tutti i musicisti straordinari. Enzo Anastasio col suo sassofono,
0: bravissimo.
1: Ancora Sasà Piede Palumbo con la fisarmonica, e quindi insomma un disco veramente piacevolissimo.

0: Parliamo sempre d'amore, e questo invece era Turminto, sempre tratto da quest'ultimo tuo disco bellissimo 2026. Questo brano era firmato da Antonio Carbone, Marco Fasano e Seno, il chitarrista di Gigi D'Alessio.
1: Pippo Seno, sì.
0: Pippo
1: sì,
0: Seno.
1: Sì, sì, sì.
0: Diciamo che avete voluto mettere al centro, tu e anche Nino Danisi, che ha diretto e arrangiato tutto il disco. Sì. C'è la classicità che si sposa perfettamente con la modernità, ma c'è un'altra cosa importante, la sincerità. Quindi sincerità nella scrittura, negli arrangiamenti, nelle interpretazioni, ma anche, secondo me, nella decisione coraggiosa di non scegliere un disco apripista. Di solito c'è sempre un singolo che lancia e anticipa l'uscita dell'album. Tu invece hai voluto dare dignità a tutti e 10 brani contemporaneamente, facendo uscire direttamente l'album. Perché?
1: Ma è capitato, guarda, le canzoni sono talmente belle tutte che ci siamo guardati in faccia. Di solito sì, si fa una sorta di briefing, insomma di riunione, e si dice: allora, su quale brano puntiamo? Chi diceva uno, chi diceva un altro? E insomma, voglio dire, quindi ci siamo resi conto che tra Nino Danisi, tra i discografici e me, quella è bella per quello, quella è bella per quell'altro. Insomma, quindi diamo veramente visibilità a tutte, perché meritano. Tra l'altro Turmiento, un brano molto funky che insomma mi ricorda un po' i miei albori di quando ero ragazza, che tra l'altro, voglio dire, con Marco Fasano, con Pippo Seno, con Antonio Carbone condividavamo il palco nei club di Napoli. E quindi insomma, che poi a un certo punto mi hanno chiamato, mi hanno detto: abbiamo un brano per te. Quindi un brano funky, anche perché io comunque, voglio dire, quando ero ragazza nei club, oltre a essere la corista di Peppino Di Capri, come hai detto tu, di Fred Bongusto, all'epoca io cantavo il rock, cantavo il blues, cantavo il funky. Quindi Tina Turner, Prince, Sting, Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma, quindi voglio dire, questo brano funky mi riporta un po' a quei ricordi.
0: E a quella che sei tu, in realtà, tutte le sfaccettature un po' anche della tua capacità vocale, capacità artistica e anche, come dicevi tu, della tua anima. Infatti tu da poco hai portato, anzi da alcuni anni, però anche quest'inverno, in scena lo spettacolo Sirene, Chantose, Mala Femmine, Storie di altre donne veraci. Certo. C'è tutta questa sfaccettatura di donne che in realtà si coniugano in un'unica sola persona, che è Monica Sarnelli, un'artista a tutto tondo, capace di dare voce a tutti i generi musicali, perché dentro di te hai tutte queste, hai queste potenzialità e le hai sempre seguite un po' tutte, anche se, come dicevi tu, con misura, nel senso di non esagerare mai nulla. Ma ricordando appunto tutta la tua carriera, ci sono dei momenti particolari che ricordi con un affetto speciale?
1: Ma sicuramente ricordo con grande affetto il momento in cui io ho avuto il mio primo contratto discografico e fui invitata al concerto di Pino Daniele nel 1981, il concerto di cui si parla tantissimo ancora oggi, dopo tanti anni. Io ero artista EMI, come lo era Pino Daniele, per cui fui invitata proprio dall'etichetta discografica, la EMI, e quindi, voglio dire, io ero una ragazzina, per cui mi ritrovai insieme a dei mostri della nostra musica nazionale, perché Gian Senese, Tullio De Piscopo, Gio Amoruso, e insomma, voglio dire, tutti grandissimi musicisti che poi alla fine hanno fatto la storia.
0: Qual è il segreto per attraversare il tempo, le generazioni, essere sempre presenti nelle case degli italiani, però non come una voce che accompagna, ma come una voce che entra, proprio entra nell'anima, fa parte del nostro vissuto?
1: Eh beh sì, diciamo che è motivo di grande orgoglio. Tu parlavi sempre forse della sigla?
0: Sì, della sigla un po' solo, ma in generale, perché comunque tu susciti sempre interesse, susciti sempre entusiasmo in tutti coloro che ti ascoltano. La tua voce, sì, proprio come dicevamo prima, ha un impatto forte, entra, tocca le corde dell'animo con naturalezza. Tutto è veramente un ventaglio che coglie tutte le generazioni.
1: Ah, questo sì, questo è vero, insomma, diciamo che io piaccio a più generazioni, è vero, tant'è che poi
0: la dimostrazione è proprio questo disco, che sì, ci sono dai giovanissimi, sì, a Bruno Lanza,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, sì, è vero, ma questo, diciamo che è una cosa che mi lusinga molto, perché insomma entrare nel cuore di diverse generazioni penso che non si possa desiderare di meglio. Io certo, voglio dire, anche con la mia voce amo, sempre amato sperimentare. Anche per esempio attraverso le mie tante esperienze musicali ho anche ospitato dei rapper nelle mie canzoni, non è il caso di questo album, però in passato ho avuto, quindi sono pronta a
0: metterti in gioco.
1: A mettermi in gioco, sono pronta a sperimentazioni, perché secondo me chiudendosi non si va da nessuna parte. Cioè sì, come hai detto tu, io nello spettacolo Sirene, Chantos, ma la femmina ed altre storie di donne veraci, lo spettacolo che ha scritto per me Federico Pacalebre, io sono più donne, ma soprattutto voglio dire, io passo da Indifferentemente, che è una canzone classica, intramontabile, che hanno cantato Angela Luce, Mirna Doris e tanti artisti che rappresentano la canzone napoletana e non, così poi passo dalla canzone Non ti scurda degli Alma Megretta. Per cui insomma questa versatilità è una cosa che mi ha sempre
0: caratterizzata
1: e che mi caratterizza. Sì, quest'album tra l'altro ho voluto fortemente, le tonalità sono molto basse, sì, perché amo la mia voce calda, anche perché insomma dopo una certa età la voce pare che diventi uno strumento ancora più interessante, un po' come è diventata la voce di Sergio Bruni, quella di Roberto Murolo. La voce prende corpo e ha diversi armonici rispetto a quando sei, se tu senti un brano, no, di quando io ero ragazza e senti quello che ho cantato oggi, si sente proprio la voce un po' diversa. E quindi insomma io amo soprattutto non urlare, mentre voglio dire il disco precedente che ho fatto sempre con su etichetta Zeus era un disco di tonalità molto più alte, Nata Manera, sì. Invece adesso ho voluto assolutamente cantare in tonalità basse, perché amo molto la musica.
0: È più soul.
1: Sì, amo molto Tochigno, Maria Bethania, insomma, questa musica del fado che comunque ci sta anche bene con la mia voce, capito? Quindi.
0: E poi se parliamo d'amore, è qualcosa di intimo. Insomma, non hai bisogno, sì, di alzare la voce per lasciare, esatto, il segno. Su questo, sì, non c'è assolutamente nessun dubbio. E questo in qualche modo si può considerare anche un disco adulto. Cioè che non ha bisogno di dimostrare qualcosa, ha bisogno solamente di dare voce a ciò che sei,
1: sì,
0: e che hai dimostrato in tutti questi anni e con tutta la tua carriera meravigliosa.
1: Sì, come hai detto tu, con grande determinazione e coerenza, oggi sono arrivata a 60 anni che comunque, voglio dire, ho avuto le mie soddisfazioni e ne avrò ancora altre, voglio sperare, me lo voglio augurare.
0: Diciamo che questo anzi è l'inizio di un nuovo capitolo, se
1: sì,
0: tra l'altro
1: vero,
0: la gente ti vede anche sui social, televisione, però veramente sei bellissima, perfetta.
1: Grazie.
0: Hai un segreto, so che tra l'altro sei naturale, quindi c'è ancora più una fortuna incredibile, forse appunto è nella giovinezza dell'animo che risplende,
1: sì,
0: questa.
1: Lì, insomma.
0: E questa bellezza l'hai trasmessa anche a tua figlia Francesca, in arte Fuligine, che tra l'altro è anche l'autrice di un bellissimo brano all'interno del disco.
1: Insieme ad Antonio Brugnano ha scritto una canzone secondo me molto piacevole, perché la canzone più ritmata dell'album, Tu me la sa dentro cuore.

0: questo è Tu me l'ha stato di Francesca Andreano in arte Fuligine e qui in veste di autrice. Com'è stato lavorare con tua figlia? Questo confronto?
1: Ma diciamo che la soddisfazione è tanta, perché non è la prima volta che io sono in coppia con mia figlia. Diciamo che è la prima volta che lei scrive per me, insieme appunto ad Antonio Brugnano, questa canzone. Quindi, come dire, è un passo in più, perché abbiamo cantato insieme tante volte e adesso addirittura lei ha scritto per me, per cui immaginati la soddisfazione. Tra l'altro, voglio dire, Francesca c'ha questa filosofia. L'altra mattina si è svegliata e mi ha detto: mamma, come siamo fortunati, perché noi abbiamo questa passione per la musica, che ovviamente ci rende, perché la musica aiuta. Tu mi dicevi appunto, io voglio dire, magari non dimostro i 60 anni, ma la musica mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta ancora. Tra l'altro mio figlio Ciro, il mio primogenito, anche lui ama la musica, cioè lui studia la chitarra, suona la chitarra blues. Per cui, insomma, voglio dire, in casa mia veramente
0: la
1: ci chiudiamo nelle stanze.
0: La musica fa da
1: ognuno...
0: padrone.
1: Sì, sì, sì, sì, la musica la fa da padrone, come hai detto tu, in casa mia. Ma
0: tra l'altro tuo figlio è nato proprio quando hai registrato la sigla, sì, di Un posto al sole, che registrassi sempre in questi studi, o no?
1: Sempre negli studi della Zeus. Infatti, tant'è vero che anche l'etichetta Zeus compie 60 anni e 30 anni fa ha registrato Un posto al sole, che l'ho registrata proprio negli studi della Zeus, e mio figlio 30 anni a novembre,
0: esatto,
1: compirà, e quindi di pari passo va anche, cioè, insomma,
0: tu hai segnato un momento importantissimo della tua,
1: sì,
0: vita.
1: Sì, anche perché poi è una soap opera che va sempre meglio.
0: Meglio, e poi non hanno mai cambiato la sigla in 30 anni. Non sempre succede, a volte cambiano, invece da 30 anni è sempre la stessa. Che poi sappiamo che è una soap che va in tutto il mondo, non soltanto in Italia, quindi sì, hai un pubblico planetario. Sei entrata nella casa di veramente milioni e milioni di, sì, persone. Allora, 60 anni che poi sono anche esperienza, sacrifici, palcoscenici, cadute, rinascite, ma soprattutto la capacità di conquistare il pubblico sempre senza scorciatoie.
1: Assolutamente sì, la mia vita è stata tutta in salita, come hai detto tu. Ovviamente sono caduta, mi sono rialzata, e insomma le cadute ci servono proprio a poi rinascere. Tant'è vero che, insomma, voglio dire, adesso si parla molto anche sui social, insomma abbiamo diverse inflessioni dalle quali prendere spunto, perché le cadute ci sono per tutti, ma
0: sono importanti,
1: sono
0: perché
1: importanti.
0: È un momento in cui uno bisogna anche fermarsi un attimo,
1: esatto,
0: riflettere
1: appunto. Per cui voglio dire, oggi non si può cadere in depressione, bisogna chiedersi e dire: questo è un momento che ci vuole nella mia vita, è un momento brutto, ma poi mi rialzo. Sicuramente bisogna crederci, e questa positività porta poi alla rinascita.
0: Infatti tutto il tuo percorso è caratterizzato da questa grande credibilità emotiva e forza emotiva, che proprio è un tuo segno distintivo, io direi.
1: Non è stato facile, perché attenzione, io oggi ovviamente con l'esperienza che ho dico queste cose, ma non è che io sono stata, voglio dire, non è che il mio percorso poi è stato così facile, perché sono comunque una che si è chiesta sempre dove voglio andare, cosa voglio fare, cosa voglio raggiungere. Non è che poi io prendo e vado. Cioè, comunque di domande me ne sono fatte tante, e meno male, perché così sono cresciuta tanto.
0: È stato difficile coniugare anche la maternità con la vita artistica? Che difficoltà ha comportato?
1: Non è facile assolutamente, perché io mi sono data tanto al mio lavoro. Mi sono data tanto, ho fatto tanta beneficenza, ne faccio ancora, ovviamente molto limitata, perché ovviamente ho tanto da fare e quindi non posso, come dire, togliere tempo poi a me stessa, alla mia famiglia, proprio perché, insomma, sul campo ho capito che comunque i miei figli avevano bisogno di me. Certo, oggi sono grandi, però comunque, voglio dire, io mi sono veramente data tanto. Cioè, io per il lavoro chiaramente ho lasciato i miei figli sempre in buone mani con mia mamma, però comunque, voglio dire, ho tolto tanto spazio ai miei figli, e di questo io non lo rifarei.
0: però hai lasciato anche in loro tanto, perché il fatto che entrambi seguano la tua strada in qualche modo, siano appassionati di musica, vuol dire che comunque hai seminato delle belle cose, hai seminato l'arte dentro di loro, l'amore per la musica, che io penso che sia una cura per l'anima, al di là che se tu voglia diventare o meno un artista musicale, una cantante, un musicista, la musica aiuta sempre ad affrontare le cose, è qualcosa che nessuno ti può togliere. E a volte mi hanno chiesto: che differenza c'è? Perché secondo te sono diversi gli attori dai musicisti? Perché in realtà l'attore ha bisogno comunque di un palcoscenico, ha bisogno di un pubblico. Il musicista basta che sta col suo strumento in mano. Bene. La cantante che con la sua voce possa cantare una canzone anche sotto la doccia, che comunque si sente piena di qualcosa.
1: Tu hai detto una cosa bellissima, perché tra l'altro i miei figli sono proprio contenti, cioè, di aver preso, passatemi il termine, aver ereditato la passione per la musica, perché mia figlia, appunto, come sai, ha deciso: voglio fare la cantante, anche se poi fa l'università, scienze dell'educazione. Mi ha detto: dammi tempo che mi laureo, però nel frattempo sta studiando canto, sta studiando pianoforte, insomma. Ciro suona la chitarra blues, come ti dicevo, e loro veramente mi ringraziano, però mi dicono anche tante volte: però tu non c'eri. E quindi voglio dire, perché anche il papà è produttore artistico, il mio produttore Dario Andreano, e tra l'altro anche musicista. Dario ha suonato e suona il sassofono, anche se poi l'ha parcheggiato un po', perché ovviamente ha troppo da fare con la tournée.
0: Sarei bellissimo anche questa capacità di mantenere anche questo rapporto professionale.
1: Sì, sì, noi siamo separati da più di 10 anni, insomma.
0: Questo fa parte proprio di quello che dicevo all'inizio, di questa coerenza emotiva che tu porti nella tua vita e in ogni cosa che fai. E tra l'altro adesso non ricordo esattamente il nome, ma c'era un filosofo francese che disse: il regalo più bello che puoi fare a chi ami è essere felice. Quindi io penso che anche i tuoi figli, per quanto puoi sicuramente essere mancata loro durante l'infanzia, l'adolescenza, però il fatto che ti hanno visto vivere qualcosa con tutta te stessa, con la pressione che metti in ogni cosa che fai, sul palco, nei dischi, nella musica, alla fine hai trasmesso loro questo entusiasmo per la vita, che io penso che sia il dono più grande che possiamo fare ai nostri figli.
1: Vero, perché i figli sono spugne, cioè avvertono subito quando io, insomma, non sto proprio a 100-100, per esempio questo per me è un momento molto bello, appunto, perché voglio dire, questo è l'album, insomma, che mi mette,
0: ti rappresenta
1: insieme, che mi rappresenta, perché tante volte questo però lo potevo fare meglio, e però quest'altro perché così. E invece, sai, ho avuto anche la consapevolezza, perché poi tanti brani, devi sapere, che sono stati cantati, poi per imparare le canzoni ci vuole tempo. Allora io mi metto là, imparo le canzoni, poi dico: un momento, io l'ho cantata, però non sono ancora convinta, perché quella nota lì non è giusta, l'ho fatta diversamente da come l'autore, però lì c'è pathos, c'è il pathos, che se invece io la registro di nuovo, magari si perde il pathos, però la nota è quella giusta, nel senso proprio della scelta della nota, non che io abbia sbagliato a cantare,
0: però non ha la stessa potenza,
1: per imparare la melodia, no? Eh sì, per cui questo disco mi mette in pace con me stessa, perché dico: vabbè, qui però magari la nota non era quella, è un'altra, però c'è, che ci ho messo
0: te stessa e l'anima. Esatto. E questo proprio rientra nella tua capacità interpretativa, che è potente.
2: Ti alzi e ti rivesti e poi vai via nella pioggia di settembre.

0: E questo invece stai come a me? L'autore e il leader dei Calzini Apocrifi. L'amore è sempre un po' tormentato, no? Forse quello tormentato è anche quello che ci coinvolge di più, anche se tutti vorremmo un amore, però alla fine le storie complicate sono quelle che coinvolgono di più e restano indimenticabili in qualche modo.
1: Pare che sia proprio così, come dici tu, Francesca. L'amore è inspiegabile, però appunto è sempre tormentato. Così come tutte le storie di quest'album, insomma, si parla sempre di amori tormentati, perché poi alla fine diciamo che le cose, quanto più sono difficili, poi diventano accattivanti e piacevoli. Le cose facili non ti danno quell'energia.
0: L'intrigo, il tormento, beh, appunto abbiamo detto che il tormento poi alla fine ha sempre quel gusto dolce amaro, da una parte ci fa soffrire ma dall'altra diventa quella sofferenza di cui non sappiamo quasi fare a meno, però anche questa capacità di sentire l'altro. Tu sei molto empatica, io sì. Penso che una delle altre tue caratteristiche sia l'empatia. Vero. Questa capacità di entrare proprio in connessione non solo Vero. Con le persone con cui lavori ma con gli amici, un po' con
1: Vero,
0: tutti.
1: È vero, io sento molto l'anima delle persone. Tieni presente che quando faccio i concerti, tra l'altro voglio dire, insomma, a breve sarò in concerto nelle varie piazze della Campania e non, quindi non vedo l'ora di rincontrare il mio pubblico e di potergli far ascoltare le mie nuove canzoni, e riesco ad entrare nel cuore delle persone, ad essere empatica e ad avvertire l'energia, tant'è che appunto quando faccio i concerti la prima cosa che dico: allora vediamo che energia c'è stasera. Dico, stasera c'è un'energia bellissima, quindi stasera canterò anche meglio. E che quando voi mi date quell'energia positiva, io canto meglio. Poi quando l'energia non mi arriva proprio 100-100, io canto bene, però non canto 100-100.
0: E infatti è importantissimo questo scambio che si ha nei live, sì. Cioè, tra pubblico
1: sì,
0: e
1: sì,
0: interprete.
1: Perché quando non avverto, sai che c'è l'energia positiva e succede a volte. Dice, vabbè, mo faccio il compitino, faccio la cantante e me ne vado. Invece quando sento che la gente mi...
0: Uno dei concerti che ricordi con più entusiasmo?
1: Ma sicuramente il concerto che feci a San Leucio, bellissima location, nel 2008. E dedicato appunto a Pino Daniele, un concerto che porto nel mio cuore perché la location è straordinaria, ovviamente
0: è bellissimo,
1: sì. Tutto era perfetto, ma io non lo sapevo. Anche lì voglio
0: dire, stata una sorpresa anche per te.
1: È stata una sorpresa perché no, non ero consapevole, ne sono consapevole oggi, perché all'epoca ero piena di paure, piena di incertezze. Cioè, stiamo parlando del 2008, cioè voglio dire, per cui qualcosa è cambiato dopo anni. E quindi voglio dire, se oggi rivedo quel concerto, dico, quel concerto era perfetto in tutto. Anche io ero solare, ero, per carità, lo sono anche oggi. Però ovviamente non avevo la consapevolezza che ho oggi.
0: Sì, a volte è quello che manca, sì. La consapevolezza. Non è neanche un fatto di insicurezza. E a volte lì si scambia l'insicurezza anche per un perfezionismo, perché tu sei molto attenta a tutte le cose chiaramente che fai. Quindi a volte uno ha paura di non essere sempre all'altezza delle aspettative degli altri. Però a volte la propria voce, la tua capacità interpretativa, quella che trovi dentro di te, alla fine comunica meglio di qualunque scrittura, perché è quello che stai sentendo veramente, che riesci a trasmettere pienamente in chi ti ascolta, e credo che sia l'alchimia perfetta poi che faccia di un concerto qualcosa di indimenticabile.
1: Sì, poi il nostro lavoro è fatto di cose che rimangono. Quando tu, per esempio, ecco, adesso in questa intervista, se io ho detto qualcosa che non va bene, rimane, resta lì, non è una cosa
0: facile. Ti assicuro, è andato sotto benissimo.
1: Però è così, voglio dire, quindi devi stare attento a tante cose. Cioè, un artista e comunque l'attore, il cantante, comunque è visibile, comunque sta davanti a una telecamera, e quindi sono tante le cose che si mettono in gioco.
0: Ritornando un attimo proprio alla tua dedica, questo appunto disco dedicato a chi non c'è più, quindi
1: dedicato a chi non c'è più,
0: sì. Passa, sì. Le assenze, sì. Il dolore anche di, che cambia poi, perché il dolore cambia sempre, vero?
1: Sì.
0: Che rapporto hai tu col dolore?
1: Allora, il dolore è qualcosa che bisogna prendere e viverlo. Io per esempio, quando mi capita qualche amica che ha avuto un grosso dolore, io le sto vicino, però le dico, tu non ti devi distrarre, tu devi stare col tuo dolore. Anche perché quel momento tu ci devi stare col dolore, perché non puoi dire, no, mo esco, mi distraggo e mi dimentico. No, è indimenticabile.
0: Tanto resta lì.
1: Quando il dolore è grande, vivilo. Io l'ho vissuto e sono voluta proprio stare con me stessa, col mio dolore. Cioè, il mio più grande dolore è quando ho perso mio padre. l'ho perso anni fa, 30 anni fa, ero incinta del mio primo figlio, quindi voglio dire sì, nel 96 io lì ho sentito un dolore pazzesco, come se mi avessero tolto una gamba, un braccio, perché cioè papà, mio padre, e ho sentito un dolore indescrivibile. Poi dopo, come dire, non ci si fa l'abitudine, però sai come gestirlo. All'epoca io quasi mi svegliavo la mattina e dicevo, ma forse ho sognato, non è possibile. E invece sì, è possibile. Bisogna capire che prima o poi i genitori vanno via, i propri cari vanno via. Poi non ti dico quando poi arriva che tuo fratello giovanissimo va via, è ancora più grave, perché il dolore si spalma non solo al fatto che hai perso i ricordi, un'infanzia insieme, le figlie che stanno male, sostieni le figlie, sostieni la moglie, insomma. Sono dolori che però hanno un grande significato, perché ecco, ti aiutano a capire cosa veramente devi dare importanza nella vita.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo, perché questo disco veramente lascia il segno, come abbiamo detto, perché tira fuori le cose importanti. In questo disco c'è tutto.
1: C'è tutto.
0: C'è soprattutto tanta verità, come dicevamo all'inizio, tanta verità in ciò che Monica Sarnelli, ciò che pensa, ciò che sente, nella tua capacità proprio empatica di accogliere e di restituire agli altri quello che provi. In realtà riesce a dar voce all'anima in maniera universale e quindi a toccare i cuori di tutti. E noi chiudiamo con quale brano vuoi chiudere questo nostro incontro?
1: Direi di chiudere con una canzone di Vincenzo D'Agostino.
0: Assolutamente sì.
1: Quest'album è dedicato a chi non c'è più, è dedicato
0: chi ha scritto tante canzoni per te, con cui avevi un rapporto speciale.
1: Sì, sì. La canzone si intitola Che te non porte me, di Vincenzo D'Agostino. Se mi permetti, però, io vorrei nominarli tutti gli autori.
0: Sì, certo, grazie.
1: E grazie a te: Antonio Carbone, Marco Fasano, Pippo Seno, Francesco De Rosa, Giuseppe Russo in arte Monacier, Vincenzo Colursi in arte Luc, Antonio Brugnano con Francesca Andreano, che in arte si chiama
0: Fuligine,
1: della quale sentirete parlare.
0: Io so che c'è un bel progetto.
1: C'è un bel progetto,
0: quindi
1: sì.
0: Spero che l'avremo presto qui anche ai nostri microfoni.
1: Certamente. E ancora Bruno Lanza e Vincenzo D'Agostino. Grazie a tutti gli autori che mi hanno regalato e mi hanno dato la possibilità, attraverso la loro scrittura, di poter poi entrare nelle case, nel cuore di tante persone.
0: Grazie a te, che in occasione del tuo compleanno e di tutti questi festeggiamenti hai fatto un regalo a noi.
1: Grazie, grazie Francesca.
0: E chiudiamo con Che te ne importe me.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Senti, compagne!

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno d'attenzione e d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive.

aprire ad uno ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trinità

masticare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca. Potevo chiedere.

Sogni sette nuvi a nari, ancora un mar dormì. Belle buona maga vita, che non può mai fornire. Nessuno che non ti capiva, nessuno che non ci credeva.

Si continua a capa così, si continua a capa così. E invece la neve di un frigorifero, bucchiava non faccio.

0: solo 20 euro, signora!
1: Accattate vos like!

Nenè, per stare con te ogni giorno faccio il giro del mondo. E lo faccio solo per restare con te in un secondo. Poi da là se parte ancora, che stai a condanna? Che l'amore è perfetto, che è soggetto all'affanno, nenè. Per stare con te ogni giorno faccio il giro del mondo. E lo faccio solo per restare con te in un secondo. Sono solo e tu a luna. A già sapere che stai buona. Fine pena, condanna. Ci avremo rimane. Quanto costano le parole? Sopprimizze e stanno cara quando parlano d'amore che lì buono non ne trova. Ogni volta che ci pensa non è mai un momento buono. Quante cose che ti perde quando è circa e non ne trova. E parole più importanti sono parole tutte i giorni, sono parole tutto quanto e non ci costano niente. E parole che non dice fanno sempre più rumore. E non è vero che sono meglio, chi ti dice non dai una cora. Non è vero che sono meglio, perché cane annesa mora. Tra il dire ed il fare c'è di mezzo il mare, ed in mezzo a sto mare si vive e si muore, cercando salvezza in un filo di brezza che ci indichi la direzione. E maledizione lo devo accettare, la strada che ho preso finisce nel mare, e conta poco se ci provi a fare quello che dici o se dici solo quello che provi a fare, conta solo la forza del mare. La maledizione è che non sono stato mai buono a tacere. Io amo questo mare, è qua in mezzo che ho scelto di lasciarmi andare, e anche quando mi perdo so dove cercare. Tra il dire ed il fare, tra torto e ragione, tra bene e male, sorrisi, dolore, sangue, sudore, errori, vittorie, miserie, glorie e tantissime storie da vivere, amare e poter raccontare. È là in mezzo che mi puoi trovare, mentre conto la gente che muore e alla fine rimangono solo parole. E non lo so se è la fase o son loro a mandarmi giù, ma oggi sto blu come il mare d'inverno. Andate all'inferno, anzi no, restate su, voglio restare da solo qua giù, voglio restare da solo col mio disappunto, voglio tenere la faccia nel fondo e non sentire più una parola che non sia d'amore. Deve suonare, non fare rumore, ma soprattutto non voglio sentire la loro opinione di gente di merda travestita da gente comune. Mezze cose che sinceramente io disprezzo. Sono sempre stato di parte e partigiano resto. Sono giunto a un tale livello di strafottenza che non me ne fotte nemmeno che non me ne fotte niente. All'assalto della diligenza e la gente che se la difende, e non me ne fotte nemmeno che non me ne fotte. Né delle regole, né di sta gente, né di dirigere il vento e nemmeno di vendere niente. Voglio solo proteggere un mio modalità autonomia. Mi faccio capire da tutti, è il mio segreto di longevità, ma non lego con i farabutti, lo sanno tutti, spingo solo per la gente mia. E alla fine, se ci pensi bene, è sempre stata una guerra tra bande. Nella mia banda nessuno ubbidisce, ma soprattutto nessuno comanda. Ogni serata l'urto di un'onda, incursioni nell'ipocrisia della gente per bene, invasioni di rivoluzione e poesia. Gli indiani metropolitani, mica convincere il centro, mica ammazzare la gente nel mare per 35 renare. Questa gente mi fa vomitare e mo non li devo di certo sedurre, mo me li devo solo mangiare. Così forse mi passa la fame, ma certamente non mi passa questo malumore.

Napoli senza confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta...

Occhi argelo come quando ciocca la montagna. Occhi che aspetta. Occhi che non cagna. Occhi che sanguinano che ha tanto. Occhi era morto. Occhi era briganta.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai, io sono venuta a grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse, ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e soffiate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore. Da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Partiamo, io sono curiosa. Buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti e ricercatori, e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda e un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo, perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello, dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app Rai Play Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Sei tu che sei venuto a venire qua. Andiamo.
19: Oh.
20: Benvenuti nel nostro stanza.
21: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
22: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
23: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
18: Me sa di no.
22: Ma perché?
24: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
22: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
24: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
25: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
22: Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
26: Vi ho cacciato un urlo e
18: te, che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
22: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
18: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
23: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
22: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0. un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
0: Ma è brutto, collega Luca Franco.
22: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
0: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato. Alla prossima!

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
1: Bentrovati, benvenuti, eccoci qui con un nuovo appuntamento di Napoli Underground, la terza stagione di Napoli Underground. E sì, ci eravamo lasciati ai primi di giugno, ci ritroviamo a metà settembre con questa trasmissione che va in onda ogni lunedì dalle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast su RaiPlay Sound. Io sono, ripeto, Gianluca Polverari con voi per una bella oretta dove ascolteremo il meglio dell'underground napoletano, campano, ma anche di altre parti d'Italia e del mondo, anche se a dire il vero oggi per la prima trasmissione di Napoli Underground ci concentreremo più su Napoli e la Campania. E sì, perché poi dico che ci sono anche così brani che possono venire da altre parti d'Italia e del mondo, perché poi nel corso delle varie conduzioni vado a presentare quelli che sono anche gli appuntamenti live nei club proprio napoletani e campani, e spesso gli appuntamenti live ospitano artisti che vengono da altre regioni nonché da altre nazioni, e quindi abbiamo modo di allargare il nostro raggio di ascolti per questa trasmissione che appunto ci vede in compagnia, in diretta, in replica e anche in podcast. Potete trovare tutte le repliche delle precedenti stagioni sul sito di Rai Play Sound, ovviamente Rai Radio Live Napoli. Bene, allora direi di incominciare subito con la nostra trasmissione. Anzi, prima voglio ricordarvi che mi potete contattare anche attraverso le pagine social. Mi trovate su Facebook ed Instagram come Gianluca Polverari, e poi c'è anche la pagina social.

Instagram e Facebook di Rai Radio Live Napoli. Allora partiamo con un artista che già abbiamo ascoltato in passato nelle nostre selezioni. Lui è Sergio Sorrentino, che durante l'estate, più precisamente il 3 agosto, ha realizzato a Polla, in provincia di Salerno, sua città natale, un'installazione dove ha curato proprio le atmosfere sonore che hanno così accompagnato le strade di questo piccolo centro, con field recordings, quindi suoni estratti dai vari luoghi vicini a Polla, in più il tutto aggiungendo delle sue composizioni musicali. Il tutto è andato dietro il titolo di Spazi Sonori, appunto è un'installazione che è andata in scena il 3 agosto, ma adesso è diventato il tutto anche un lavoro in studio che si può gustare. Noi per esempio abbiamo per quest'oggi come brano di apertura e di inaugurazione della terza stagione questa Silence as a Sound, con i campionamenti anche della stazione proprio di Polla. Noi andiamo ad ascoltare il tutto, lui è il compositore e validissimo chitarrista Sergio Sorrentino.

sonorità ricercate così e così evocative per quel che riguarda Sergio Sorrentino, artista partenopeo, Silence Sound, la stazione da questo suo lavoro Spazi Sonori, che è stata un'installazione andata in scena il 3 agosto a Polla in provincia di Salerno, sua cittadina, suo paese, non so quanto possa essere grande Polla, insomma suo paese natale, mettiamola in questo modo. Durante l'estate poi sono stato contattato da una band chiamata Fiori del Male, che scrisse nel lontano 1991 un brano che era collegato alla guerra del Golfo, intitolato Allarme Rosso nel Golfo Persico. Bene, quella canzone però è rimasta nel cassetto per tanti anni, per tantissimi anni, salvo essere ritirata fuori proprio di recente. Il gruppo l'ha anche risuonata, quindi l'ha aggiornata ai tempi del 2026, ma purtroppo per quel che riguarda guerre, conflitti e sangue stiamo sempre agli stessi livelli. Tra l'altro poi il gruppo pochi giorni fa, l'11 di settembre, ha suonato questo brano dal vivo, e proprio mentre stavo per entrare in onda è arrivata questa mail che aggiorna un po' su come è andato il tutto, un po' sulla storia del brano. E infatti dice la band: condividiamo l'aggiornamento post Ariston per quel che riguarda i Fiori del Male dopo l'esibizione dell'11 settembre a Sanremo Rock e Trend Festival. Allarme Rosso nel Golfo Persico, scritto nel 91 durante la guerra del Golfo e pubblicato ufficialmente 35 anni dopo, è arrivato sul palco del teatro Ariston. Il progetto dei Fiori del Male, nato tra Secondigliano e Scampia, ha attraversato Napoli, Milano e Londra ed è arrivato a Sanremo attraverso la sezione internazionale, selezionato da Londra in rappresentanza del Regno Unito. Dietro il brano esiste anche una storia familiare. Il datto originale fu custodito per 35 anni dal padre di Nunzio e Claudio Ciccone. Nunzio è uno dei componenti proprio dei Fiori del Male. Dopo la scomparsa del padre, riportare la canzone alla luce e suonarla all'Ariston è diventato anche un omaggio alla sua memoria. E allora, quindi, andiamoci ad ascoltare questa vecchia canzone che ora è stata aggiornata, è stata portata anche al Teatro Ariston per Sanremo Rock. Eccoli qui, Fiori del Male, all'interno di Napoli Underground.

La musica quindi è di questa band chiamata Fiori del Male, che scrisse tanti anni fa nel 91 questo brano intitolato Allarme Rosso nel Golfo Persico, e poi ripresa dopo tanto tempo, cioè nel 2026, in una forma aggiornata. Lo si sente nel suono, bello potente, e però un brano dal testo sempre attuale. E quindi saluto anche la band che mi ha contattato durante l'estate, mettendomi a conoscenza di questa storia e di questa canzone. Andiamo avanti con Masnadero. Lui lo abbiamo ascoltato nell'ultima parte proprio di Napoli Underground, il progetto di Alessio Del Donno, musicista che in passato ha suonato con i 23 and Beyond the Infinite e poi anche con i Fainting Goats, che il 22 maggio ha inciso il suo lavoro Masnada Classica, il suo primo album solista con la sigla Masnadero. E qui troviamo elementi di folk, di rock, di punk, lui dice anche di richiamarsi un po' al flamenco. Riprendiamo questo disco, lo avevamo assaggiato così al termine della seconda stagione di Napoli Underground, e ce lo gustiamo con la traccia intitolata The Mist Trial. Lui è Masnadero.

Alessio Del Donno, in arte Masnadero, artista che viene da Benevento, musicista che ha suonato, ripeto, con una formazione che abbiamo ascoltato anche da queste parti, chiamata 23 Infinite Sadness, ma è stato attivo anche con un'altra formazione chiamata Fainting Ghosts, e anche un documentarista, insomma un personaggio a tutto tondo, e ora anche in chiave solo con, ripeto, questo progetto di natura più acustica, folk. Dietro alla sigla Masnadero, la traccia era The Mistrial dall'album Masnada Classica. Bene. Durante l'ultima parte sempre della seconda stagione di Napoli Underground, quindi tra la seconda metà di maggio e i primi di giugno, abbiamo ascoltato un estratto da quello che poi sarebbe stato il nuovo album di Nziria, quindi ci spostiamo su sonorità più elettroniche, sì, perché Nziri è tornata finalmente con il suo secondo lavoro. Lei è un'artista che in realtà nasce a Ravenna, Tullia Benedicta, ma di origine campana, e porta proprio Napoli e la Campania nel cuore, tant'è vero che la sua musica e il suo cantato è proprio in lingua partenopea, una sorta di neomelodico associato però a sonorità destrutturate elettroniche, una portavoce anche del movimento LGBTQ+, un progetto che ha riscosso col primo album notevole attenzione, e si intitolava nel 2022 XX Hybrid. Ora è tornata con Sisma, l'album è uscito il 26 giugno, quindi dopo la fine della seconda stagione di Napoli Underground. Ora abbiamo a disposizione tutto l'album, oggi ascoltiamo un estratto, ma la musica di Nziria si può ascoltare anche attraverso la nostra playlist, che va in onda quando non ci sono le dirette, le varie trasmissioni, quindi il nostro database costantemente aggiornato può pescare anche la musica dal nuovo lavoro di Nziria. Ripeto, Tullia Benedicta, molto bello e particolare anche questo nuovo disco. Ci ascoltiamo una traccia dal titolo Jealous, dove però al posto della E c'è il numero 3, quindi Jealous, però insomma diciamo Jealous chiaramente. Lei è Nziria.

Il ritorno quindi di Nziria, di questa artista che in realtà si chiama Tullia Benedicta, nata a Ravenna ma di origine campana, e che appunto esprime proprio il suo amore per la regione, per la sua terra, con un cantato che è proprio in lingua napoletana, partenopea, su sonorità, ecco, elettroniche, che poi diventano anche belle radicali, tematiche molto legate a argomenti riguardanti le comunità LGBTQ+, e sempre grande intensità e pathos nella sua musica. Artista Nziria che ha collaborato nel 2022 anche su un brano di Meg è stata la voce femminile dei 99 Posse, poi ha intrapreso una sua carriera solista e anzi nel 2026 ha festeggiato 30 anni della sua carriera proprio con un EP chiamato Maria, un EP che presenta tre versioni diverse proprio di questa canzone. Nziria invece aveva collaborato nel brano Napolide nel disco del 2022 di Meg chiamato Vesuvia. E quindi ascoltiamo proprio un estratto dall'EP di Meg intitolato Maria, proprio la Vesuvia Sound System Version. Eccola qui.

È un brano che sa essere assolutamente trascinante e dinamico. Meg Maria Vesuvia, diciamo il sottotitolo è Vesuvia Sound Version, per l'artista napoletana, ex voce dei 99 Posse. Oh, come vi avevo annunciato, oggi avrei parlato anche di un festival e ora vado proprio ad annunciare questo festival. Beh, conosciamo un locale chiamato Mamamoo, spesso ho presentato i concerti che ospitano durante l'inverno. Ora il Mamamoo organizza il Mamamoo Fest, che andrà di scena alla Santissima Community Hub al Parco Quartieri Spagnoli in Vico Trinità delle Monache, ovviamente a Napoli, e sono due giorni, 18 e 19 di settembre, ricchi di ospiti e artisti proprio provenienti da Napoli, dalla Campania. Ad esempio, a proposito di sonorità che fanno muovere bene, che sono decisamente solari, ecco, il 18 di settembre sarà in programma la musica non solo sua, poi leggerò anche quali sono gli altri artisti presenti. Beh, comunque ci saranno i Valderrama 5 o Valderrama 5, il nome prende spunto da quel giocatore colombiano degli anni di fine 80, primi 90, giocò anche Italia 90 proprio con la Colombia, lo si ricorda proprio per la folta capigliatura bionda. Ebbene, il gruppo è guidato da Carlos Valderrama, ci sono sonorità che pescano proprio anche dai suoni latini e della cumbia proprio colombiana, il tutto unito ad elementi funk, rock, disco e pop. E allora, nel programma del 18 del Mamamoo Fest troviamo appunto anche i Valderrama 5.

E quindi loro sono Valderrama 5, formazione guidata da Carlos Valderrama. La canzone era Mario Canà, quindi un ulteriore richiamo al calcio, ma anche al cinema e ai personaggi particolari, perché lo ricordiamo tutti, Orunso Canà, l'allenatore del pallone, interpretato da Lino Banfi. Ascoltando questo brano c'era anche una citazione di Aristoteles che invocava l'entrata in campo con la Longobarda nell'ultima partita, quella che avrebbe sancito o la retrocessione o la salvezza della Longobarda. Poi Orunso Canà, Lino Banfi lo farà entrare, Aristoteles farà una grande doppietta facendo salvare la Longobarda in una partita contro l'Atalanta. Prima parlavamo di 30 anni di Meg e della sua carriera, sono 30 anni di attività del Mamamoo, e quindi il Mamamoo Fest proprio per celebrare il tutto. In realtà nella prima giornata del 18 di settembre c'è anche un ospite, un gruppo emiliano che sono in Obraino. Però poi ecco, c'è anche un ospite a sorpresa, qui si dice TBA, to be announced, quindi da essere annunciato, quindi chissà chi sarà, dobbiamo aspettare qualche altro giorno. E quindi No Braino, Valderrama 5 per il 18 settembre. Poi sarà di scena anche una grande band che io apprezzo tantissimo, molto intensa nel suo cantautorato, ossia Epo, guidati da Ciro Tuzzi, un progetto che secondo me non ha mai ricevuto il successo che meritava, proprio perché hanno scritto delle canzoni secondo me molto belle, come questa Primo Raggio di Sole, una canzone che usciva nel 2007 dall'album Silenzio Assenso per Epo.

Bellissima questa canzone, molto intensa e poetica. Epo, un progetto napoletano guidato da Ciro Tuzzi. L'album era Silenzio Assenso del 2007 e ripeto, anche Epo farà parte del Mamamoo Fest nella prima giornata del 18 di settembre. E poi ci sarà anche questo progetto chiamato Ensemble d'Egidio, guidato da Egidio Davide Spazzano, artista attivo su più fronti, attivo anche con il collettivo di musicisti e artisti True Collected, che si muove sui generi più disparati e con collaborazioni tra le più disparate. E allora, prima giornata del Mamamoo Fest, venerdì 18, un gruppo a sorpresa, un nome a sorpresa non si sa ancora, gli Emiliani Nobraino e poi Campani, Valderrama 5, Epo ed Ensemble d'Egidio, che ora ascoltiamo con Incidere. Il tutto alla Santissima Community Hub, Parco Quartieri Spagnoli, Vico Trinità delle Monache a Napoli.

Ensemble d'Egidio incidere quindi anche questo nome protagonista il 18 di settembre al Mamamoo Fest. Chi ci sarà invece sabato 19? Allora, tre nomi li vado a citare velocemente. Ci sarà Newt, altro nome che abbiamo ascoltato spesso non solo nelle mie trasmissioni ma anche in quelle delle altre conduzioni presenti nel palinsesto di Rai Radio Live Napoli. Poi ci saranno i Majakowski, gli Aldolà, chi va là? Giovanni Truppi, beh, c'è anche lui. Parlavo prima del True Collected, no? Che è un ensemble di artisti, musicisti, creativi di svariati generi musicali, dediti anche un pochino alla sperimentazione e che amano collaborare anche tra di loro, coinvolgere altri musicisti. In questo caso, proprio all'interno del progetto True Collected, c'è stata proprio una collaborazione tra Giovanni Truppi e i giovani Specchio Paura. Insieme hanno realizzato una traccia dal titolo Buia Notte. Noi ce li andiamo ad ascoltare, ricordando che Giovanni Truppi sarà tra i nomi del Mamamoo Fest il 19 di settembre.

E quindi Specchio Paura insieme a Giovanni Truppi, quest'ultimo sarà da solo, non con gli Specchio Paura, sarà da solo per il Mamamoo Fest sabato 19. E quindi beh, rimane da annunciare un ultimo nome insieme a quello dei Majakoski, dei Newt, di Aldo Lacchi, Valà e Giovanni Truppi. Beh, ci sarà anche Roberto Colella, ex musicista attivo con La Maschera e che insomma adesso porta avanti una carriera solista. Quindi tanti auguri al Mamamoo. Il Mamamoo Fest andrà in scena in via Santissima Community Hub, Parco Quartieri Spagnoli, in vico della Trinità delle Monache. E allora si conclude anche la prima puntata della terza stagione di Napoli Underground con voi Gianluca Polverari. E tra poco arriverà poi dalle 22 Silvio Martino con Around Naples, la replica della puntata andata in onda alle ore 15. Come classico ogni giorno dal lunedì al venerdì c'è Around Naples con Silvio Martino alle ore 15 e in replica poi alle ore 22. Questa trasmissione invece Napoli Underground va in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast sul sito di Rai Radio Live Napoli, Rai Play Sound. Vi lascio sulla musica proprio di Roberto Colella, La casa sull'albero. Ciao ciao e buon proseguimento d'ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Rieccoci tornati sulle note della sigla, che è un po' il nostro incipit. Ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, e che naturalmente siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati, un saluto a chi ci ascolta dalla Radio DAB, un saluto a chi invece ci segue attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound. In quel caso potreste anche ascoltarci tramite il podcast, perché vi ricordo che ogni puntata di questo programma viene caricata anche nella apposita pagina dedicata al podcast di Around Naples, che potete riascoltare e recuperare quando volete, sempre attraverso Rai Play Sound. Prima settimana della nuova stagione di questo programma, infatti stiamo inaugurando rubriche su rubriche, stiamo spiegando e scoprendo un po' le novità di quest'anno, e oggi giovedì 17 settembre 2026 che facciamo? C'è naturalmente la rubrica più longeva di Around Naples, cioè la Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche dei brani più ascoltati e più virali a Napoli e dintorni e confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Poi parliamo di certificazioni, iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di domani venerdì, e poi parliamo di qualche altro brano uscito dalla scena musicale napoletana negli ultimi giorni e nelle ultime settimane. Partiamo col percorso musicale di oggi, lo facciamo proprio da uno degli ultimi singoli droppati, un brano che abbiamo scoperto un paio di giorni fa, l'ultimo singolo di Giorero in collaborazione con Achille Lauro, Per noi.
1: Arust

Comunque devo dire che sembra quasi napoletano Achille Lauro dalla pronuncia in questa canzone, e devo fargli complimenti perché riconosco che non sia molto facile interpretare il dialetto e la lingua napoletana, soprattutto nel cantato. Abbiamo ascoltato la poesia di Joelier e Achille Lauro con Per noi, per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 17 settembre, di Around the Naples insieme a me Silvio Martino. Questo è un singolo rilasciato la settimana scorsa e che speriamo possa avvicinarci a una deluxe dell'ultimo album di Emanuele, Tutto è possibile, un disco che sembra essere già quasi il disco dei record del 2026, ma per le classifiche di fine anno dobbiamo aspettare ancora qualche settimana, poi insomma ne parleremo on air. Partiamo anche con le news di oggi, lo facciamo come sempre da Napoli, e in queste prime puntate della nuova stagione di Round the Naples stiamo recuperando un po' di brani che sono stati rilasciati nelle settimane in cui non ci siamo sentiti, e dopo aver commentato il singolo di Joelier, il singolo di Gwen Marra, i brani di Nicola Siciliano, i singoli di Leo Pesci, passiamo a un altro grande ritorno nella scena musicale italiana e napoletana, quello di Gigi Nazionale. Parlo di Gigi D'Alessio, che è tornato con un nuovo singolo in collaborazione con Alfa, che si chiama Genova e Napoli. Sicuramente avrete visto qualche clip sui social, oppure avrete visto la loro performance prima di Genova Napoli, insomma ne parliamo tra poco. Prima l'ascoltiamo, Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli. Un amore.

ci sono canzoni che raccontano della società, di quello che viviamo, altre che raccontano di un amore, e poi ci sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande, ed è quello che hanno fatto Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, che abbiamo appena ascoltato, un brano che celebra l'unione tra due città, due identità che, nonostante siano divise da centinaia di chilometri, parlano comunque la stessa lingua di passione, una lingua di appartenenza, e hanno radici comuni. E anche il calcio ha scritto un capitolo molto importante di questa storia, perché per oltre 30 anni le tifoserie di Genoa e Napoli sono state unite da uno dei gemellaggi più longevi e sentiti nel calcio italiano. Per questo motivo il brano è stato presentato per la prima volta durante la prima giornata di campionato, il 22 agosto 2026, a Genova, nello stadio Luigi Ferraris, dove Alfa e Gigi appunto hanno cantato per la prima volta Genova e Napoli, hanno trasformato questo legame in musica, diciamo, come solo loro sanno fare. E ha detto Gigi in tante interviste che ha fatto che questa non è soltanto una canzone d'amore, ma racconta proprio di due città che, pur essendo lontane, condividono proprio la stessa anima, la stessa passione e lo stesso modo di vivere i sentimenti. Complimenti ad Alfa e Gigi, entrambi saranno impegnati con tante date, tante tappe per quanto riguarda Napoli e dintorni. Gigi si prepara al Gigi Palasport 2026-2027 e poi ci sono le due grandi date nella sua Napoli, 5-6 giugno 2027 allo stadio Diego Armando Maradona. Ricordiamo che la grande G nazionale è reduce da 10 date alla Reggia di Caserta, cioè praticamente Gigi ha spostato direttamente la residenza a Caserta, ovviamente tutti i concerti sold out e con una fortissima partecipazione dal suo pubblico molto fidelizzato. Tanti altri ritorni ci sono stati nella scena musicale napoletana in queste settimane in cui non ci siamo sentiti, e un'altra leggenda, icona del rap e dell'hip hop napoletano è tornato con un nuovo singolo che speriamo possa anticipare il suo prossimo album, di cui ci ha già un po' parlato. Parlo di Ntò, che ha droppato Agosto con Gue.

L'ultimo singolo di Intò, Agosto, featuring Gue, Wayuma che parla ma fa, è tornato il generale del rap napoletano, è tornato Intò, aspettiamo solo il nuovo album, ci ha detto Antonio sui social che ci sta lavorando tanto, speriamo possa uscire quanto prima, ovviamente vi tengo sempre aggiornati in Around Naples e quando uscirà lo ascolteremo e commenteremo insieme come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. E a proposito di nuove uscite, tra poco facciamo una panoramica generale delle tante release di domani e poi parliamo di certificazioni. Prima un altro po' di rap, prima Tedua, Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: L'outro di questa canzone ci sembra già quasi vecchia, perché alla fine Tedua ha droppato Ryan Ted Mixtape, ha fatto il suo primo grande concerto a San Siro in questa estate, ma non è ancora uscito il suo nuovo album. Il suo modus operandi è sempre lo stesso: droppa un mixtape aspettando un nuovo album. Ecco, in questo caso è uscito Ryan Ted Mixtape, ma ancora non ha droppato il nuovo album, e penso che insomma bisognerà aspettare ancora un po' prima di questa importante release da uno degli artisti che sta macinando più numeri nel rap italiano negli ultimi anni. Comunque parliamo di un po' di uscite musicali di domani da Napoli e dintorni. La scena napoletana è molto attiva, escono molti singoli molto interessanti, ad esempio Dario Sansone droppa nuova musica, Devila droppa un singolo che si chiama Bitch I'm Sorry, che ha spoilerato un po' nel corso di queste settimane, e c'è anche un nuovo singolo di Stessi. Spostandoci un po' nei dintorni di Napoli invece escono degli album molto grandi, esce il nuovo album di Ben Jeffedo, il nuovo disco di Chiara Galeazzo, il nuovo disco di Lil Jolie, ma soprattutto esce il nuovo album tanto atteso di 22 Simba che si chiama Miria, un disco che contiene 18 tracce e delle collaborazioni molto interessanti. C'è Promessa, c'è Gue, Tedua, Saif, Paki, 18K, insomma approfondiremo poi questo disco domani e nella puntata di lunedì prossimo. Insomma direi che parte bene questa stagione di Round Naples per quanto riguarda le release, e credo insomma che ci aspetti un autunno pieno di musica.
2: DM senza ride, sul lungo pola che padre ancora aspetta e accetta. E luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa. Se a voce a toi mi chiamo andassi in presa sconsulata, ma ricordi te forse era una vita passata. Siccome a chi l'abbraccio carintana d'universo, forse mi aspettava a casa.

Faccio una preghiera che saccio soli. Che saccio soli. Tra se ghiacciare in tuo cuore mi senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruire cilenda sulla patancuntra. Non funziona, eppure sei da sentire in una notte che ogni sole che niente ti consola. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova.

0: Un singolo estratto dall'ultimo album di Vesuviano, un disco in cui ogni canzone è collegata e rappresenta un tarocco. Il singolo che abbiamo appena ascoltato si chiama Preghiera ed è La Luna. Comunque complimenti ancora a Vesuviano anche per il grande successo dei live di questa estate, che sicuramente è stata molto intensa per lui. Parliamo di certificazioni, un momento fisso della settimana di questo programma. Scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla FIMI a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Partiamo come sempre dagli album. Tanti dischi d'oro, ma soprattutto tantissimi dischi di platino per questa settimana. Oro per Golden Hour, disco d'oro per Voice Notes di Charlie Puth, oro per You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love di Olivia Rodrigo. Complimenti a Olivia per questo nome, sembra quasi il nome di un disco di Tropico. Soli e disperati nel mare meraviglioso, capito? Quei nomi proprio lunghissimi. Oro per Latte in Polvere, il joint album di Papà V, interamente prodotto da Night Skinny, un disco uscito nel 2025, praticamente quasi un anno fa, novembre dell'anno scorso. Platino per No Regular Music 2, il producer album di Sadurst & Kid. Platino per Futuri Possibili, l'ultimo disco di Franco 126, platino anche per Lettera Q, il grande album di Night, doppio platino per Scorpion di Drake in Italia, quarto platino per Santana Money Gang, il joint album di Sfera e Shiva che ha praticamente spaccato il mercato musicale italiano quando è uscito, quarto platino anche per Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari e sesto disco di platino questa settimana per Icon di Tony F, il suo album risalente al marzo 2024, insomma una certificazione molto alta per Tony per questo album che, numeri a parte, è stato un disco molto importante della sua discografia. Ne ascoltiamo un estratto, Tony featuring Lanza e Capoplanza. Tony,
1: dimmi che devo abbassare la cresta o finiranno per farmi la festa, una vita migliore lo sembra.

sono un tipo geloso, a lei piace quando soffro, mentre riguardo le foto, fumo avvolto nell'odio. Hai lasciato un vuoto dentro di me, non so che fare, così profondo incolmabile, che mi ci hai fatto annegare. Mi piace sentire il dolore, e giochiamo a chi si fa più male, così per una volta avrei vinto, ma poi dimmi cosa ti rimane.

0: Tony F, Lazza e Capoplazza, Honey, un singolo estratto da Icon, l'album di Tony che questa settimana è stato certificato sesto disco di platino, una certificazione molto alta. Parlavamo proprio dei premi, dei traguardi raggiunti da molti progetti in Italia in questa settimana. Passiamo dagli album ai singoli e posso dire che è una settimana particolarmente fortunata anche per quanto riguarda i singoli. Oro per Veldà di Bad Bunny, Omar Kurz e Davy, oro per Dirty Cash, Money Talks, una canzone che sicuramente avrete sentito in qualche serata house, oro per Vittima di Marra, un singolo estratto da È finita la pace, il suo ultimo album, oro per Tristano Isotta di Kid Yugi, oro per Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, oro per Buon Vento, il singolo estivo di Jovanotti Alfa, disco di platino per Berlino di Ernia, platino per EO di Bad Bunny e disco di platino per Bianca di Rari dal Tacco e Kid Yugi, uno di quei brani che è stato un po' trasportato dall'hype e dalla viralità dei social, canzoni che riescono a crescere e a salire in classifica anche grazie appunto ai trend sui social. Ne parliamo spesso in questo programma. Ascoltiamo uno dei tanti brani certificati e poi apriamo la rubrica della Top 20 Naples. Marrakesh, Vittima.
1: Marrakesh.

E con Amore Appena Sera di Tropico continua l'ora di oggi, giovedì 17 settembre di Around Naples, insieme a me Silvio Martino. Staremo insieme per un'altra mezz'oretta più o meno fino alle 16. Nel frattempo buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Che vada persa fino a questo momento, cosa è successo? Beh, insomma, innanzitutto sappiate che potete recuperare o riascoltare le puntate di Around Naples in formato podcast su Replay Sound. Ma comunque in questa prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato diversi nuovi singoli, Gido, Alessio e Alfa, un to', abbiamo parlato delle tante uscite musicali di domani e poi di certificazioni della settimana. Ora è giunto uno dei momenti più attesi della settimana di Around Naples, soprattutto dai fan veterani, dai fan che ascoltano questo programma da più tempo, e cioè il momento della rubrica della Top 20 Naples, la rubrica più longeva di questo programma. Questo momento non è cambiato in questa nuova stagione, rimane tale. In questa rubrica scopriamo la classifica delle 20 canzoni più ascoltate in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto più virali a Napoli e dintorni. Poi confrontiamo queste due classifiche con quelle italiane. Partiamo dalla prima delle due, quella generale, in cui possiamo trovare ogni tipo di canzone, e partiamo come sempre dal 20° posto, occupato da Fotografie di Emanuele, poi Swag Music di Artifive al 19°, al 18° Bugie di Shiva, poi Mai per Sempre di Joelair, al 16° troviamo DDM Wizzy, al 15° Bandito di Dipinto, un altro brano che è andato molto virale, poi Un'ora di Emanuele, al 13° Sotto Maradona di DDM Wizzy e Young Snap, al 12° Napoli Non Piove di Joelair, all'11° Raffaella Figo, l'ultimo singolo di Le One, e al 10° posto, a metà di questa classifica, c'è un brano italiano, anzi italo-internazionale, Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct.

un'altra grande hit da club di quest'estate, Ai Ai Ai di Sfera Ebbasta e Instinct, e un altro importante link internazionale nella discografia di Sfera, che ormai appunto è piena di connessioni, di featuring con grandi artisti un po' da tutto quanto il mondo, dall'Europa, l'Africa, l'Asia, l'America, ovviamente gli Stati Uniti, il Sud America. Sfera sta completando un po' la sua personale mappa del mondo per quanto riguarda i featuring e le collaborazioni. Questo singolo era al 10° posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Continuiamo, al 9° posto c'è ancora Emanuele Juelier con Stelle, all'8° Autorità, al 7° Arcobaleno Juelier featuring Anuel, al 6° Un ricco e un povero, al 5° c'è ancora Juelier ma come featuring di Shiva nel brano Bad Bad Bad estratto dall'ultimo album di Shiva Vangelo, al 4° posto c'è Dale Young Snap featuring Frezza, Jimmy Nero e Reversal, un'altra hit estiva, al 3° posto 2 giorni di fila Juelier, Sfera Ebbasta e Anna, al 2° Boss, l'ultimo singolo di Dipinto, e al 1° posto in cima a questa prima classifica di questo giovedì c'è Canzone d'amore di Emanuele. Prima di passare alla seconda classifica ascoltiamo un brano che abbiamo incontrato in questa parte più alta di classifica, Bad Bad Bad, Shiva, Juelier.

Più tardi vedremo quante volte è presente Emanuele in questa prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì. Nel frattempo abbiamo ascoltato una canzone incontrata proprio tra queste prime 20 posizioni, e cioè Bad Bad Bad, Shiva featuring Juelier. Passiamo alla seconda classifica, quella composta da brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Tante novità, tanti nuovi singoli droppati in questi ultimi giorni, ad esempio c'è Forever, l'ultimo singolo di Vale Lambo, c'è Come si belle di Gianni Fiorellino, Bene o male di Rocco Ante Dipinto, c'è l'ultimo singolo di Signor Versace, c'è anche Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata, c'è Ricordi di Saife e Giulieri intorno al 14° posto, c'è ancora The One, Rue Diego, c'è ovviamente Dale di Young Snap, Frezza, Reversa, Leggi Minero al 10° posto, c'è Pazza e Gelosa, l'ultimo singolo di Joseph, Soltanto tu di Coco, Eternamente di Nicola Siciliano, Boss di Dipinto al 4° posto, al 3° posto Celebrità di Frizza, al 2° Sotto Maratone di DDM, Wizzy e Young Snap, una canzone che abbiamo trovato anche nella prima classifica, ma in cima c'è l'ultimo brano proprio di Juelier featuring Achille Lauro, per noi che abbiamo ascoltato all'inizio di questa puntata. Quindi ascoltiamo un altro di questi brani molto virali, Forever, Vale Lambo.

L'ultimo singolo di Vale Lambo, Forever, su Rai Radio Live Napoli. Prima di chiudere la Top 20 Naples per questo giovedì, tiriamo un po' le somme e confrontiamo queste classifiche con quelle italiane. Innanzitutto bisogna dire che nella prima classifica c'è 11 volte Joelier presente nelle prime 20 posizioni, con brani suoi estratti da Dio lo sa, da Tutto è Possibile, oppure brani in cui è featuring. Ad esempio c'è Bad Bad Bad che abbiamo ascoltato prima. E confrontando queste classifiche con quelle italiane troviamo veramente tanti punti in comune, tante canzoni in comune. Forse quelle che cambiano sono giusto quelle due o tre in più in Italia di Artifive, e andando un po' più in giù in classifica in Italia troviamo anche diversi brani internazionali come La Graziosa, come Wonderwall degli Oasis, che continua a macinare dei numeri altissimi anche in Italia, sta intorno al 21esimo posto. E poi in Italia ci sono anche diverse canzoni house come Talk to You, come Jamaican Bam Bam, come Moving to the Sun, canzoni che appunto sono andate molto virali e molto bene durante quest'estate. Quindi possiamo dire che il trend napoletano si è quasi allineato in queste ultime settimane con quello italiano. E con questo chiudiamo questa rubrica, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Long Ripples.

Signore e signori, sono quasi le 16. Lo so, Aiu, già ci dobbiamo salutare. Come si dice, il tempo vola quando ci si diverte. Anche oggi puntata bella piena, intensa. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo ascoltato e commentato un paio di nuovi singoli della scena musicale napoletana, il nuovo brano di Gigi D'Alessio e Alfa, Genova in Napoli, un link tra due città, due tifoserie, due mondi e modi di vivere molto simili tra loro. Abbiamo ascoltato l'ultimo singolo di Nto e Gue, Agosto. Abbiamo scoperto un bel po' di uscite musicali di domani, venerdì 18, che ascolteremo e commenteremo insieme nelle prossime puntate. Poi abbiamo parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli, album, compilation in base al numero di vendite in Italia. E poi c'è stata la solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento Nair, ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound, nell'apposita pagina dedicata a questo programma, comodissima, quando volete noi siamo là anche per un riascolto o per recuperare tutte le precedenti puntate. Seguiteci anche sui social, mi raccomando, perché saremo presenti a tantissimi eventi nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Si parte da sabato 19, noi siamo media partner dei October Days a Napoli, vi racconteremo un po' tutto ciò che accadrà in questo grande evento, e poi sono in arrivo tante belle sorprese. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui Around the Naples con Silvio Martino. Vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, a domani, ciao, adiù.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Hey, it's me. I know we haven't spoken in a while and

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Tenevo talento, già primo talento. Songa un'emergenza, songa un'emergenza. Tra me e te c'è sta una differenza abissale. Tutto fatto, Coppa all'asse, median, è chiaro. Vegliana che non vede il culo rosso. Sono qua poco corso, sto facendo addosso. Non c'ho mai tenuto nidolo, non c'ho mai saputo fingere. Prendo un coppo, faccio scrivere te quello che penso, faccio te quello.

Lintana chiesa, tu cuore rosa, nanza all'altare pregati e sembra con me. Io che ti sento, con l'occhio chianta, ti sto vicino e mi inginocchio a fianco a te. E tu già stai scegliendo vede sposa, e tengo pronte carta.

L'orchestra napoletana, diretta dal maestro Giuseppe Anepeta, esegue ora A Bonana Mell'Amor. Versi di Iovino, musica di Festa, edizione Festa. Canta Nino Taranto.

son candide cacciava belli papà e appartengo all'ottocento ma mo vago contro vento ma però quella che facita mo non mi piace, c'è la verità, preferisco ammorare.

tutte basse, ma si ho capiglia e lasse. Si mamma rinda un'orecchia, ma sospira, guarda, guarda. E il rigo tu si becchia,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Mi vorrei anche una bella campagnola, venite insieme a me un po' a abbracciare, vedere un guardi lì in da caiola, la casa mia è

sua carballa posto parrigiane, sa fatta faccia mare con mio pene, sa si agapite via la samana, sa farmo con Barriello con Michele, guaglio non ma

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Dopo Cartiella steva amore tragica, è una figura femmina scannata. S'era una fatta una ventina di replica e la sala stava già tutta affollata. E gente pura, astucina motografa,

che c'è tu Ernesto cinematografo, o voi sapete a chi mi piace assai, e che lavoro fanno, amore tragico, mi piace tanto e non mi porta mai, non c'è venire che è meglio assai, non portami.

donna, ti posso chiedere conto del nostro onore. Essa li getta pallide e la palla nettamente a me,

Io la ricetta sento te, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo fa rassumire, è che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. Essa ricetta zitta che ci sentono, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

Quando partisse svana magia nieva, fontana a tua cugina capita. Dimma chi ti trattena, dimma quanto è catena, caggia la mia spazzina.

ne parlare. L'altro giorno, ma che scorno, venga a casa e trova te spettinato.

fixe, si fixe. Si non fa, si non fa, si non fa, beh, te ne abuse, te ne abuse, te ne abuse, che a ciccio formaggio non te ne auguraccio. Nemmeno parla, eh!

cieco e non te senti in tasti braccio, non te vasa che sta faccia, non te stregno forte in braccia a me. Ma se t'hanno masti suon, ma fai chiagnere.

prima e l'ultima sarai per me. Scrive sempre, sta contenta, io non penso che a te sola, no pensiero mi consola, che tu pensa solamente a me.